R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiorno Fernà, stanotte ti ho sognato, infatti stamattina mi sono svegliata che ero tutta sudata.
1: Fernando, oggi mi aspetto una puntata intorpidita, ma allo stesso tempo tremante.
2: Questa notte non riuscivo a dormire, ho detto proviamo a leggere la replica del procediamo.
3: No, perché è andata da leggere,
4: procediamo.
3: Attaccali con dolcezza.
5: Yakuka.
3: Brava. Oggi misurati eleganti.
6: Ed anche oggi qui con noi c'è l'inimitabile, l'imparagonabile, l'assoluto Fernando Brosce.
4: L'assoluto bello.
3: Basta con questa enfasi, con queste urla gratuite da mercato generale. Basta, questo imparagonabile. Una puntata misurata, signore e signori. Buongiorno, è mercoledì. È il 7 di ottobre. Buongiorno da Regina.
4: Ma non si può fare una via di mezzo?
3: No. Oggi
4: proprio così
3: oggi
4: estremi.
3: Non è estrema, è normale. Siete abituati ad urlare. Ormai quell'altro, Gerry Romano, sembra stare al mercato. Oh, misurati. È una stazione radio che fonda, diciamo.
4: Però io già mi abbiocco di solito, pensa così.
3: E vai da un'altra parte, la porta è quella. Nessuno ti tiene. Buongiorno, caro Aldo. Anzi, parliamo a gesti.
7: Okay. Che
4: bene.
7: È ideale per una radio.
3: A posto. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
3: State bene, salute?
4: Sì. Resistiamo.
3: Sì. Cosa c'è?
7: Un po' di
3: Mettiti un busto. Ti fa male la schiena, mettiti un busto. Io sto valutando di mettere
7: il
3: busto.
7: No, il braccio, non è la schiena.
3: Sinistro o destro?
7: È intorpidito.
4: È tremante.
3: Vabbè. Prova a schiacciare che apriamo la borsa stamattina per vedere.
7: La borsa è negativa oggi, ecco. -0,52%.
3: Va bene, c'è bruttaria in giro per quanto riguarda le case, ma non solo in Spagna, manifestazioni in Francia per altre storie, però sempre di case più o meno alla fine si tratta, però c'è questa diffusa crisi abitativa. Milano proprio presa d'occhio non è più la città per famiglie, ci sono gli ultimi dati dei costi. Poi ieri personalmente, se vi interessa, sono andato a vedere delle casettine, ho detto prima di morire compro un cosettino meno piccolo, ma è impossibile. È impossibile, cioè case che costano, tu non sei proprietaria di Genova, non sarai mai nella vita, pure se una star, tu sei proprietaria?
4: No, nulla.
3: Sei a sbaffo?
4: Dei vestiti che porto.
3: Oddio, non metterla proprio così.
4: Eh sì, non ho nulla intestato.
3: Milano è vista, se può essere il faro, no, dell'economia italiana, come si dice, è vista malissimo.
7: Anche se Milano può essere un po' considerato un caso a parte, comunque

0: Una delle, è la città con le case più care in Italia.
1: E con
0: Italia.
1: La situazione più disparata, cioè ricchi che abitano in... Questa è molto diffusa in generale nel mondo, questa tendenza, no? Di chi ha tanto e di chi ha poco. Milano la accentua in modo particolare per quanto riguarda le abitazioni, soprattutto perché c'è chi vive in attici da milioni
0: da
1: di
0: 13
1: euro.
0: Milioni di euro, ci sono attici da 13 milioni di euro, ci sono poi le stanzette per gli studenti affittate a 700 euro al mese, le case di edilizia popolare sono praticamente fatiscenti e non si costruiscono più. Le famiglie non riescono a trovare case in affitto, insomma il quadro di Milano dal punto di vista abitativo è abbastanza desolante.
1: Comunque c'è da dire, il valore delle case dipende, se tu hai una casa in una piazza importante, in un palazzo storico eccetera, può avere un valore lì, sono pezzi unici eccetera, ma sulla scia degli aumenti, della bolla, chiamala come vuoi, anche le case... che non valgono questo, hai capito? Io ho visto delle cose ieri a 10.000 euro al metro quadro, in viette non centrali, brutte, cioè ma come... Cioè, capito?
0: Eppure vengono vendute.
2: Pazzesco,
1: no, vengono vendute. Comunque parlando con questi del settore dicono che stanno rallentando, che la gente non è proprio stupida, fessa, però c'è qualcuno, visto che qualcuno che specula, perché comprano sempre i soldi. Troppo serie, come dice, passiamo subito alle cazzate, 30 secondi e c'è un cos'è di Regina che secondo me, come dire, lascia stare.

0: sai, quella è d'arte. Si parla di case, oggi compriamo, vendiamo case e capiamo perché c'è questa situazione simile, sì, a quella della Spagna, con la differenza che in Spagna si va alle elezioni, scendono in campo, noi siamo un pochino troppo pacati, no?
1: Beh, in Spagna la scintilla è
0: pacati,
1: stata il fatto...
0: ho detto, Regina, non pagati.
2: Pacato.
1: Pacati poco, ma pacati.
0: Pacati.
2: Con due T.
0: No, rispetto, no, dico, i francesi belli energici nelle manifestazioni.
1: Beh, i francesi storicamente sono stati sempre così.
0: Beh, gli spagnoli
3: anche gli spagnoli abbastanza.
0: E noi siamo sempre stati così.
1: Noi abbastanza pigri.
0: Da, tranquilli.
1: Facciamo le manifestazioni, se i sindacati ci organizzano il pullman, ci portano il pranzo, poi ci riportano a casa.
3: Ma una certa, nonostante tutto, vanno
0: malissimo
3: via.
0: Degli italiani.
1: No.
0: Tu sei dei fessacchiotti, ci stai dipingendo così.
1: No.
0: Dice, vabbè, andiamo a manifestare se ci portano i ristoranti.
1: Evidentemente non siamo arrabbiati quanto i francesi,
0: ma
1: gli spagnoli.
0: Ma forse un altro modo di dire. Cosa vuoi? Vi sta chiamando il caos, il caporedattore. Dice che andate solo se vi danno il pullman, il ristorante e l'albergo a manifestare. E anche sì, l'intrattenimento durante il viaggio con delle pentole. Vabbè, la situazione in Spagna com'è?
1: La situazione è, adesso si parla della crisi politica, il terreno si è spostato sulla politica, perché la scintilla delle proteste in Spagna è stata questa bocciatura della legge che il governo Sanchez voleva fare proprio per risolvere questa crisi delle abitazioni.
0: Ma l'ultima volta che abbiamo manifestato in Italia, una manifestazione importante, cos'è? Le cinque giornate erano a Milano, erano 1800 erotti lì. Berlino, beh, nostri, i cavalieri di Vittorio Veneto. Mio nonno era cavaliere di Vittorio Veneto per mandar via lo straniero.
1: Negli anni a cavallo tra i...
0: No, tocchiamo quella roba. Dica.
1: No, dicevo, negli anni a cavallo tra i 60 e i 70 anche in Italia si manifestava abbastanza duramente.
0: Sì,
1: insomma,
0: non c'ero, non ho visto mai grandissime manifestazioni.
1: Il 68, insomma.
0: Non c'ero, non tu c'eri?
1: No,
0: lei forse l'unica testimone oculare. Com'era il 68?
2: Ma io non c'ero neanche io.
3: Non c'era nessuno qua.
0: Occhio, apri a pagina 7 la scaletta di oggi.
3: Sì, cosa vorresti leggere?
0: Oggi facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti il test psicoattitudinale di Regina Saraiva. Io la lancerei proprio ora. Sigla!
4: Le ricerche di Aldo Preda nel momento in cui ti aspetteresti il test psicoattitudinale di Regina Saraiva.
1: Ma non ho capito nulla.
0: Però è quello il gusto. Se vuoi l'ammirazione degli amici, non devi far capire mai quello che dici. Allora, questa ricerca di Aldo si aggancia all'inizio della trasmissione, in cui vi ho detto cerchiamo di essere un pochino pacati, un pochino più eleganti. Non dico noi nella trasmissione, ma in generale nei rapporti. Abbiamo perso quell'atteggiamento che ci fa, che ci rende un pochino più affascinanti. Adesso faccio un preambolo che dura 4 minuti, non ci sarà tempo per raggiungere. Anzi, l'ho già fatto, andiamocene.
3: Procediamo!
5: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
6: Su R101.

0: niente ci dividerà.
1: Buongiorno, procediamo.
2: Buongiorno piccola, buongiorno.
3: Da questo punto di vista i francesi hanno i cocones molto più grossi e formati dei nostri, perché noi ci lamentiamo, poi alla fine ci barcamaniamo. Loro, se decidono di fare la presa della Bastiglia, la prendono punto e basta.
2: Vabbè, insomma, anche noi, se scavi, se vai nella storia, abbiamo fatto il nostro, ma diciamo che recentemente, negli ultimi secoli, diciamo, nell'ultimo, siamo quelli più tranquilli. Alcuni dicono: state istigando la gente a scendere in piazza. Semplicemente no, si faceva un confronto da come l'atteggiamento nostro di fronte allo stesso problema, perché la crisi abitativa c'è anche in Italia, come quella spagnola, più o meno, forse anche di più in alcune città, però insomma c'è, qualcuno ti dà ragione, dice: siamo assolutamente dei, segnatelo Regina, dei pusillanimi che si lamentano però non reagiscono, e che manifestiamo soprattutto nei bar.
3: Avete anche ragione, staccarli per bere la roba, cioè, alla fine, no?
2: Certo.
3: Voglio dire, non siamo proprio fessi.
2: Torniamo e andiamo verso la canzone che ti fa stare bene.
4: Stamattina mi sono svegliata incavolata nera, accendo la radio e mi avete rianimata.
5: Pro, pro, pro, pro, pro, pro.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Guglielmo, per favore.
1: È partita.
2: Non prendere iniziative.
0: Che tonalità senza era quella?
3: Che scomode.
0: Per favore.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: L'italiano è bravo a parlare al bar e quando c'è da fare qualcosa.
0: Vabbè,
4: fa il passo,
0: capito,
4: due passi indietro.
3: È meglio noi comunque che non distruggiamo tutto. Perché alla fine si possono risolvere le cose anche con la calma.
2: Sono il fegato. Distruggiamo.
1: Era uno dei manifestanti da bar.
0: Abbiamo capito che manifestare non fa parte del nostro DNA, almeno da quello che viene fuori. No. Siamo molto più tranquilli. Siamo bravi però a fare gli scioperi. Venerdì ce n'è un altro, vedi?
1: Esatto.
0: Ne facciamo quasi uno a settimana. Gli altri scioperano, no! Manifestano, fanno piccoli scioperi.
2: Ma poi tutti questi scioperi raggiungono qualcosa come obiettivo?
0: Ma perché tutte le manifestazioni che si sono ammazzate in Francia che hanno raggiunto degli obiettivi, non sempre, purtroppo.
2: Beh,
0: dico,
2: qualcosina
0: perché
2: sì.
0: Perché il potere dovrebbe essere del popolo. Lo Stato chi è?
5: È il popolo.
0: Lo Stato quindi?
5: Siamo noi.
0: Appunto, cioè non è che vince uno o vince l'altro, siamo noi. Vabbè, non facciamo discorsi.
2: Come ideali,
0: sì. Parliamo di cazzate. Il live, cioè, c'ho anche le ricerche ancora da approfondire, però il live della signora oggi o potrebbe stare su questa crisi abitativa, e abbiamo individuato una canzone di Lucio Battisti, 1980, l'ultimo album con Mogol, si chiamava Una giornata uggiosa e conteneva il monolocale. Dove lui diceva, cosa diceva nel testo, Aldo? Sono tutte vendesi.
1: Neppure un buco per affittasi, è un ragazzo che cercava casa per andare a vivere con la propria compagna.
0: C'è stata sì, un pochino sempre la crisi abitativa, ma oggi è un pochino particolarmente marcata. Se la sente il monolocale oppure il compleanno di Nefa, suo ex fidanzato.
5: Sì, grande Nefa, auguri amore.
1: Se dici così, lei vuole fare Nefa.
0: E avremmo individuato una delle prime canzoni di Nefa con I messaggeri della Doppa, che è Aspettando il sole, che è un gran bel pezzo. Quindi Battisti, facciamoci le belletri. Il monolocale.
2: Potrebbe cantare Nefa in un monolocale.
5: Ah, bravo.
2: Magari un affitto last minute qua intorno.
0: Non sei capace di scegliere una cosa o l'altra?
2: Allora, non preferisco nessuna delle due.
0: La signora non canta.
2: Ma okay.
0: No. Non canta. Allora andiamo sulla ricerca di Aldo senza sigla, se no perdiamo tempo. Ci sono delle cose, degli attimi. È curioso. La fonte qual è, Aldo?
1: La fonte è un articolo di Grazia.it, il sito del noto settimanale.
0: Okay.
1: Allora, le abitudini quotidiane che molti ignorano, ma che rivelano se una persona è veramente elegante.
0: Se una persona è di classe.
1: Nei modi,
0: stiamo
1: di classe.
0: Perdendo, stiamo
1: diventando un po' tutti cafoni.
0: Tutti cafoncelli. Le capito, tutto ostentare, una roba e l'altra. Quali sono le cose che si sono perse, Regina? Le persone che rendevano eleganti il nostro essere. Veloce.
5: Via gomitola, Melò. E il saluto e il buongiorno.
2: Vero.
1: Esatto, non è una delle cose. Trattare tutti, la gentilezza, trattare tutti con la stessa gentilezza.
0: Quante ce ne sono per calcolare i tempi?
1: No, oggi è una decina.
0: Ci abbiamo perso tutto.
2: È già un impegno. Tutto.
0: Già il saluto. Partiamo con il saluto, poi andiamo a individuare le altre. 9:30.

0: tanti, anche alcuni rappresentanti di movimenti, ti ricordi, per le quote latte, mm-hmm. un po' dicono: guardate che in Italia si è manifestato, ma fino alla scorsa settimana si manifestava, non siamo proprio seduti, comodi, eccetera. Qualcuno cerca di, con risultati che poi alla fine si riducono a zero, anche in Calabria, in Sicilia, cioè c'erano
1: la scorsa settimana, certo, le scorse certo, settimane certo, hanno certo. protestato contro il caro carburanti, ma non se ne è accorto praticamente nessuno.
0: Poi vabbè, per quanto riguarda scioperi, parlano onestamente, dicono: io sciopero ma soltanto per avere un giorno di lavoro. Questo non ti fa tanto,
1: no.
0: tanto onore, cioè, purtroppo quello, e ci sono tantissime cose che non vanno. C'è questo questa azione che dovrebbe portare, no, ad ottenere qualcosa, ma solitamente non si riesce. Intanto in Francia oggi ancora di più è quasi bloccata sempre di più per le scuole, tanto altro in Spagna, questo è per la crisi abitativa. Parliamo di cazzate che le sappiamo fare molto bene. Adesso facciamo una canzone che ti fa stare bene, arriva tra poco, se ne hai una mando a vocale, torniamo subito.
2: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Vai Regina, come se ci operassi e nessuno si accorgesse della tua assenza.
1: Oh sì, amici.
2: Hai mai scioperato? Hai mai manifestato?
1: Mai.
2: Io una volta da piccolino, tu Aldo mai. Io una volta da piccolino a scuole medie, mi ricordo, contro le Brigate Rosse, il sequestro di Aldo Moro 78-79 e 77 se non sbaglio. E basta poi per il resto. Ma comunque tanta gente, devo dire, io sciopererei contro la scaletta. Oh. Perché non riesco a dare voce a tutti gli imparagonabili, perché abbiamo toccato quella roba. Poi cerchiamo di switchare sempre su cose leggerine, però ci sono tante vostre testimonianze dirette che mi piacerebbe. Dovremmo avere un altro canale e continuare a chiacchierare. Comunque grazie per le vostre testimonianze. Ora music alla ruota, bella la ruota. Dai, muovilo sto polpaccio. Allora, a ruota, sette canzoni, sapete come funziona, legate ai sette colori della ruota, ne indicate tantissime, ne scegliamo sette, poi la sorte ne sceglie una di queste. Tutte belle, sentite.
1: Canzone verde.
3: Buongiorno, indiscutibili.
2: Buongiorno.
3: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Paris Latino, eh? Vincenzo da Reggio Emilia.
1: Canzone viola.
4: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Rock With You, Michael Jackson.
5: Canzone blu.
6: Buongiorno imparagonabili e soprattutto insuperabili, sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone che mi fa stare bene è Dove c'è musica di Eros Ramazzotti.
7: Canzone azzurra. Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Dancing in the Street di David Bowie e Mick Jagger.
5: Canzone rossa.
8: Questa, buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Boogie Down, Al Jarreau.
2: Più questa.
8: Ciao.
9: Canzone fucsia. Buongiorno, procediamo. Pantaleo da Cassinetta, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Celebration della Cool and Gang.
5: Canzone gialla.
10: Ciao Fernando, Luca, il tuo imparagonabile.
2: Ciao,
10: procediamo. La canzone che mi fa star bene oggi in memoria del grande Augusto D'Aoglio è Io Vagabondo. Un abbraccio, procediamo.
2: Nomadi. E quel bambino che gridava in un cortile,
11: io vagabondo che so io.
2: Basta. Anche Paris Latino, tu le monde la mem si che nota, poi la memua mi sciaccia cia, mi sciaccia cia, belindo sta giro. Belindo. Cos'è? E cuspi, no, rigiro. Cos'è?
1: Canzone viola.
4: Ciao Fernando, sono Greta. Aia. La canzone che mi fa stare bene è Rock With You, Michael Jackson.
2: La musica di grand classe.
1: J'adore.
2: Sì. Qualsiasi tra Cap Ferrat
1: e Monton.
2: La canzone che ti fa stare bene su

0: non sotto così, con i mugoli. Oh, basta. Yeah, yeah. Mucca hai detto. Vabbè, dai, ci abbiamo provato. Off the Wall era Off the Wall l'album? Sì?
1: Penso di sì.
0: Beh, noi siamo belli convinti. Siamo un pochino cogitabondi stamattina. Sai cosa? Ci siamo un po' incartati perché abbiamo messo tanta roba. Adesso io devo prendere con calma la ricerca di Aldo Preda, che già proprio ad accennarla sono arrivati tantissimi a dirla loro. Quella degli scioperi, manifestazioni, eccetera, dell'atteggiamento degli italiani, quella ha preso tantissima gente. Poi abbiamo la... oggi c'è anche la Cristina di Apostrofo
2: Avena.
0: Cioè, non ce la facciamo a far tutto. Io me ne andrei già adesso.
2: No, dai, aspetta, fica tranquillo.
0: Poi abbiamo la canzone che ti va a stare bene. Poi abbiamo l'omaggio. Tu hai la scaletta, c'è il live della signora. Non si può far tutto.
3: La conclusione della ricerca di
0: poi
3: Aldo.
0: C'è
3: anche
0: una novità lanciata da un ascoltatore ad Aldo. Sentila, poi c'è la canzone d'amore.
1: Abbiamo così tante cose da fare che non faremo niente.
0: L'amore. Facciamo l'amore, andiamo per ordine. Allora, tra un'ora la canzone che ti fa stare bene d'amore. Quindi un bel pezzo carino di quelli forti, e una dedica, un pensiero a qualcuno che vi fa stare bene, qualcuno che vi sostiene, insomma qualcuno che merita questo tipo di omaggio. Mandate un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
0: Ok, sentite l'ascoltatore cosa propone. Questo è per te, Aldo.
1: Sì,
0: che è una cosa carina che dovremmo adottare. Come se non
4: buongiorno avessi... imparagonabili. Buongiorno. Ciao Fernando, ciao Aldo, ciao Sabri, ciao. E ciao Regino. Volevo chiedere ad Aldo se poteva fare un news Digicom 24 e fare gli auguri a mia moglie che compie gli anni oggi. E dopo gli fate tutti quanti gli auguri, visto che ci siamo, faccio la scarpetta. Buona.
0: Fa la scarpetta. Allora propone durante l'informazione di fare
1: una breaking news con i compleanni degli ascoltatori. Potrebbe essere un'idea.
3: Happy break.
0: Una cazzata in più e una in meno. No,
2: ma
0: per favore, dai, non togliete il pane dalla bocca di quella povera signora, dai. L'epividetta è registrato, è un marchio registrato contro
3: col copyright.
0: Contro il

0: parola dedicare che è vecchia, no? Che
1: non però è meravigliosa.
0: È un omaggio, come regalare un mazzo di fiori, offrire un caffè al bar. Capito? È un segno.
2: È un
0: così,
2: pensiero.
0: Allora continuate a farlo, ne avete tempo. Ieri ci ha fatto sorridere un ascoltatore, un nuovo ascoltatore che insomma chiedeva anche di avere il jingle. Avete sentito? Non l'abbiamo pubblicato, quella era carina, era da pubblicare.
2: Bellissima
0: sui
2: storia.
0: Social, che era
2: Riccardo,
0: talmente
2: si
0: tanto
2: chiamava.
0: Pentito di aver ascoltato un'altra radio in precedenza. Che ha messo in vendita proprio pentito anche i gadget che aveva di questa radio.
1: Dichiarazione d'amore.
0: Riccardo si chiamava, no?
2: Sì?
0: Riccardo, lo salutiamo. Quindi se avete un omaggio da fare, fate in questo momento, mandate un vocale, che sia un'amica, un amore, un ricordo, un pensiero, una mancanza. Con una bella canzone d'amore, bella. 331 80 90
3: 101.
0: Daldo Preda. Daldo, oggi 7 ottobre, arrivano insomma i primi interventi in ricordo della strage di 3 anni fa.
4: Di 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, l'attacco di terroristi di Hamas contro i civili israeliani. Ne furono uccisi quel giorno 1200, 250 vennero rapiti e poi trattenuti in ostaggio, attacco che poi scatenò la rappresaglia dell'esercito israeliano, che portò praticamente alla distruzione di Gaza e all'uccisione di decine di migliaia di palestinesi, non solo terroristi o membri di Hamas, certo, ma anche tantissimi civili. È arrivato questa mattina il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quel giorno e scrive: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che, ancor più di allora, gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità, dice Mattarella, che poi conclude: la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando i presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli in due stati per poter vivere pacificamente fianco a fianco.
0: Sentito che parole delicate, misurate, Regina, non è facile per un capo di Stato, sì, testimoniare, ricordare insomma un evento, un attacco terroristico di quelle dimensioni e comunque prendere atto,
4: sottolineare, stigmatizzare, capito, anche
0: tutto,
4: la reazione eccessiva
0: che poi è successo.

0: bravi, bravi, siete bravi, bravi. A cantare così all'improvviso. Siete molto bravissimi.
1: Questo è uno, come dire, dei momenti più forti di questo varietà radiofonico, l'unico varietà radiofonico ormai in attivo nell'FM mondiale, ed è qui su R101 in radio e televisione sul 67.
2: Tifo! Virgola!
1: No, va bene, va bene. Allora, visto che è un varietà, ora è il momento di cantare. Poi torniamo a bomba sulla ricerca di Aldo Preda, sulle canzoni che ti, che ti fanno stare bene più tardi, Cristina D'Avena. Varietà sul serio, sono varietà. Cazzo, però varietà. Allora, signora, canta Va fuori intanto, sigla.
3: Regina di fuori.
1: Se state seguendo la TV, vi arriva una cartolina da Milano sul 67, prego Canepa. Una Milano bagnata.
4: Bagnata, sì.
1: Come si dice a Napoli, schizzgea. Cioè, non è una pioggia, cos'è quella pioggerellina? Così che non impedisce la signora di cantare dal vivo, quindi in esterna, senza ombrello. Beh, attenta a scivolare lì che. Il pavimento
4: sul pavé.
1: Ah, sul pavé, insomma, non è semplice. Allora, signora oggi canta omaggia dal vivo in questo mini show, omaggia Neffa, ed è dal vivo lei fuori, se vi affacciate dalla finestra e siete nel cuore di Milano, e dal vivo con i messaggeri della Dopa. Sentite la base, quella originale. La tele resta spenta e non lo guarda più, capisce quella roba lì, che adesso sentirete cantare da regina, perché oggi è il compleanno di Neffa, con il quale ha avuto anche una liaison, no? Con Giovanni.
2: Grande amico, auguri.
1: No, ma ci sei stata insieme anche, dai.
2: Fidanzati.
1: Adesso la sentiamo dal vivo.
2: La tele che si spende, io non guardo più. Ho un note in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio, piombe, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa
1: mi
2: fai.
1: Mi sta prendendo.
2: Chissà
1: Aldo.
2: Se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava,
1: cenere.
2: Cenere. Ma tutto passa piano, eppure si fa strano. Io sorrido perché ora non ti chiamerò. Quel che vieni, venga, mi sta bene. Quel che è stato è già passato.
1: Sì, passato, e se no, lo tieni.
2: È

0: Regina, stai attento ai fulmini.
1: Frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra e resta uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male. Ma nessuno chiama e non

0: demoni.
1: Allora, torna dentro lo studio cantando, continua a cantare, dai, torna però dentro lo studio. Dai, torna dentro lo studio.
0: Oggi non c'è non possiamo avere... sol intorno a me.
1: Torna, sì, sì, torna dal vivo, aspetta, vado ad aprire la porta.
2: Ah, bravo, apri.
3: Regina, ma dici che hai avuto una storia con Neffa, te la potevi far insegnare per bene come cantarla questa.
2: Eccola, è rientrata.
1: Allora, com'è andata?
2: Guaglione,
4: Giovanni,
2: il pezzo più bello è quello, guaglione.
1: Ma tu l'hai sentita mentre facevi le riprese?
5: Io ho preso anche dell'acqua.
2: Sono i rischi del mestiere.
1: Due gocce, del resto, voglio dire, c'è gente che i cronisti, quando sono, cioè, Paolo Brogio con Mani Pulite era sempre lì fuori. Siete un po' ricordati.
4: Ma a un certo punto sembrava un esorcismo.
6: A un certo momento va anche bloccata, non è che definiva la canzone. Che cavolo.
7: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Questa, questa è la radio che ti fa stare bene. Enjoy
1: the music. R101. Un viaggio a senso solo, senza

0: il finale di È Concesso, dai, ora.
1: Destinazione Paradiso. Paradiso.
0: Allora, 10:30, così procediamo. Puntata da. Siamo reduci dal live della signora. Oggi ho omaggiato Neffa, sua ex fiamma. E non solo, oggi hai festeggiato, compie 59 anni, entra nel crapo proprio della fine dei nostri giorni.
2: Ma no,
3: è un ragazzo.
2: Scherzo. Sono i nuovi 25.
0: È uscita anche con un disco nuovo, no? Con Fabri Fibra. E quindi ha dedicato a Neffa, Aspettando il sole, con insomma.
4: Hai rovinato il compleanno, Renzi.
0: No, no, no. Ma insomma, il risultato è quello che è stato. Insomma, glissato, un po' scivolata, del resto piove. Farla in esterna non era il massimo, no Aldo? Allora, tornando, facendo un passo indietro, abbiamo cercato di lanciare, non riuscendoci, la ricerca di Aldo Preda, che pure aveva un fondamento importante, perché cambia l'atteggiamento, il nostro atteggiamento. Siamo sempre più freddi, più distaccati, più distanti, meno affettuosi con chiunque, non dico solo con i nostri cari, con i nostri amici, ma in generale, rapportandoci con le persone, la vita quotidiana, abbiamo perso tutta una serie di cose che ci rendevano forse più eleganti anche, no?
5: Esatto, e ci sono delle abitudini che dovremmo riprendere per far capire se le persone sono veramente di classe ed eleganti. Abbiamo detto quella di salutare è una bellissima abitudine, salutare il portinaio sotto casa, il barista che ci prepara il caffè,
0: le persone al bar, che incontri,
5: e un sorriso non fa mai male. Quindi trattare tutti con la stessa gentilezza. La gentilezza.
0: Sono più cose. Oltre a questa, quali sono le altre cose?
5: La puntualità, che abbiamo ormai dimenticato.
2: Ah,
0: essere puntuali
5: è una forma di rispetto, e significa che il tempo nostro è uguale al tempo della persona che ci sta aspettando. Tenere in ordine i propri spazi quotidiani, non solo al lavoro ma anche a casa, la scrivania,
0: di disciplina.
5: È un indice di eleganza.
0: Tutto. Scusa, ti interrompo con gli altri. Mi capita, leggo sempre più spesso, di assistere a episodi nei quali le persone si meravigliano di un grazie prego scusi. Qual era il pezzo? Grazie prego scusi tornerò. Una commessa di un negozio giorni fa mi ha ringraziato per il sorriso che le avevo rivolto durante l'attesa per la difficoltà avute con il registratore di cassa, mentre altri la maledivano, ma no, non è corretto, per la loro irreparabile perdita di tempo. Aveva ragione il mio professore di scienze politiche, dice che ci ricordava di ripensare al periodo del Covid come un unicum. Dopo la ripresa, la cattiveria e l'aggressività umana sarebbe rimontata peggio di prima. Altri elementi che abbiamo perso:
5: vestirsi in modo semplice e adeguato ad ogni situazione, in maniera sobria, senza eccessi. Poi gestire il telefono con educazione digitale, quindi non ascoltare i vocali a tutto volume quando sei in mezzo ad altra gente, non tenere sempre il telefono in mano, non guardarlo quando stai parlando con altre persone. Scegliere con cura le parole ed evitare i pettegolezzi. Quindi se stai parlando con una persona che sta per introdurti un pettegolezzo, dire magari: no, guarda, questa cosa non mi interessa.
0: Sono tutte piccole forme di buona educazione, ma io credo che la cosa che andrebbe condannata con l'ergastolo immediato senza alcun processo sono quelli che parlano al telefono, che fanno le call nel tram
2: o nel treno.
0: Ma io non voglio sentire quello che stai dicendo tu, perché magari sono sorto e concentrato su cose che devo fare io. Perché mi devi parlare allora? Chi ti conosce?
5: O ascoltare i video ad alto volume,
0: guarda,
5: mentre come se fossi da solo.
0: Ti racconto una roba che ho vissuto alla farmacia Formaggio l'altro giorno con la...
5: Formaggio.
0: Vabbè. Si chiama così, è famosa perché è aperta 24/24, storica. Insomma, vicino a casa mia, dove la signora farmacista, una delle farmaciste, è anche una mia conoscente, una mia amica. Insomma, e abbiamo commentato la roba perché eravamo basiti. Una ragazza, 20 anni, bellissima, fighetta, si vedeva che parlava di video che doveva fare, di robe, a voce alta, palesemente alta e fastidiosa, ma non solo, arriva il suo turno e continua a parlare. E la farmacista, la signora, al telefono,
2: terribile.
0: Certo, quello che parlando con la stessa.
5: Magari
0: tonalità.
5: Indicava gesti quello
0: aspetta,
5: che aveva bisogno.
0: Aspetta, perché la signora mi ha detto: mi dica questa, scusi, chiede la ricetta, la signora gliela riporta e noi assistiamo in coda tutto sto chiacchiericcio. Ad un certo punto le dice: quanto le devo? Scusi, perché sono ancora, sto lavorando come lei. Cioè, le ha risposto, perché la farmacista era infastidita un pochino, ma anche noi. Anche noi, le ha risposto: io sto lavorando come lei, lavori come me. Cioè, ma stiamo
2: Tu pensa
0: scherzando?
2: Però quanto sarà stata pressata dal datore per stare in colla in farmacia.
0: Cioè, rischi di passare anche boomers che non ti adegui a quelli che sono i nuovi standard delle professioni di questo. Andatevela a
2: Procediamo!
6: Procediamo!

0: quanto mi piace il procediamo.
1: No, lascia stare.
2: Rosce, che bel raffa che hai mandato e hai fatto bene. Purtroppo chi lavora al pubblico ne vede di tutti i colori, così purtroppo.
1: Ma cioè, o ci limitiamo un attimo, ci diamo qualche regola, perché altrimenti no, si parlava di maleducazione, di atteggiamenti ortodossi, di rispetto, a partire dalla puntualità, anche sulla puntualità.
3: Rocci, buongiorno. Io la puntualità sono proprio un estremo della serie, che tutti i colleghi sanno che se all'orario non si trovano con me, io li lascio a
1: parole le gambe. No, non li lascio a piedi, detto. No, vabbè, intervengono tanti su sta roba che veramente adesso sta debordando, quest'uso del telefono, soprattutto in posti che non sono casa vostra. Cioè, voi non potete parlare ad alta voce dinanzi ad altre persone che magari stanno pensando ai loro fatti, alle loro cose, disturbate, date fastidio nei mezzi pubblici, ma guardare i video ad alto volume,
4: che poi si innescano delle discussioni spiacevoli che poi portano ad altre cose.
1: Ma per, è che la gente tollera, altrimenti sapete quanto vi maledirebbe, quanto vi in Giappone, ad esempio, mi dicono che è vietato.
5: No, vietatissimo, proibito.
6: Sì, non si può,
1: è vietato parlare ad alta voce al telefono. Dai, diamoci una regolata.
5: Ma no, neanche fuori, anche nei locali è vietato.
6: Anche nei ristoranti.
5: Bisogna mantenere un atteggiamento educato e rigoroso.
1: Veramente è sintomo di una maleducazione diffusissima. Adesso l'amore, finalmente ancora quello tiene, santa pazienza, meno male. Noi lo stimoliamo. Anzi, se avete da fare una bella dedica, una bella canzone d'amore, mandate un vocale. 331-8090-101.
7: Procediamo!
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: perché si parlava di uso smodato di atteggiamenti veramente che denotano grandissima maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti degli altri, cioè quello di parlare sempre ad alta voce dei propri cavoli in posti pubblici, sui mezzi di trasporto, infastidendo gli altri. Ho rigliato il messaggio che hai lasciato a Neff.
1: Cosa diceva?
0: Amore, ho cantato tanto. Vabbè, gli faceva gli auguri, eccetera. Ho cantato, gli ho detto l'orario per farlo andare. Io non l'avrei fatto perché la canzone non è che sia venuta bene, però insomma, era una bella canzone. Vuoi fare una dedica tu per prima?
2: Sì.
0: Dai, dai.
2: Neffa.
1: Ma non lo chiami Giovanni tu?
0: No. Lo chiamavi anche Neffa durante...
2: No, ragazzi, questa è privacy.
0: Dai, questa è privacy, per oggi la spiattelliamo, dai.
2: Ti dedico una canzone, Day by Day.
1: Alla tua?
0: E basta?
2: E basta.
0: E basta. Vabbè, sentiamo gli altri, i nostri imparagonabili, con le loro dediche e le loro canzoni d'amore. Prego.
3: Buongiorno, procediamo. No, no. Da quando vi ascolto mi state aiutando a curare la mia anima in un modo spettacolare.
0: Oh, mamma.
3: Siete fantastici. Ciao, sono Pina da Milano.
4: Buongiorno, ciao, imparagonabili e soprattutto insuperabili. Sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone d'amore che mi fa stare bene è Dillo alla Luna di Vasco Rossi, e la dedico a mia mamma in quanto fan sfegatata di Vasco. Un abbraccio.
5: Ciao R101, sono Maurizio, vorrei dedicare Così Celeste a mia moglie Celeste e dirle che anche se non ci sono riuscito il giorno del nostro matrimonio, beh, ci provo adesso a dedicargliela. Ti voglio bene.
6: Ciao R101, sono Anna e io vorrei dedicare al mio compagno Mauro la canzone Genova e Napoli di D'Alessio e Alfa, perché secondo me ci rappresenta molto, perché io sono del sud e lui del nord e comunque ci siamo incontrati e non possiamo stare l'uno senza l'altro. Ciao, buona giornata.
7: No. Andrea dalla montagna pistoiese, vorrei dedicare una canzone per te di Vasco e mia moglie, perché smetta di bere vino di alta qualità, prestigioso, perché sta mandando in rovina la famiglia. Può bere anche del vino costoso.
0: Signora, per favore, ha ragione poi suo marito.
8: Però il vino va bevuto buono.
0: E certo, c'è qualcuno che diceva, non so che diceva, sul vino non bisogna mai risparmiare, però insomma c'è anche quello prestigioso, incide sull'economia familiare.
1: Questo ha lanciato un SOS.
0: Esatto, stiamo andando in rovina, poi magari cicca tanto la signora.
1: Ma dai, tu mischiaglielo.
0: Dai, come non dai. Si fa?
1: No, spregi la bottiglia firmata e dentro metti quello da banco.
0: Il vino è sacro. Vabbè, poi se ne accorge la signora, sì, sarà di palato buono.
1: Ma dopo 5 bottiglie te ne accorgi, avanti, dai.
9: Buongiorno, procediamo. Buongiorno. La canzone d'amore che mi viene in mente per oggi è Nel Muelle de San Blas dei Manà, la prima canzone che mi ha dedicato mio marito. Grazie, Elisa da Luzzatestino.
0: Luzzatestino? Luzzatestino. Vabbè, non ci proviamo nemmeno a individuarla. Bellissima questa canzone dei Manà, la metà degli anni 80, ed è la canzone che ti fa stare bene con tanto amore su R101. Eccola.

0: Fernandino, io me la ricordo, ma non ero così piccina a metà degli anni 80, ero adolescente.
1: Infatti 98.
2: La cagaste.
3: No, vabbè, mi mollate per favore. Col tempo ho una relazione strana. Tant'è che pensavo, stamattina te l'ho detto Aldo, di come oggi ricorre il primo anniversario della strage in Israele, no?
1: Invece, già invece era il terzo,
3: mamma
1: sì.
3: Mamma mia. Vabbè, questa era fine degli anni 90, va bene. El Muelle de San Blas di Manà, era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Tante cosettine carine, anche stamattina una ci ha fatto sorridere anche di questo marito che faceva una dedica d'amore alla moglie pregandola di non bere vino prestigioso,
4: non di non bere vino prestigioso.
3: Stavo andando in rovina, tante cose. Domani lo facciamo ancora. Ce ne sono tante altre che non siamo riusciti a mandare oggi, di vostre dediche, di vostre testimonianze, di vostri omaggi. Scegliete una bella canzone d'amore, una dedica e mandate un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
3: Giochiamo con la ruota. Prendiamo un termine, una parola da questa canzone di Manà. Cosa cantava Manà?
1: Lei salutò il suo amore e lui partì su una barca nel molo di San Blas. Lui giurò che sarebbe tornato e lei, inzuppata di lacrime, giurò che lo avrebbe aspettato. Mille lune passarono e lei stava sempre nel molo aspettando.
3: Allora, sono indeciso, Aldo. Il termine che deve contenere la prossima canzone o barca.
6: Ce mille.
3: Ce ne sono con la barca, dici?
4: Finché la barca sì. Va.
3: Vabbè, parte quella, quale c'è
1: Love
3: altra?
1: Boat.
4: Love boat.
3: Poi sono due.
4: Gli Starship.
6: Ah, sì, bravo Aldo.
3: In the Navy.
1: In the Navy, Navy sì, giusta.
3: Allora, una barca. Con la barca, dai. Rock the boat. Vedi,
1: c'è quella di chiesa, una barca in mezzo al mare.
3: Allora facciamo così, ci mettiamo barca e navigare anche.
1: Per barcarolo
3: e biciclette anche. Okay. Allora, la barca.
6: O navigando.
3: Due pezzi di trasporto.
1: Dai, in alto mare pure, navigare.
3: Esatto, quindi barca o barca. Se trovate proprio la barca è meglio. Altrimenti anche con navigare. Ok? In italiano, in inglese, in francese come si dice?
1: Bateau.
3: È madrelingua. Non è manco di cugina dei francesi. Va bene, un vocale al 331 80 90
5: 101.
7: Procediamo.

0: e scapperò su una barca.
1: Ma ci stava bene, poteva allungarsi.
2: Poteva aggiungere barca ed era un'altra canzone individuata con il termine barca. Questa era la nuova di Giorgia che si chiama Parafulmini su R101. Si stanno arrampicando i nostri imparagonabili, ma non sbagliano.
1: Non mollano,
2: un
1: bravi.
2: Colpo. Allora, la canzone che ti fa stare bene, la prossima deve contenere il termine barca. Ce l'hai tu con una barca, Cristina di apostrofo
3: Avena!
2: Ce l'hai con la... certo, con mille canzoni. Ah, vabbè, tua, dico tua.
1: Beh, forse la piccola Flo guardala, all'interno...
2: Guardala, sei sempre, Aldo, è sempre più una bambina. Saluta il nonno, dai, saluta il nonno.
4: Nonno,
5: ma non sono il nonno, io lo zio.
2: Fai la... fai la parte del nonno.
5: Vabbè, dai,
4: ma
5: vabbè.
4: Il nonno viene sempre tutte le mattine qua.
6: E queste si sono gonfiate.
4: Questi sono le
6: ti sono gonfiate le tette.
1: Sono le boe della barca.
4: Ma ti sembra adesso davanti al nonno dire vabbè queste cose?
2: Parlo con i cuginetti scemi e poi arrivo.
7: Ma guarda che terribile.
2: No, sto scherzando. Dai, si scherza. Benvenuta Cri. Oh, ma ti ricordi domenica ti porterò sul lago. Faremo un giro in barca.
4: Sì.
2: E l'altra qual è, Belletri? In questa
1: si può in dare... questa barca persone blu si
2: beh,
1: può dare di
2: si
1: più.
2: Si può dare di più, capito? Ci sono. Bisogna scavare, mettere in funzione. Ci sei fatto le mesh?
7: No.
2: È più chiaro. Beh, ci potete lasciare soli ragazzi un attimo.
1: No.
2: A me e la mamma potete andare a
4: mamma devi fare per caso una notizia di Aldo Preda.
2: Sì, diti che adesso io sono di sculaccio.
8: Cristina, e mio papà mi ha detto che ancora ti aspetta se gli canti la canzone in privato.
2: Sì, in privato adesso anche tuo papà devi metterci in fila in coda. Dai, arriviamo. Intanto andate, cercate la canzone con il termine barca anche in inglese bot.
1: Bot.
2: Dai, ma in serio. Ma anche navigare, dai, insomma, le bot. D'Avena? Allora,
5: la vedo male, qui.
2: 331 80 90 101. Adesso una bella notizia, ecco, di Aldo Preda con sigla. E adesso una bella notizia.
1: Ma non saranno
2: Aldo...
1: belle.
2: È bella, questa è bella.
5: No, questa è
2: prego,
5: bella.
2: Prego.
4: Sarà pure
2: bella la notizia introduzione.
1: Sarà meglio della sigla,
2: è
1: però.
2: Terribile. Allora, c'è un'altra area cosiddetta blu, no?
5: Sì.
2: In Italia, laddove la longevità spacca.
5: Esatto, è un piccolo borgo in provincia di Nuoro, nel cuore della Sardegna, si chiama Balotana. E
2: segna,
5: qui
2: Balotana.
5: Le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Da almeno 20 anni, lo sappiamo, la Sardegna è al centro
2: sbaglio,
5: di
2: no?
5: ricerche, esatto, di chi si occupa di longevità. E a Balotana, che ha 2000 abitanti, la differenza la fanno però le donne, perché sono solo le donne ad arrivare a 100 anni. Una volta arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni e hanno una probabilità quasi del 14% di arrivare a 100 anni, mentre nel resto d'Italia questa probabilità è soltanto del 3,5%. Qual è il segreto di questa longevità delle donne di Balotana? Non lo sa nessuno, non lo sappiamo.
2: Stava per partire il quiz, qual è il segreto?
5: Con certezza non lo sappiamo, però si pensa una predisposizione genetica particolare, uno stile di vita attivo grazie agli spostamenti quotidiani sempre
2: oppure,
5: a piedi in questo paesino, e poi l'alimentazione fatta di prodotti locali consumati nel luogo.
2: Balotana hai detto?
5: Balotana.
2: Allora diamo una botta a Balotana. Regina, pensaci tu e chiedi la residenza. Balotana.

0: Ciao ragazzi, bella. Bolotana, Bolotana è il paese con gli accenti giusti, mi raccomando.
1: Aldo, la cagaste fuori.
2: Non è possibile.
3: Ma l'hai cagata. Aldo,
2: forse quella è la pronuncia sarda.
3: No, ma tu hai detto Balottana.
2: Così è scritto. È così è scritto, con la A l'hanno scritto.
3: Marcello, il protocollo va rispettato. No.
2: Ma c'è Cristina, non posso andare fuori.
3: Andiamo, ti accompagno.

0: parla da sola, Cristina, dai.
1: I skip to love my colors.
2: Ma chissà se in qualche lingua idioma significa qualcosa.
1: Non lo so.
0: Queste sono cotte mangiate al che momento. Che I skip to love my colors. Che
1: bello!
0: È vero? Che non sai che lingua è, potrebbe essere rumeno, bulgaro,
2: hindu,
0: brasiliano, aramaico. I skip to love my colors. Tutta. Allora, attenzione, signore e signori, ufficializziamo l'arrivo di Cristina di Apostrofo.
1: Grazie.
0: Rinuncio da Roma, mi dicono i miei informatori.
1: Bellissimo il Romix, è stato bellissimo.
0: Ti hanno mandato anche una foto tua con un nostro imparagonabile ascoltatore. È 11:15. Allora, tutto bene, tutto a posto?
1: Tutto
0: come
1: bene,
0: al solito in giro.
1: Bellissimo.
0: Ho tanta roba per te stamattina.
1: Davvero?
0: Intanto siamo ancora un attimo sulla barca, perché la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine barca ed è difficile individuarle, però i nostri sono esagerati, Aldo. Ti hanno tirato fuori, senti questa. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere. Fabrizio De André, Hotel Supramonte, lei è Cristina. Ah no, meravigliosa Cristina, dice saluti a Cristina, Daniela da Milano. E poi tanti altri, continuate 331 80 90 101. Allora, in questa radio, anzi direi in questo programma, perché la radio è normale, il nostro programma è particolare. Arrivano, ieri sono arrivate delle lettere, ma continua sta roba. Guardate, scanale 67, lettere come un tempo.
1: Ma che bello!
0: Scritta a mano.
2: A mano.
0: Questa è una signora, si chiama Stefania, che
1: adoro.
0: Insomma, è una signora sola che parla di solitudine. Dice che
2: lettera indirizzata a Regina.
0: Arriva a capire perché.
1: Vabbè.
3: Grazie, Stefania.
0: Perché forse spesso diciamo che Regina, insomma, vive da sola, è una single. E questa ragazza, no, ma è bella la roba delle lettere. Perché io
1: ragazzi,
0: mi chiedo, Aldo, no, scusa, tu scrivi una lettera, non ci sono più le buche delle lettere?
2: Come no? Certo che esistono ancora.
0: Dove?
2: Mandano ancora le cartoline, pochi romantici, ma lo fanno.
4: Io, scusate, ce ne sono poche, ma
0: io
4: ci
0: non
4: sono.
0: Vedo una buca delle lettere da nessuna parte. Tu vedi buche delle lettere?
1: No, ce ne sono.
2: Per
1: poche,
2: non vedere le
1: poche.
0: Ce ne sono, dai, per scontato che ci siano. Dove sono?
2: No, no, ci sono, sì, sì.
1: Non tante,
2: ma no, non più come una volta, però ci sono ancora dei punti di tiro.
0: Leggere un attimo questa letterina che è lunga,
1: sì,
0: però fai un...
2: Allora, facciamo un riassunto. La signora Stefania scrive che è veramente affranta dell'essere sola, che fino a poco tempo fa viveva col papà, adesso invece è ricoverato per questioni di salute e che nessuna delle sue amiche la contatta più. E quindi vorrebbe salutarle tramite la nostra radio e dire appunto quanta mestizia vive nel sapere che il telefono non squilla, al campanello nessuno le suona e soprattutto trova rifugio solo nei social e nella nostra trasmissione.
0: Bene.
2: Però sente veramente di omaggiare e mandare un abbraccio forte a Regina, che lei crede viva la stessa situazione.
3: Un abbraccio, mia tu cara, vivi sono la con te.
0: Dai, tu non vivi la stessa situazione, ti chiama tanta gente, tu non è che sei solo come la signora, magari vive in un paesino. Cioè, non vergogniamoci di queste cose, perché primo, la radio nasce per tenere compagnia.
1: Infatti.
0: Da quando sono state create le persone sole, le persone che magari non vivono il vostro quotidiano, il tram tram che noi lamentiamo di traffico, magari sono in dei paesini da dove non senti nemmeno muoversi una foglia e lì si accentua magari
1: è vero.
0: L'essere sole.
2: Allora, questa lettera è stata portata direttamente ai nostri studi. La signora Stefania non lascia però un suo recapito né telefonico
0: né postale. Ma la cosa particolare è che dice richiesta di appello radiofonico da fare almeno 20 giorni di seguito. Ha scritto
4: è un po'
0: tanto. Senti, stavo guardando il francobollo adesso, è difficile, ma secondo te chi è questo? Uno che conosco?
2: No, c'è scritto il nome proprio.
0: Chi è che riesce a vedere?
2: Aspetta, passamelo.
0: No, ma è assurdo, è uno che conosciamo.
4: Di noi riesce
2: è
4: a vedere.
2: È Giuseppe Di Stefano.
0: Ah, il tenore? Era il tenore Giuseppe Di Stefano? Sì, sì, era tenore.
4: O no?
0: Sì, sì, sì.
1: Può essere?
2: Sì, tenore.
0: Tenore, sì, storico tenore. Per male che c'è qualcuno.
2: Ma anche dirigente scolastico, sarà un omonimo.
0: Non è finita qui da Vena perché ho altre cose per te.
1: Mamma mia!
0: Quando ci mettiamo qua, ragazzi,
1: è
0: la facciamo come si deve.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: fermi tutti, che adesso procediamo.
1: Cristina, tu ti salvi perché fai solo 40 minuti, noi dalle 9 stiamo sentendo
2: tutte ste cavolate.
3: Hai capito? Hai capito? Allora alle 11.31 puntata da
4: Urlo.
3: Procediamo, Cristina D'Avena, Sabrina Bambi, Aldo Prete, Regina Saraiva, hey. Marcello Zoara, Garib. Quanti soldi buttati,
4: Fernando Brosa.
3: Sì. Quanti soldi buttati. Tanti. Allora, dai, mentre vi parliamo, prima parlavamo seriamente di solitudine, sono arrivati un sacco di messaggi di tanta gente che vive da sola e che la radio diventa veramente importante.
5: Sentire le voci
3: e ci si lega, come è sempre successo del resto. Diciamo, mentre vi parliamo, stanno conferendo la laurea honoris causa a Vasco Rossi all'università.
4: Congratulazioni.
3: Del Salento. Leggevo tutta la motivazione. Carino, però è interpretato il linguaggio contemporaneo, trasformazione eccetera, però solo se vai a prendere alcuni testi, insomma, vabbè, comunque ci sta, altro che ci sta. Ho una sorpresa per te.
5: Ah, eh?
3: Torna il cos'è, cos'è per Cristina D'Avena. Cos'è?
6: Cos'è? Cos'è? Tu devi indovinare che cos'è. Il test psicoattitudinale.
4: Cristina avrebbe preferito una colica renale.
5: Mamma mia, ragazzi.
3: Interpretano tutto i nostri ascoltatori, anche i jingle. Del resto sono i migliori ascoltatori mai esistiti sulla faccia della terra. C'ho la modestia, proprio questi giorni mi sta soffocando. Test facilissimo. Qualunque risposta, dai, qualunque sì, risposta certo, sarà valida. Sì. Sentiamo.
7: Cos'è, cos'è? 2026.
3: È arrivata la peste.
7: È arrivata la peste. Nel tempo che fu, sono stato molto importante e lo sono ancora. Ma cosa sono diventato?
3: Forza, adesso.
4: Quindi è una cosa che era in un modo ed ora è in un altro?
8: Voilà. Ma noi dobbiamo indovinare chi era o cos'è diventato.
7: Cos'è diventato?
8: Cos'è, vedi, diventato? Lì la sottigliezza.
3: Comunque, ragazzi, è indirizzato a Cristina.
5: Ho capito, ma aiutatemi.
8: Lasciamo fare.
5: Grazie.
3: Allora, Cristina, hai delle domande?
5: Non ho capito niente.
3: Hai capito, hai proiettato.
5: No, è quello che è stato, cioè quello che era e che è diventato.
8: Che fu.
3: Cerca di introiettare il test.
7: Nel tempo che fu. Sono stato molto importante. Molto.
4: Allora nel tempo che fu.
3: Porca miseria, non lasciate finire sta donna.
5: Sono stato
3: qua.
5: Molto importante, un attimo.
7: E lo sono ancora.
8: Lo è ancora.
7: Ma cosa sono diventato?
3: Non è che possiamo stare qua fino all'alba.
5: No, lo so,
8: quindi,
5: capito,
8: ma quindi c'è stato un cambiamento nel corso degli anni.
3: Non mettetela in difficoltà.
5: Però lo sto capendo
9: il tuono.
4: No, riagomitola
3: il tuo orlo. Cosa hai detto? Il tuo orlo?
8: Il tuo orlo.
7: No.
10: Ripeto. La latrina.
7: Non carissima.
5: No. Riagomitola melo. No, cioè, il telefono?
7: No.
9: Secondo me l'intelligenza.
4: No, riagomitolamelo, seconda volta.
3: Potete lasciare spazio alla signora D'Avena.
4: Ah, è solo per Cristina.
3: Ma prioritariamente per Cristina. Poi, insomma, se avanza tempo, non ce n'è tempo. Ripeta l'ultima volta, per favore, signora. Fai attenzione.
5: E faccio attenzione.
7: Nel tempo che fu, sono stato molto importante. E lo sono ancora.
3: Quindi,
7: ma cosa?
5: Pensavo al telefono perché ho detto di
3: era importante
5: ed è ancora molto
3: è ancora, ma è diventato qualcos'altro.
9: Introiettalo, la cassetta della posta.
7: No,
3: è corretto?
7: No.
5: La cassetta.
3: No, dico è corretto, no. Come la...
7: È corretto come ha detto.
4: Sì, il caffè è corretto.
3: Ho capito, il caffè è corretto. E non ve lo do più il caffè. Perché sa cosa ci mettete dentro.

0: che forza, che potenza, non si capisce nulla. No, no, è bello, bella, no,
1: bella, bella.
0: Si chiama Paparazzi. Oh, Aldo, da Bolot, come si chiamava?
2: Bolotana.
0: Bolotana, questo paese di 2000 persone, laddove la longevità è particolarmente presente, soprattutto nelle donne, ne abbiamo dato notizia, si stanno scrivendo tutti, ecco perché abbiamo un target così alto.
3: Grazie.
4: Che meraviglia,
0: perché
4: la
0: abbiamo
4: Sardegna.
0: Già mille centenari di là, è ovvio.
1: Che
0: comunque,
1: bello.
0: Un abbraccio. Torniamo, e tra l'altro dobbiamo festeggiare anche i 40 anni
1: di... 40 anni di Licia, ragazzi.
0: Siete tutti invitati a pranzo, poi diciamo come tra poco.
5: Procediamo!
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: Allora, la ruota, i nostri imparagonabili ascoltatori sono riusciti a tirar fuori delle canzoni da difficile, questa con il termine barca, ok, in italiano o in inglese. Sette ne abbiamo scelte legate ai sette colori della ruota, prego.
1: Canzone verde.
2: La canzone mi fa stare bene a tema è Sailing di Christopher Cross.
3: Canzone viola.
4: Ciao a tutti, Denise dalla Sicilia. Vale Sailing di Rod Stewart.
5: Tutte si chiamano
6: canzone blu.
7: Ciao ragazzi e ciao a tutti. Per la canzone Rock the Boat, US, non mi ricordo più. Un bacio a tutti. A
8: canzone azzurra.
9: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene. Domenica bestiale, Fabio Concato. Bella. Ciao.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno imparagonabili. Per la canzone a tema proporrei The Dock of the Bay di Otis Redding.
12: Canzone fucsia.
13: Ragazzi, buongiorno. Valerio, Gente di mare di Umberto Tozzi.
14: C'è canzone gialla.
15: Sì. Buongiorno ragazzi, per la canzone a tema propongo Sail On di Commodores.
0: Che bello.
16: Ce ne sono tante, eh?
0: Sail On, bellissima. Prego, a te.
16: Vado?
0: Certo, gira, signore e signori, Cristina di apostrofo
17: Avena.
0: Come giri bene con quella mano azzurra.
18: Canzone azzurra.
9: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene. Domenica bestiale.
16: Ma
9: Fabio
16: che
9: bella Concato.
16: È.
9: Ciao.
16: Dio grazie.
0: Ti porterò sulla... Faremo un giro in barca. Eccolo.

0: bello il tuo cuore.
1: Ma qui, se non sbaglio, c'è la mano alla chitarra di Gallotto.
2: Del mio amico Carlo.
1: Gallotto, noto chitarrista.
2: Ma come mai parli come mal dei brimidi?
1: Perché mi ricordo Fabio Concato che le prime canzoni che facevo erano tutte cantate così. Sì, Jim Martin, Zio Tom Cipo, Negro. Quelle canzoni.
3: Ma perché?
1: Cantava così.
4: Quello è Stanlio e Oliver.
1: Vabbè, no. Dicevo di questo chitarrista di Carlo Gallotto, che un giorno o l'altro vi presenterò. Che suonava con Concato.
2: Con piacere.
1: Che forse oggi esce con un album nuovo da solista.
3: Gallotto?
1: So che Mark and Cremon stanno preparando.
3: Ma dai.
1: Salutate Carlo Gallotto.
2: Ciao Carlo.
1: La canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101. Se ne avete una bella da condividere, mandate un vocale al 331 80 90 101. Le sfide di Cristina D'Avena.
3: Allora, due cose dovrei dire. Allora, innanzitutto, continuate a votare sui social di R101 e Cristina D'Avena Official, perché abbiamo ormai le finali, e quindi tra Pollon e Mila, quindi è la fase eliminatoria tra Pollon e Mila e Shiro. So che è difficilissimo, però ragazzi, votate, sono molto molto curiosa.
1: Mi ha fatto venire voglia di pollo.
3: E poi
4: Voto Milan tutta la vita.
3: Volevo dire
4: Milan,
3: una cosa importantissima. Dobbiamo festeggiare i 40 anni di Licia.
2: Okay. Assolutamente.
3: Allora, il 6 ottobre del 1986 è andata in onda la prima puntata di Love Me Licia. Quindi il telefilm di Love Me Licia.
1: Tantissimi auguri ai primi più veloci che manderanno un sms con scritto IRAMA.

0: film era appunto La Milicia e andava in onda tutti i lunedì e mercoledì e venerdì su Italia 1 alle ore 20 ed è stato un successo incredibile.
1: Non facciamo i conti con l'età, perché se no ci toglierà l'appetito. Questo andiamo.
2: Procediamo.
3: Salida del vuelo con destino a la zona.

0: Peletri?
1: Dicevo, c'è dopo Fabio De Vivo.
0: No, il coro che fa, qual è?
1: Ah no, io non ho mai fatto i cori su questo.
0: Ma l'avete fatto ieri, che era carino anche. Com'era, Regina?
2: Onze della noce, la banana.
0: Che capisci la differenza tra coro? Era coro, facevate qua. Questo è un programma cantato, ragazze.
3: Cantiamo!
0: No, non c'è più tempo.
3: Vabbè.
0: Certo, Aldo, che per un pranzo gratis farebbero qualunque, perché ho detto, siccome il quarantesimo di Love Me Licia, ho detto, Cristina, offro il pranzo ai primi che manderanno sms con scritto Irama.
4: Centinaia di sms.
0: Non c'entra niente.
1: Ma non è per il pranzo scroccato, e per la compagnia di Cristina.
3: Certo.
0: Vabbè, grazie a tutti. È stata una puntata appassionante.
1: Sì.
0: Chi ha lavorato per la TV?
1: Canepa.
0: Per la radio?
1: Marcello Zolara. C'è stato qualche tentennamento.
0: Il caporedattore Aldo Preda.
4: Buongiorno.
0: Sabrina Bambi.
1: Buon mercoledì.
0: Regina Saraiva. Cristina di apostrofo.
3: Grazie a tutti, ciao.
0: Un bacio, che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: I più svegli, sì. I più svegli sono qui al 331 80 90 101. Iniziano le dirette sulla vostra radio preferita. Dalle 5 alle 7 ci si dà addosso di buongiornissimo in questa nuova giornata tutta da affrontare, con Riccardo Russo qua al microfono, Edoardo Mondino in regia. 3 3 1 80 90 101 per voi, grazie.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: safe to shore.
1: Eh già, inizia così il buongiornissimo questa mattina con Little Talks su R101, il disco che abbiamo appena sentito ad inaugurare il buongiornissimo alle 5.05 di questo giovedì 8 di ottobre, certo.
2: È un giorno fantasioso.
1: Anche oggi lo sarà, fantasiosissimo.
2: L'autunno incombe.
1: Sì, oggi
2: qualcuno
1: sì.
2: Qualcuno fa l'esoso.
1: Piove.
2: Le foglie cascano.
1: Oh yeah.
2: Si divide anche papelle.
1: Ma sì, ci proviamo, esattamente le papelle. Esagerato, mi sembra, ridere a crepapelle. Diciamo, cerchiamo di partire con il buon umore possibile delle 5 del mattino fino alle 7, poi arriverà la banda e lì ci diamo dentro di brutto con crasse e magre risate. Diceva la canzoncina sul finale che abbiamo scelto per il mese di ottobre: un desiderio e poi lascia così. Libero campo a noi. E che desiderio possiamo esprimere? Beh, io il desiderio delle 5 del mattino è quello di ritrovarmi la messaggeria con qualcuno già presente al 331 80 90 101. Non come ieri che abbiamo iniziato, non c'era nessuno. Mi sono preoccupato, ma tantissimo, ma proprio una roba che ho detto: ma guarda, c'è più nessuno, spariti tutti, c'è più voglia nessuno neanche solo di passare un saluto da queste parti, dire ciao, ci sono, presente. Vedi, oggi com'è la situazione.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Ricky, buongiorno Edu.
1: Non male, va.
3: Ieri eri preoccupato anche la regia. Nessuno ti aveva scritto. Eravamo
1: sì,
3: sonno, spero stamattina.
1: Non male, va.
3: Ieri eri preoccupato
1: anche la regia.
3: Nessuno ti aveva scritto. Eravamo
1: sì,
3: sonno, spero stamattina. Abbiamo detto, ma dai, incoraggiamo.

0: contribuisce, insomma, a queste due ore di sfide, di chiacchiere, soprattutto di chiacchiere nella prima ora, dalle 5 alle 6, dove tiriamo tutti dentro di solito con una sigletta che ci porta a interagire con cosa oggi, con quale argomento, non lo so.
1: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative,
0: la
1: a cominciare dall'annuale sfida fra Scapoli e Ammogliati.
0: Bellissimo.
1: Le formazioni
0: bellissimo.
1: Sono sempre molto ridotte,
0: sì.
1: Per ritardi, defezioni, sì. Proibizioni
0: sì.
1: Di madri,
0: sì.
1: Spose e medici sì. Curanti.
0: E soprattutto orario, insomma, la formazione è ridotta alle 5 del mattino, ma dei più presenti, i più svegli che hanno voglia di partecipare, facendo sapere se giocheranno nella squadra degli Scapoli, coloro che in questo momento sono single per scelta loro o di altri. E dall'altra parte gli ammogliatissimi, quindi quelli proprio lì, fedeli alla linea, una sola, fino alla fine. E da quanto soprattutto mi racconteranno questo, no? Gli anni in cui di matrimonio si stanno vivendo e si vogliono raccontare. Scapoli ammogliati, la sfida classica per capire com'è la condizione di vita dei più svegli d'Italia in questo 8 di ottobre. 331 80 90 101.

0: Ci siamo con Post Malone e Morgan Wallen, la musica di R101 con la quale ci svegliamo tutte le mattine, ringraziando anche l'ufficio musica. Lo facciamo non più spesso come una volta, invece no, bisogna ricordarsi, no? Che c'è gente che lavora per formare le scalette del giorno dopo, eccole qua, farle ritrovare e dare la giusta carica e motivazione ai più svegli d'Italia, che peraltro possono anche loro scegliere una canzone allora, lo sapete, no? 3 minuti, 40, 45, andremo poi anche ad esaudire i desideri in musica, quindi con le canzoni che vi fanno stare bene, sempre al solito numero, dove stanno arrivando Scapoli e Ammogliati. La prima sfida di oggi, si dividono così gli ascoltatori al 331 80 90 101. Prima ancora un po' di saluti, così
1: ciao,
0: a caso.
1: Da Padova, ciao. Buongiorno. Sto
0: buongiorno.
1: Andando a lavorare in ospedale. Benissimo. Bene, ma non benissimo. Ciao a tutti.
0: Ciao a te, però bella pimpante, voglio dire.

0: No, per essere le 5 del mattino, voce squillante, via, si va al lavoro, dice lei bene o non benissimo, intanto bene perché hai comunque un mestiere, è un mestiere strautile per la comunità in generale, per cui l'applauso va sempre forte verso queste categorie. Ma non si parla di mestieri, si parla di condizioni di vita, se si vive tra scapoli e ammogliati. Voglio sapere le vostre storie, quindi vogliamo giocare oppure tentenniamo, qua tergiversiamo, cosa facciamo?
1: Buongiornissimo Vittorio Conselli.
0: Buongiorno, lei
1: ho finito di lavorare, vado a casa, volevo dire che sono sposato e vorrei salutare un ragazzo che ha finito la scuola, è tornato a lavorare con me, ha fatto il turno di notte con me e adesso sta andando a casa. Stai sveglio Alessandro, ci vediamo domani, buonanotte a tutti, buongiornissimo.
0: Ah, potevi dirglielo a voce, devi usare il mezzo pubblico per un messaggio privato, ma però beh, ci fa piacere, salutiamo anche il ragazzo che a questo punto, abbiamo capito, sta ascoltando da un mezzo di trasporto differente, insomma si sono salutati tramite radio, ma queste cose anni 80, bellissime, complimenti, che a questo punto vogliamo saperne di più anche del ragazzo, tiriamo dentro tra più svegli d'Italia, chissà se parteciperà, lui è ammogliatissimo, quindi primo punto, primo... diciamo concorrente, ecco, che gioca in questa squadra. C'è un altro?
2: Buongiorno Ricky.
0: Ciao.
2: Giulio da Forlì, sposato da 13 anni, felicemente sposato. Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Felicemente qua, perché c'è la moglie che sta ascoltando, quindi ha dovuto aggiungere quell'avverbio lì. Tredicesimo anniversario, cosa corrisponde? Andiamo a vedere, perché poi mi diverto a scoprire le varie nozze di pizzo. Bello, perché il 13esimo anniversario della nozze di pizzo vuol dire che lei ha fatto un'offerta che non può rifiutare, quindi c'è da pagare. Non è vero, perché devo parlare, pensare sempre a queste cose negative? Invece è una cosa molto romantica, il pizzo simbolo di questo anniversario rappresenta l'armonia della coppia. Le sue trame raffinate simboleggiano la capacità degli sposi di ricamare la propria vita come un'opera da sogno, morbida al tempo stesso, regale, applauso. E io che pensavo male, invece no, tutta una roba. Io però, volendo il pizzo, lo attribuisco anche a qualcosa di... Cioè, nel senso... Vabbè, tutti i pensieri che possono nascere anche solo attraverso una gara del genere, tra scapoli e ammogliati. Pensa che robe, che voglie, che ci vengono in mente al 331 80 90 101. Continuate così, mi raccomando. Grazie. Enjoy the music.

0: cantato per noi Drop Dead su R101 alle 5:23. Siamo qui belli svegli operativi questo giovedì mattina per raccontarci, per raccontarsi più svegli d'Italia attraverso la gara che abbiamo impostato, inaugurato quest'oggi, la sfida veramente di quelle più classiche. Scapoli da una parte, ammogliatissimi dall'altra. 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Lo vedo all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
7: Facebook,
1: TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro-nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e nord-est. Temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio, dal pomeriggio possibili anche al nord e nel resto del centro, in Campania e Sardegna. Temperature ancora oltre la norma al sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi, in calo più marcato nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
10: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Daniele Silvestri, la sua Salirò, successo legato a un festival di Sanremo. Sono andato a controllare, ho detto chissà quanti anni sono passati da quando sentivamo andava alla grande questo pezzo. 2002, ma com'è possibile? 24 anni fa, diciamo. Io veramente non posso credere che sia passato già così tanto tempo. Me lo ricordo perfettamente, anche l'esibizione aveva di fianco una sorta di attore ballerino che faceva tutte delle mosse anticipando tutto ciò che poi arrivò con i social e TikTok vari. Cioè lui faceva quei balletti così sulla canzone. Vabbè, cose mie, cose nostre che ricordiamo, che andiamo a scoprire, a scavare nei ricordi grazie anche alle canzoni proposte qui nel Buongiornissimo in diretta, dove i più svegli d'Italia però sono lì sul pezzo, soprattutto sull'obiettivo da portare a termine entro le 6 di capire se sono di più svegli gli ammogliati o gli scapoli. Scapoli ammogliati, questa è la classica sfida che ogni tanto ricorre qui tra di voi al 331 80 90 101. Come sta andando la gara? Quanta partecipazione c'è e da che parte sentiamo?
1: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Ciao. Buongiornissimo Stefano da Forlì, camionista. Sì? Ammogliatissimo. Sì. da quasi 5 anni
0: ammogliatissimo anche lui. Eravamo partiti con gli ammogliati già in vantaggio, quindi un altro segno. 5 anni, quante nozze di legno, che brutto, legno è un legame più consolidato e sicuro. 5 anni, vabbè, quando li farai ricordatelo, così ti do anche questa informazione. Prego, prossimo.
2: Buongiorno Ricky, quest'anno sono 18 anni di matrimonio.
0: Allora, ragazzi, tutti ammogliati qua, Scapoli e comunque gente single che sta vivendo questa situazione sentimentale. Zero, per adesso zero, un cappottone tremendo. Sentiamo, andiamo avanti perché sono curioso
3: Ricky,
0: di capire.
3: Buongiornissimo a tutti, Cri Alba.
0: Sì.
3: Più vado avanti e più sono convinta della scelta che ho fatto.
0: Lei è single.
3: Più il padre dei miei figli mi fece le scatole, più sono contenta di essere single. Buongiornissimo.
0: E felici per te, allora, se la tua scelta è stata così positiva anche a distanza di tempo. E finalmente è un punto anche sulla sponda Scapoli, che se no era un cappottone clamoroso. Ancora uno.
4: Buongiornissimo Ricky, Monica. Ciao. Da Rovereto, provincia Trento. Io faccio parte del gruppo degli ammogliati.
0: Sì.
4: Io e mio marito siamo sposati da 30 anni più 5 anni di fidanzamento. E wiwa!
0: E wiwa, ammogliatissima, 30 anni, nozze di perla, è importante il 30° anniversario e per il momento è il matrimonio più duraturo che abbiamo sentito, ma siamo partiti da una mezz'oretta, diciamo, quindi la gara è bella aperta al 331 80 90 101, sempre lì. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: diamanti raccontati da Arianna. Ci sono anche le nozze di diamante? Sì, certo che sì. A che età si raggiunge l'età infinita? 60° anniversario, ricorre le nozze di diamante. Ah, voglia, ah, ce l'è di strada a fare. No, perché stiamo ovviamente giocando con voi a scapoli ammogliati. Prego, venite, venite, raccontatemi un po' la situazione.
1: Buongiorno a tutti. Non so se una donna può far parte di questa sfida scapoli ammogliati, ecco. Ma io sono ufficialmente scapola. Felice di esserlo, visto i disagi che ci sono, i disagiati anche che ci sono in giro.
0: Bene. Ottimo, e allora facciamo entrare un altro disagiato, un altro tra i più svegli d'Italia, prego.
2: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Salve.
2: Stefano, sposato da 20 anni, infatti il 24 aprile. Ciao ciao, buona vita.
0: Molto bene, buona vita anche a lei. Vai, vai, vai, vai di disco, vai. Allora, 20° anniversario nozze di porcellone. Ma porcellana, oh, oggi non riesco. Devo vederci meglio qua a leggere, se no... succedono cose strane. 331 80 90 101.

0: Questo brano si intitola Animal. Ecco, il prossimo brano, la prossima canzone, non so ancora il titolo. Perché? Perché sono le 5.43 e mi tocca andare in giro nel 331 80 90 101 nell'archivio dei messaggi arrivati, delle canzoni che fanno stare bene voi su richiesta. Per cui avete ancora tempo, qualche secondo per approfittarne e dirmelo subito.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Sono tanti i più svegli d'Italia che vogliono stare bene fin dalle prime ore dell'alba, anche con la musica richiesta, come facciamo di consueto qua su R101 ormai da anni e anni e anni. 3 minuti 40 e 45 andiamo ad accontentare voi, non solo via note audio, come spesso facciamo, amiamo fare durante il corso della giornata, ma in questi orari così particolari dove c'è gente che ascolta la radio, magari così con le cuffiette in giro per casa, non vuole svegliare nessuno attorno, allora manda un messaggio scritto. E perché non possiamo accontentare anche loro? Certo, lo facciamo tramite la mia di voce, leggendo di Lorena da Firenze, che salutiamo. Dice: single per scelta degli altri, mi piace questa dicitura, questa motivazione, perché sta giocando con noi a scapoli ammogliati, ok, un altro punto in questa squadra qui. Poi dice: mi faresti stare bene con George Michael e Fate, che facciamo? La facciamo? Facciamolo. Fate di George Michael, l'abbiamo, la mettiamo in onda.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith.
1: Beh, sarà stata bene Lorena da Firenze, l'abbiamo accontentata così anche in maniera scritta, il suo messaggio è arrivato e agevolato in regia con tutto l'amore possibile verso tutti, noi accontentiamo chiunque, soprattutto al mattino presto, nel buongiornissimo, al 331 80 90 101, prossima canzone vi farà stare bene qualcun altro di voi tra meno di un'ora. Nel frattempo dobbiamo portare a termine la prima ora qua con Scapoli Ammogliati, la super sfida di questo giovedì mattina. E oh, gli ammogliatissimi sono in vantaggio, eh? Non so se i single non hanno voglia di partecipare, non hanno voglia di raccontare la propria condizione sentimentale, beh, però sono in netta minoranza. Sentiamo ancora un'altra carrellata,
2: buongiorno,
1: prego.
2: Rick, buongiorno Ciao. Ascoltatore da R101, io sono Andrea da Castiglioni Torinese e sposato proprio ieri, abbiamo compiuto 37 anni,
1: auguri.
2: Felicissimo, non mi sono pentito per niente.
1: Bravo.
2: Resterei ancora con questa mia moglie meravigliosa che adesso lavora, ci mando un saluto, un bacio, ti amo tantissimo.
1: Io immaginavo mentre registrava questo messaggio con la moglie dietro e un coltello puntato alla schiena, di queste parole come felicissimo. Non è vero, invece era sincero, si sentiva, ammazza, sta diventando che okay, oggi San Valentino, no, l'8 ottobre. Però si sta trasformando questa puntata molto, in maniera molto romantica. Molto romantica, mi piace molto. Ancora, vai avanti.
3: Buongiorno, Marcello da Treviglio Bergamo. Single.
1: Eccola.
3: Felicissima di esserlo. Single. Come mi riempio bene la bocca. Single. Buongiorno a tutti. Ciao, Ricky. Un bacio.
1: A te, un bacio a te. L'ha ribadito il concetto. Voleva proprio che passasse per bene e andasse un po' a rimpinguare qua la situazione negli Scapoli single, è ancora in svantaggio perché il prossimo.
4: Ciao, sono Sandro di Bruino, ammogliato felicemente con Gina a luglio, 46 anni di matrimonio.
1: La
4: ciao,
1: miseria,
4: bravi 40... a tutti.
1: Ah, bravi voi, che bravi a me, bravi voi, 46 non c'è neanche niente, non c'è più scritto perché dopo i 40 vanno di 5 in 5, quindi 45esimi, 50esimi, 55. In mezzo non è più rappresentato niente che io sappia dal portale che vedo scritto qua su internet. Comunque 331 80 90 101, gran belle storie sia da ammogliati felicemente che anche quelli single, insomma non sono da meno per il momento. Abbiamo i The Colors e poi volendo ancora qualcuno di voi ci sta? Sì, dai, ancora una piccola carrellata.

0: un ragazzo incontra una ragazza e poi finisce che stanno insieme per anni, anni, anni, anni. Quello che è in pratica il sunto di questa prima ora del Buongiornissimo nella sfida Scapoli Ammogliati, dove gli ammogliatissimi mi hanno vinto la gara, ultima carrellata, ma per gli scapoli qua non c'è più niente da fare. Sentiamo, sentiamo.
1: Quindi, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Felicemente scapolo.
0: Eccolo,
1: eccomi.
0: Vedi.
1: Eccomi, buona giornata a tutti.
0: Appena detto che non c'era più speranza, ma tanto ne dovrebbero arrivare 15, almeno 20 di scapoli per andare più o meno a pari, ma neanche, neanche. Vai, vai, finiamo con chi?
2: Ciao Riccardo, amico juventino.
0: Ehi.
2: Sono Massimo, della provincia di Vicenza, camionista. 5 anni di fidanzamento.
0: Sì.
2: 32 anni di matrimonio.
0: È Wiwa, 32, essendo juventino, stai con la vecchia signora da sempre, ancora uno, ancora uno.
3: Buongiorno, ciao a tutti, felicissimo di essere sposato, oh, Andrea Daviella, 42 anni, ciao a tutti.
0: Che età incredibili, che anniversari abbiamo ricordato anche questa mattina con gli ammogliati che si portano a casa la vittoria. Applauso, applauso, applauso, applauso. Era capitato così anche l'ultima volta che abbiamo giocato. Gli ammogliati si fanno sempre sentire di più e tra l'altro la cosa che mi fa piacere è sentirvi motivatissimi e felicissimi della cosa, quindi... Buono, buono, buono, Sienna, Sienna, vieni, vieni, vieni, chiudi la prima ora di Buongiornissimo, che poi ne apriamo un'altra dedicata alla giornata in corso, questo giovedì 8 di ottobre, che ci porterà sempre a sfidarci qui, come sempre.

0: Bene, bene, fatti un'altra cantatina. Sentite questo rumorino? Rumorino di cucchiaino immerso in una tazzina di caffè. Che vado a degustare lasciandolo un attimo raffreddare, perché se no mi ustiono il paletto alla lingua. Sentiamoci le notizie dalla redazione, le prime news di oggi, e poi torniamo, sarà ancora buongiornissimo amici, a tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. È in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti salienti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze e il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere di 66 anni che nel 2008 uccise due rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano due detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Ex Ilva, sindacati oggi convocati a Palazzo Chigi. Il 13 ottobre il governo potrebbe esaminare nuove misure occupazionali. Alla luce della scadenza del 28 ottobre, data fissata dalla Corte d'Appello di Milano per spegnere gli altiforni di Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app. Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
6: Buona, buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: I più svegli d'Italia solo qui su R101 dalle 5 alle 7 in diretta con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, la parte tecnica, ma ovviamente i più svegli d'Italia sono i padroni di casa, come sempre. Senza di loro dove andremo noi? Anche perché tra poco ci vorranno le loro voci per la nostra super sfida da impostare anche oggi. Vai!
1: R101.
2: Buongiornissimo, i

0: Lily Allen apre la seconda ora di Buongiornissimo in questo già giovedì, ragazzi, giovedì 8 di ottobre, 6:07. La prima parte è andata via con bei racconti, sentimentali anche, belli, quelli fatti tra scapoli e ammogliati, la prima sfida tra i più svegli d'Italia. Adesso però entriamo nel vivo di questo giovedì, perché l'8 di ottobre è una giornata in particolare, giornata mondiale della vista.
1: Adragio.
2: Signore?
0: No, non è questa, non è questa. Leva, ne avevo messa un'altra. Fa lo stesso, vabbè, dovevamo dare l'input per cercare di capire che tipo di giornata è, appunto, legata a queste problematiche che possono insorgere, ed è un evento promosso per richiamare l'attenzione globale sulla prevenzione della cecità e dei problemi visivi. Per cui una giornata importante insorgere ed è un evento promosso per richiamare l'attenzione globale sulla prevenzione della cecità e dei problemi visivi. Per cui una

0: gli occhiali per motivi economici magari, però fanno male. Eh no, bisogna prevenire invece di curarlo, dicevano già vecchi saggi. Insomma, i tempi qua sono maturi per dividere i più svegli d'Italia in due grandi categorie. L'abbiamo già fatta l'altro anno questa sfida, va riproposta per capire se a vincere sarà il team Talpe, i talponi. Ecco, no, mettimi l'uno. Ce la possiamo fare. Questo è l'inno di chi ha qualche problemino, diciamo, legato alla vista. Allora, quelli che hanno questi problemucci potete dirmelo, raccontarmelo, chi porta occhiali, lenti, quanti decimi mancano. 331 80 90 101. Dall'altra parte rispondono quelli con l'occhio da falco, proprio i falchi, i falchi. Ma che succede? Edu in regia ha problemi di vista questa mattina, secondo me schiacciapippoli sbagliati, ma lo fa apposta, è entrato nella sfida, capito? Voleva partecipare anche lui a suo modo. Vedete di non sbagliare numero. 331 80 90 101 alle 7 nel verdetto finale scopriremo se tra i più svegli d'Italia, insomma, c'è qualche... ci sono di più che soffrono i problemini di vista oppure no, via lisci anche quelli che vedono attraverso i muri lì.
1: Ambrogio.

0: ottobre e qui si tocca un tema importante, prevenzione per quanto riguarda la vista, giornata mondiale dedicata proprio alla vista, e quindi vogliamo trasformare la nostra ora di buongiornissimo in sfida. Da una parte il team Talponi, ce l'abbiamo la sigla, vedo non era un pochino, qualche problemino. E dall'altra parte il team Occhi di Falco, Occhi di Falco. Falco a metà. Quelli che vedono anche attraverso i muri, capito? Che hanno 11 decimi, ci sono, anche quelli. Io non so come sia possibile, perché il massimo è 10, 10 decimi. Quelli che vedono, no, io vedo di più. 11, 12 decimi esistono e magari si faranno sentire al 331 80 90 101 per partecipare qua alla nostra gara, al nostro match di oggi. Come vogliamo inaugurare la sfida? Prego, venga.
1: Buongiornissimo, orgogliosamente Talpa. Beh. Io ho gli occhiali praticamente dalla prima visita oculistica in prima elementare, ai tempi, ora è vero, ho 51 anni, e mi manca 6 da un occhio e 5,75 dall'altro.
0: Dall'altra,
1: Talpona.
0: Talponissima.
1: Simona dalla Spezia.
0: Ottimo, va bene, andiamo a mettere il primo punto qua sui cercatori Talpa, li abbiamo ribattezzati, poi si potrebbero ribattezzare anche in altri modi, cioè i filini, per esempio, il Ragionier Filini aveva questa particolarità nell'avere due fondi di bottiglia al posto degli occhiali e non vederci comunque, ce lo ricordiamo nei meravigliosi sketch con Fantocci. E poi oppure Mr. Magoo, vi ricordate Mr. Magoo, quel cartone animato, quella striscia di cartoni animati che andava in onda negli anni d'oro nostri? Al mattino, per esempio, me lo ricordo, che era quel vecchietto che non ci vedeva niente, aveva mille disavventure, dalla quale però riusciva sempre a cavarsela. Vai, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, ho fatto la visita oculistica qualche giorno fa.
0: Brava.
2: È venuto fuori che mi mancano 2 decimi.
0: Aia.
2: E per me era normale vedere così. Adesso che ho gli occhiali mi pare di vedere in HD, quindi io formo parte della categoria dei talponi. Ciao a tutti.
0: Però bello questa testimonianza, hai fatto bene a raccontarcela, a condividerla, perché è proprio, diciamo, l'obiettivo della giornata mondiale di oggi. Prevenire, anche quando uno sembra di, ci vedo bene, va a fare la visita, che poi magari scoprono qualcosa e migliori. Oh, andiamo, su.

0: Vediamo, questo è il termine da usare in questa ora, vediamo di partecipare tutti al 331 80 90 101 nella giornata mondiale della vista tra talpe e falchi. La sfida è aperta, si raccontano i più svegli d'Italia attraverso magari piccole problematiche che andremo poi a risolvere. 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
3: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama.
4: Dentro i tuoi occhi, Cavana, mentre ti spogli, Cavana, e non tornerai.
2: Ascolta R101.
3: Golden Ticket.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
20: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
21: Vimar, energia positiva.
22: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
23: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
24: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
23: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
25: Mina. Dracula.
23: Ascoltalo ora su Audible.
26: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
27: R101 Meteo.
28: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro-nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e nord-est. Temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio, dal pomeriggio possibili anche al nord, nel resto del centro, in Campania e Sardegna. Temperature ancora oltre la norma al sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi, in calo più marcato nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
27: R101 Meteo con...
29: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 alle 6.30 quasi di questo giovedì 8 di ottobre, qui nel Buongiornissimo con i più svegli d'Italia impegnati nella sfida di oggi dedicata alla giornata mondiale della vista, giornata mondiale dedicata alla vista, quindi vogliamo capire un po' le problematiche che ci possono essere sotto questo aspetto tra talpe da una parte, quindi quelli che vedono un po' così. Dall'altra parte invece gli occhi di falco, proprio quelli che
1: falco a metà
0: totale, c'è chi vede 11 decimi, vede attraverso anche i muri, vero? È arrivato quello lì che chiamavo prima?
2: Buongiorno Riccardo, Fabio da Torino, l'hai chiamato, sono io.
0: Eccolo.
2: L'11 decimi, però sì, in compenso, se vi può consolare, sono un po' sordo, perché
0: perfetto.
2: Ho già subito un'operazione all'orecchio, quindi compenso con quello, ciao, buona giornata.
0: Ed è benissimo, siete male, per un ascoltatore non è bello, cioè, speriamo senta in maniera perfetta almeno qua R101 la radio, sì, credo di sì, perché ha partecipato in maniera corretta schierandosi al posto giusto. Andiamo ancora uno.
3: Buongiornissimo,
0: ciao.
3: Faccio parte del team Quattro Occhi,
0: Quattro Occhi,
3: gli occhiali,
0: vero,
3: fin da bambino. Un buongiornissimo e sempre forza Juve,
0: sempre. Ho dimenticato Quattro Occhi nella lista dei personaggi, diciamo, conosciuti di fantasia, che hanno sempre sofferto di questa problematica. Avevamo elencato Filini, avevamo detto Mr. Magoo, avevamo detto mi mancava Quattro Occhi, vero? Dei puffi, ancora uno.
4: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao.
4: A tutti, io talpa, porto gli occhiali da quando avevo 14 anni, sono miope e astigmatica. D'estate metto le lenti
0: tutte
4: a contatto,
0: tutte le abbiamo
4: quando vado al mare, ma comunque sono ciecata. Buongiornissimo a tutti, Alessia da Bologna.
0: Mi è venuta in mente anche un altro personaggio, la mitica Anna Marchesini, nei suoi sketch aveva anche il personaggio della signorina. Sei un po' ciecata. Oh, devo andarla a riprendere. Adesso vediamo se riusciamo a catturarla. 331 80 90 101. Ci sono i One Republic, se leggo bene la scaletta. Sì, sono proprio loro, ci vedo bene. Ancora.

0: Niente, cercavo di fischiettare come Warren Pan, non mi è uscito assolutamente nulla, ma fischiettando noi continuiamo, grazie, la sfida tra Talpe e Falchi dall'altra parte, 331 80 90 101, l'ho trovata, la signorina poco ciecata che facevo riferimento, alla quale facevo riferimento poco tempo fa, sentiamola.
1: Dai. E siccome che sono ciecata, riesco a vedere se c'è qualcuno in sala oppure no, che volevo raccontare la mia storia.
0: Poi partiva con storie pazzesche, tutte da ridere, il mitico trio e la Marchesini, sempre da ricordare. Bene, bene, bene, bene, bene, abbiamo dei ciecati veri, nel senso qua originali, questa mattina. Sentiamo, sentiamo chi c'è.
2: Massimo Igor, dalla provincia di Udine.
0: Ciao.
2: Falco, 11 decimi, mi chiamano
0: anche
2: The
0: tu.
2: Sentinel, non so se ricordate il telefilm fine anni 90.
0: Non ricordo, The Sentinel, telefilm anni 90, dovrei andare a fare una ricerca. The Sentinel è la storia di un detective della polizia che ha passato 18 mesi nella giungla peruviana, ha sviluppato sensi, riusciva a sentire e vedere cose che gli altri esseri umani non riescono a percepire. Ho capito perché ti chiamavano così, ma io non conoscevo questo telefilm. Prego, prossimo, avanti.
3: Ciao,
0: avanti.
3: Ricky, buongiornissimo da Peruccia, in provincia di Novara.
0: Sì.
3: E io purtroppo sono una talpa da quando
0: talpa.
3: Avevo 11 anni e niente, mi manca tre e mezzo, sono miope, mi manca tre e mezzo da una parte e tre e mezzo dall'altra.
0: Vabbè,
3: pazienza.
0: Fassette, totale.
3: E ogni tanto metto anche le lenti a contatto.
0: Certo.
3: Ciao.
0: E da cosa nasce il termine talpa? Ve lo dico dopo, ve lo dico adesso. Nasce dal fatto che questo animale non è che sia cieco proprio, è che vive quasi sempre sottoterra al buio e ha occhi piccoli, piccoli, piccoli. Ci vede niente, comunque ci vede poco, poco. Però scava, scava, ci vede.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Mi è sembrato di vedere e di sentire soprattutto Elnia con la sua dedica su R101. Vediamo di trovare un'altra canzone che fa star bene qualcuno di voi. Grazie alle vostre richieste che sono già arrivate, andremo a scovarne una e accontentare qualcuno al 331 80 90 101. La canzone che vi fa star bene tra pochissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Scommetto che vi siete svegliati con quella canzone che vi ronza in testa e state aspettando che magari una radio ve la passi, tipo R101. Come si fa per richiederla? Mandate titolo e artista al 331 80 90 101.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno. Passione. Sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
14: autunno.
15: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: 0.
16: E di interessi?
17: 0.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: 0. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
25: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
24: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
26: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
27: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Eccola, un'altra canzone che farà star bene una di voi che l'ha prenotata. Sentiamo chi andiamo ad accontentare subito. Dai,
1: ciao,
0: vai,
1: sono
0: veloce.
1: Katia. La canzone che mi farebbe stare bene è quella dell'orchestra Al Manubrio de l'Arc, Enole Gay.

0: ottobre alle 6.50 la canzone che fa star bene torna, questo appuntamento tra meno di un'ora quando saremo in piena banda e avremo scoperto tra una decina di minuti se a vincere la sfida di oggi saranno i Talponi da una parte con la loro canzone oggi, questa qua, e dall'altra i Falchi, Occhio di Falco. Falco a metà. Perché stiamo celebrando la giornata mondiale della vista e c'è molta gente che sta raccontando chi più chi meno i propri problemini. Prego,
1: vengono. Ciao Ricky, ben svegliato, ben alzato, grazie di farci tanta compagnia. Io non sono solo cieca, sono ceccata proprio, progressivo, e ho perso altre due dioti all'ultima visita, quindi solo quello ormai. Fibromialgia e ernie, protusioni, discosi, cifosi, allora, scoliosi, ce le ho addosso tutte, però non vedere è una gran rottura di palle.
0: Certo, ma anche le altre problematiche non sono da meno. Abbiamo detto delle talpe, no? Che viene detto così, il modo di dire, cieco come una talpa, perché vai di base quark, se possiamo, che rende tutto molto più scientifica la cosa. Perché? Perché la talpa, niente, scava lunghe gallerie al buio, tutto l'anno sta sottoterra, scava di qua, scava di là, la vista non l'ha mai sviluppata, però in compenso c'ha un olfatto, un udito e un tatto che ha voglia, non ce l'ha nessun altro animale quasi, quindi vedi, ha compensato lui. Dall'altra parte i falchi, quelli che ci vedono alla perfezione, perché il falco ha una vista fino a 8 volte più precisa di quella umana. Ogni occhio ha 2 punti di massima messa a fuoco, uno per la visione laterale, uno per quella frontale, possono vedere la luce ultravioletta, elaborano le immagini molto più rapidamente dell'occhio umano, vedono ad una distanza di chilometri, cioè anche là una preda piccolissima, Mazzar Falcao. Vego, abbiamo falchi io questa mattina?
2: Buongiorno alle 101, buongiorno. Sandro da Roma, 12 decimi, ipermetrope, a 50 anni mai portato gli occhiali.
0: Questo è portabandiera, capitano della squadra dei 12 decimi. Veramente attraverso i muri vede questo. Andiamo ancora, andiamo.
3: Ciao Ricky, Diego a Brescia.
0: Ciao.
3: Allora, io da lontano ci vedo. È da vicino che
0: niente,
3: a 52 anni sembro Mr. Magoo.
0: Grande.
3: Mi metti nelle talpe. Ciao.
0: Un pochino sì, poi te lo sei detto da solo. L'avevamo già nominato anche noi. Ce l'abbiamo Mr. Magoo un pezzetto.
4: In perfetto orario,
0: eccolo qua.
4: Tempismo, ragazzi, sono le 5:35.
0: Come faceva a vedere allora?
4: La lancetta piccola sul 5, la lancetta grande sul 7.
0: Sì, allora ci vedeva.
4: Appena salire sul treno riservato dall'agenzia Vacanze in Montagna.
0: Non lo danno più questi cartoni qui, vabbè, io lo vedevo spesso, faceva ridere, c'aveva questi fondi di bottiglia al posto degli occhiali. Ancora uno.
5: Buongiornissimo Ricky, Edoardo dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
5: Vista perfetta, ho sempre visto da Dio, mai avuto problemi. E ti chiedo un favore, se
0: cosa?
5: Puoi fare gli auguri a mio figlio Filippo, che oggi è il suo primo compleanno. Ciao.
0: Ha dormito stanotte? Che fa? Dorme? Mangia? Dorme? No, queste sono le domande classiche che si fanno nei primi almeno 2 anni di vita. Auguri. Quindi questo Mr. Falco va messo in questa squadra. Situazione com'è? Beh, non lo so. Devo andare a vedere di nuovo il tutto. Tutti quelli che hanno partecipato al 331-80-90-101. Un bel dai! Era ieri, non l'abbiamo messo. Lo mettiamo oggi, mi sembra giusto.

0: Let's go! Dai, dai, dai, verdetto finale, perché mancano pochi minuti alle 7 del mattino e si concludono sempre così gli appuntamenti con il buongiornissimo dalle 5 alle 7, da lunedì e venerdì, con i più svegli d'Italia, veri protagonisti in ogni sfida, in ogni argomento, in ogni giornata mondiale che si rispetti. Oggi abbiamo trattato un tema molto importante, quello della vista. Mi raccomando, se avete cominciate a vedere dei problemini, non state lì a tentennare, bella visita, e vediamo un po' di risolvere la situazione. Nel frattempo risolviamo la sfida tra talpe, talponi e occhi di falco. Mi vincono
1: i giocatori,
0: i talponi, talponi. Prego, avanti, avanti a confermare il verdetto oggi.
2: Io sono un fan di Enrico La Talpa, da quando avevo 14 anni, mai portato lenti, solo ed esclusivamente occhiali. E viva!
0: Viva il nostro quattro occhi ancora, lei.
3: Buongiornissimo Ricky, io porto gli occhiali da quando avevo 14 anni, ho fatto l'intervento, ne ho beneficiato
0: bene
3: per 10 senza occhiali, ma poi alla fine mi sono di nuovo aggiungata!
0: Maggia la miseria, un altro interventino magari, insomma, va bene, abbiamo sensibilizzato su questo argomento così importante. Concludo salutando anche Carlo da Bergamo, che ha scritto un bel messaggio e quindi lo volevo salutare e chiudere questo appuntamento col buongiornissimo, ma aprire altre due ore di grande banda di R101. Grazie Edoardo Mondino in regia, il buongiornissimo torna domani alle 5.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ciao.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, Eni abbassa di nuovo il diesel a 2,21 euro al litro, ma non basta. Il governo tiene aperta la possibilità di intervenire di nuovo sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se impiegarli subito oppure conservarli per le prossime settimane. Legge elettorale, l'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia. Approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede, ai caregiver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Uno è malato, l'altro deve assistere la figlia. Il Pentagono avrebbe ordinato di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. Il raid potrebbe scattare prima delle midterm di novembre e delle elezioni in Israele. Tentato omicidio è reato ipotizzato dalla Procura di Roma per l'aggressione a Davide Iacopini, l'attore colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in monopattino. È grave, al vaglio degli inquirenti altri episodi analoghi. Maltempo e calo termico sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, livello giallo in altre 11 regioni del centro-sud, nubifragio ieri sera su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss da Pharmextracta.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla 4 tra Dalmine e Trezzo e code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio A26 Genova Gravellona Toce e Arenzano verso Ventimiglia. Coda per traffico tra Torre 9 e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo è segnalata una perdita di carico tra Carsolo Oricola e Vicovaro Mandela verso la capitale. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero, corsia chiusa a causa di una frana all'incrocio Cutigliano in direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: banda si sveglia con 5 gradi in meno. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Anche in questa giornata un po' uggiosa in tutta Italia, siamo qua come ogni giorno dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella. Poi oggi in realtà facciamo più in fretta a presentarci così. Un buon non compleanno a Paolo Dini.
1: Buon compleanno.
2: Ciao.
0: Questa settimana ciao. La giornata mondiale del cappellaio matto, quindi un buon non compleanno a Cristiano Militello.
3: Ah, che gentilezza.
4: Grazie.
2: Prego.
0: Mi sono grato. Fiaschi.
5: Io sono quello che quando va nei ristoranti dice che oh ragazzi è il mio compleanno e fanno tutti quanti la torta
0: e paghi tu per volte. Tutti in realtà non è troppo furba come storia.
2: Niente, si è inguaiato da solo, non sa come uscirne.
5: Mando una mail prima guardate il compleanno del mio ragazzo, in realtà sono io.
2: Sì.
5: Fingo di essere la compagna. Arrivo là, mi fanno trovare la torta pronta, gratis. Che la regalano.
2: Bello.
5: Me lo insegno questo.
0: Ma
5: e ci faccio scrivere.
0: Una candela ti regalano. Torni a casa con una candela, no. Senza la fidanzata.
5: E ci faccio scrivere auguri Pippe Baude. È il tormentone mio. Auguri Pippe Baude ogni volta.
0: Un buon compleanno a Riccardo Russo e a Giuseppe Milano in regia.
2: Buongiorno, grazie.
0: Perché basta,
2: gentile.
0: Finiamo qua.
3: No, non dire così, dai, tutto sto casino.
4: Qua con i non compleanni.
3: Era un enorme assist per arrivare dove dobbiamo arrivare. E dove dobbiamo arrivare?
4: In galera,
3: no,
4: vi manderei.
3: No, oggi si festeggia un doppio compleanno. Sì, un doppio compleanno.
0: Matteo Torre in produzione, compie gli anni, classe 1990. Tra gli ultimi nella banda di 90. R101, ma è entrato a gamba tesa, conquistando la nostra fiducia e il nostro affetto. Matteo.
4: Alla Gattuso, diciamo, alla Gattuso.
3: Quindi scusate, abbiamo detto due compleanni. Se questo è del 90, quell'altro.
0: No, guarda, quell'altro è peggio. È peggio.
4: Ce n'abbiamo un altro.
3: Quell'altro di che classe è?
4: Classe De Fero.
0: Classe 2001, ragazzi, il nostro Edu Mondino in regia.
2: Basta queste cose, ma smettetela.
4: Ma poi tutti col doppio cognome da nobile,
3: sì,
4: no?
3: Sì,
4: Matteo,
3: certo.
4: Torre in produzione, sì, Edoardo Mondino in regia.
0: Che ci sta per raggiungere? Oggi un po' di festicciola qui alla banda di R101.
4: La festicciola.
3: Lo vedi sulle lapide delle vedove, no? La signora Rosa Maria in produzione.
4: Esatto. Sì.
2: Che figura però, esatto, ragazzi. Due ore che vado in onda con Mondino, non gli ho fatto gli auguri. Adesso
4: fai schifo.
2: Mi sento male. L'ho anche cazziato perché ha sbagliato a mettere un
3: ecco perché è per colpa tua che sono anni che non parla a tutti noi.
0: Però si smezza un po' tutto. Si smezzano i pasticcini da portare. Smezzano magari i regali, perché chi ne deve fare due, sai com'è?
3: Si smezza la qualunque.
0: Si smezza il compleanno insieme. Magari anche a voi capita di festeggiare un bel avvenimento, un anniversario, quello di nozze, il vostro compleanno, ma in concomitanza c'è qualcosa che ruba un po' l'attenzione.
4: Infatti io a Javier Zanetti gli dicevo: Javier, porco cane, anche tu, però basta festeggiare il 10 agosto.
3: Zanetti.
0: E anche
5: ragazzi.
0: Bruno Mars festeggia oggi.
5: Chiara, io sono nato lo stesso giorno di Tony F, non so se...
3: Davvero?
2: Ecco perché lo fai bene.
0: Non per forza compleanno su compleanno, magari il giorno del vostro compleanno c'era la finale di Champions League e siete passati non in ultimo piano.
2: Ma perché devi toccare quegli argomenti proprio quelli lì?
4: No, no, no. Esclusi presenti.
3: Sì, è un pericolo che non corri, Riccardo.
2: No, certo, da anni tra l'altro.
0: Allora festeggiate oggi rimanendo con la banda di R101 fino alle 9, tanto noi vi mettiamo tanta bella musica. C'è la canzone che ti fa stare bene. Ci potrebbe essere la R101 dammi il regalo con un regalo tra i più belli che abbiamo mai fatto.
4: Ma non è detto.
0: E c'è già qualcuno all'ascolto, avanti. Buongiorno.
6: Buongiorno banda, buongiorno, sono Erika. Volevo fare i complimenti e soprattutto gli auguri al vostro Matteo, che ho notato sui social che è anche un bel ragazzo. E l'ho visto anche in palestra.
3: Per forza, si
6: ritorna. Un abbraccio forte. E auguri a tutti. E magari potete farmi incontrare Matteo. Questo è il mio numero. Ciao.
0: Allora, tu saresti la donna perfetta per Leo Fiaschi, secondo
3: sì,
0: me.
3: Sì. A proposito di Matteo.
5: La voce.
3: Ma a proposito di Matteo, che è un bel ragazzo, l'altro giorno gli ho detto. Ho visto la foto di te sul lago, ma dove eri esattamente?
0: Hai visto la sua foto?
3: Sì, ho visto la sua foto di lei. E ho detto, ma che località era esattamente? Fanno un fotomontaggio. Ma nel senso che sì, si era messo il lago alle spalle per fingere un weekend.
0: È più bello di un muro.
2: Ma che vite triste avete? Quello là si fa le torte da sole e manda i messaggi.
3: Sì, si era messo il lago alle spalle per fingere un weekend.
0: È più bello di un muro.
2: Ma che vite triste avete? Quello là si fa le torte da sole e manda i messaggi.

0: interessante.
1: E viva! Ciao Matilde, auguri.
2: Che età? Sei già abbastanza grande per fare praticamente tutto, ma non hai ancora la responsabilità civile e penale. Quella ce l'ha l'uomo che ci ha appena mandato il messaggio audio. Succede così. La musica, quella che dicevamo, vi accompagna ogni mattina ovunque stiate andando, dalle 7 alle 9. Oggi riparte con Tiziano Ferro.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

0: C'è di meglio di un bel risveglio in musica con la musica di R101, con la musica che potete scegliere anche voi attraverso il 331 80 90 101 e la canzone che vi fa stare bene. Una volta ogni ora vi facciamo questo piccolo regalo.
1: Bene, a proposito di regalo, tra un po' tireremo fuori anche il nostro per Edu e Matteo. Ricordo che la quota regalo era di 6 centesimi perché con le accise mobili più di quello non
2: posso darla
1: ci siamo potuti...
2: Io. Ti do a rate.
1: Ora, direi di non,
0: perché non
1: raschiare
0: uno.
1: Il fondo del barile.
0: In un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
3: Già ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale. Quindi.
3: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così sì. Rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101 l'argomento.
3: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: risparmiare sulla lapide, così c'è esatto. Scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso.

0: data sarebbe unica, ed è una data unica anche quella dei tre figli, ok, di Antoine Griezmann.
1: Come Griezmann?
0: Di mestiere fa l'attaccante,
1: sì.
0: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui tre figli sono nati tutti e tre l'8 aprile.
2: Ma non ci come credo.
0: Ha fatto?
2: A distanza
0: di... Pazzesco! Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
0: Ma è una coincidenza oppure no, fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
1: Ma cosa? Però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno...
0: l'8 di aprile.
4: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo Riccardo.
3: Era curiosa come roba.
1: No, sono fatto, d'accordo. Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno o due, ma tre.
5: Griezmann Day. Cioè,
4: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Qua la vastità
4: di
3: deve
4: Benji
3: andare.
4: Sono andati tutti il 7 ottobre.
0: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
1: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
4: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
6: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
0: Non era un'imitazione di Fiaschi,
7: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
1: Non ci credo.
7: Grandi, buona giornata.
1: Non ci credo.
4: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente
1: capito,
4: un salasso continuo.
1: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione due settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
0: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
4: È il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
0: Ah, scusatemi, ho un mancamento.
4: Per dire, no?
1: Certo.
0: Scusatemi, mi seggo una.
1: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
8: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? No. Ciao da Piacerlo della provincia.
0: Ma perché il suo cognato è Gesù?
4: No. Pier Carlo, sì, mi sa che sono tanti sulla stessa barca, che è il regalo unico dell'anno.
0: Vabbè.
4: 331-8090-101 se volete farci sentire le vostre voci.
0: Parli di Gesù, è arrivata anche la mamma adesso.
3: Ma l'ascoltano in macchina sta canzone?
4: Dance Eteria, si riparte così alla banda di R101 con Madonna 7 e

0: Sanseteria Madonna su R101, disco che abbiamo regalato anche all'R101. Dammi il regalo che potrebbe tornare oggi. Secondo un disco che potrebbe entrarmi ancora di più nel cuore.
1: Un doppio.
0: Doppio album.
1: Mamma mia, Isabella.
0: Oggi si fa tutto doppio, doppio compleanno. I nostri amici ci stanno raccontando i loro avvenimenti importanti, con cosa coincidono.
2: Doppio compleanno e quadruplo regalo, sì, vedo, tra l'altro.
1: Ma quindi ci sta anche un doppio whisky a sto punto.
3: Eccolo là, eccolo là.
2: Doppio malto.
0: Vi aspettiamo per la nostra festa al 331 80 90 100.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
9: Tutto è possibile.
10: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
11: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
10: E dietro la grigliata?
11: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Le mele di Marlene.
17: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
16: Mi fa innamorare.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
24: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
25: AEO, il meglio vicino a te.
0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva. R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro-nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e Nord-Est. Temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio. Dal pomeriggio possibili anche al nord, nel resto del centro, in Campania e Sardegna. Temperature ancora oltre la norma a sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi, in calo più marcato nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con Ristora.
3: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nice day alle 7.31 in questo giovedì 8 ottobre.
1: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
2: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dice: ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
1: Esatto.
0: Quindi, buongiorno campancisti, campanini e campanari, cominciava così, no, il giorno della marmotta.
2: E cominciavo così. Oh, a proposito di film,
0: sì?
2: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow,
2: no. Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
0: A proposito di film, così.
1: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
2: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
0: preparatissimo,
2: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
1: Esatto.
2: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto: per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
2: E poi gli altri che sono più buoni.
0: No.
4: Neanche per sbaglio.
0: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
2: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film
1: da
2: vedere.
1: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
2: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo. Come intrigo, tra l'altro.
1: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
2: Bulgaria.
1: In Bulgaria il titolo era
2: Box Office 3D. Box
1: è nel disprezzo di sé.
2: La morte della celluloide.
0: Consacrato, quindi.
2: Sì,
0: oggi
2: magari
0: doppio
2: poi
0: compleanno.
2: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
0: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro, qualche celebrazione che cade lo stesso giorno di un'altra. Tra poco sentiamo le vostre voci, prima tornano i Mango e i Mengoni qui alla banda di R101.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina e Marco con il loro canto d'amore.
2: Sì, Mengoni, Mango, Minghi e Mingo.
3: Manca che è quello che canta con Elio, Mangoni anche, no?
2: No, quello che dice le parolacce,
3: sì,
2: però.
3: Vabbè, sì, cantate però.
1: Abbiamo una nuova ascoltatrice, signori. Sì. Si chiama Enia e ha tipo 3 ore di vita.
3: No.
1: Sì. Quindi buongiorno Enia, le prime vocine che sente sono le nostre.
2: No, pensa, la prima è stata quella di Riccardo Russo. Pensa, povera Enia,
3: aver
2: coraggio, non potrai che migliorare.
3: Ma i neonati piangono con l'autotune, quelli moderni.
2: Ma quelli moderni,
3: non lo sai.
2: Sì. Come no, certo.
1: Quindi un altro compleanno l'8 ottobre, se la dovrà vedere con Matteo Torre, con Edoardo Mondino, con Bruno Mars. E capitano tutti insieme, ce lo state
4: noi...
1: raccontando anche voi.
4: E ti accogliamo con un pezzo di Enia.
1: Credo che il nome arrivi da lì, anche la Y, come la famosa cantante.
2: Può darsi. E sappiate che Enia ha già visto più film di Matteo Torre.
1: È probabile. Le vostre voci con gli avvenimenti, quelli che
3: una
1: cascano
3: brutta
1: tutti
3: fatto,
1: insieme.
3: Hai messo quella.
1: No, dai, bellissimo.
3: Metti Orinoco Rinco.
1: Orinoco Flow.
3: Vabbè. No, questa si
1: sente dire. Sail away.
2: Sail away.
3: Ok, avanti.
1: Sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda, sono Chiara da Brescia.
1: Ciao Chiara.
5: Allora, da noi c'è il mio compleanno da 8 anni, praticamente è condiviso con mio nipote. Perché io compio gli anni l'1 ottobre, mio nipote il 30, mio fratello il 4 ottobre e mio marito il 5 ottobre. Quindi noi in quella settimana compiamo gli anni in 4 e quindi diciamo che non c'è più la festa il mio compleanno, ma c'è la festa
3: di
5: tutti i compleanni insieme. Quindi è una condivisione unica del compleanno, però è bellissimo così lo stesso. Buona giornata a tutti.
3: Quella settimana fanno arrivare le giostre in paese.
2: Sì, l'assemblea dei soci praticamente.
3: Esatto.
2: Vabbè, tra l'altro è questa poi la settimana, questa qui dove si rovinano, insomma,
3: sì?
2: In questi giorni qua.
1: Fanno un festone per tutti.
2: Auguri a tutti allora.
1: La canzone che vi fa star bene potete sceglierla anche ora al 331 80 90 101, regali di compleanno, ma anche il dammi il regalo che è qui che aleggia alla banda di R101, quindi state con noi fino alle 9.

0: Sapete come si riconosce un cliente O-Mobile? No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita a mano. Si riconosce dal sorriso, perché è molto soddisfatto.
1: O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente.
2: Col sollievo di non dover più cambiare e con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
3: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
12: Ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 7.46, qui c'è la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9. Quindi in due ore avete due possibilità di mettere la canzone che vi fa stare bene attraverso la vostra voce, così.
1: Volevo sentire More The Words degli Extreme. Un bacio grande da Claudia della Puglia, un bacione grande a te.
0: Claudia dalla Puglia.
2: Dalla Puglia, Claudia, hai capito?
0: Bella,
2: Extreme, More Than Words, questa è la scelta della nostra amica. Avete spazio anche voi al 331 80 90 101.

0: Una bella ballata che ci ha portato dritti dritti nel 1991 con gli Extreme More Than Words.
1: Ti aspettavo a rimboccarmi le coperte a un certo punto.
0: Senza leggere la del mattone, dai.
2: Senza leggerti una fiaba prima. Niente.
1: nulla.
0: Da lento di fine serata. Invece noi siamo appena partiti, sono le 7:50. Ci sono le vostre voci oggi qui, doppio compleanno. Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei. Sentiamo.
3: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday e quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno, certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura, ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande
1: la una dice donna, certo, della mia vita,
2: aggiungo questo a quello e faccio il cumulo
0: e invece no.
1: E invece non si
2: non
1: può,
2: si cumula niente.
3: Buongiorno banda,
0: ciao.
3: Io compio gli anni l'11 settembre,
2: sì.
3: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti,
2: certo,
3: oh che sfortuna,
2: certo,
3: quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
3: Colpa mia per quello che è successo, accendo la televisione, immagini catastrofiche,
2: è vero.
3: Cioè... messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
1: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio, sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
1: Vedi. 11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora
1: in
0: tutti
1: parte.
0: Ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo,
2: certo,
0: facendo.
2: Certo.
1: Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi dove eri, perché è così anche quello, chi c'era,
1: ah, certo,
2: all'epoca.
1: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
4: Buongiorno, Vice da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare, ciao.
5: Era già ubriaco lui.
1: Ti hanno stappato la moglie.
0: Shakerava nel bambino appena uscito.
1: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
0: bello,
1: da spiaggia,
5: lui,
1: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno, ovunque andassimo nel mondo.
2: Ma
1: capisci?
2: Sì.
1: E quindi lui, che bello papà, grazie,
2: papà,
1: grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi alzi 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
1: sì,
2: il figlio il 15 agosto.
1: Per evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
1: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
6: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
1: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
5: Pensate.
6: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
5: Manco tu te lo ricordavi.
6: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
1: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
6: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
5: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione. E poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
2: Esatto. Allora,
1: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
0: il
2: titolo,
0: più
2: su questo
0: venduto.
6: Allora,
2: il più venduto in Brasile su Amazon.
6: Ammappa. Allora vi dico questo.
2: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
6: Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
1: Ma no.
6: Prima di tutto.
1: Ma perché?
6: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
6: quindi è già parte sbagliato.
1: Perché
6: quindi...
1: è un benedetto dono di non capire un fico secco.
6: Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
5: Però è meglio il cartone, effettivamente.
6: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
6: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
2: Sì,
1: sì.
2: No, quella, no,
6: quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
1: Non è quella Adriano.
6: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì, sì.
6: Rosa. Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
1: Niente. Il nome della rosa della squadra.
6: C'è Il signore degli agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
6: E poi c'è Il codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
1: Oh, codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
6: Cristiano,
1: cosa c'è?
6: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
6: Non ce l'hai?
1: No.
6: E allora lo vedi che siete voi che non capite niente.
1: No,
6: che non studiate, non fate nulla. E poi dice chi è?
2: Brescia.
0: Sta arrivando
6: mi
0: già Brescia.
6: Mi metti la colonna sonora perché dico cose intelligenti.
0: Guarda, rimani con noi Antonio Cossano, tra poco c'è una bella sfida qui.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Brescia, siamo serenamente arrivati fino alle 7.59, ragazzi.
1: Sì, quindi... tra una tisana e l'altra siamo arrivati alle soglie del Tortorella Challenge.
0: Ci possiamo concedere questo quarto d'ora, un po' di paura e delirio. Con la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Esatto, perché Chiara ne ha pronta una delle sue e voi anche. Sono sicuro che ve le studiate pure voi di notte per poter essere così reattivi quando vi si chiede di raggiungerci al 331 80 90 101 per partecipare al Tortorella Challenge.
0: Forse il mio amico chimico, ragazzi, ha trovato lavoro, eh?
3: Ma va.
0: L'hanno preso intanto per il periodo di provetta.
3: Oh. Bene. Bene.
0: Ci siamo.
1: Ecco, così la buttata là.
2: Sì, oggi il tema è laboratorio.
0: Ma non c'è tema, esiste una guida, una traccia, certo, per il Tortorella Challenge. Liberi tutti al 331 80 90 101. Dovete solo cercare di fare peggio di così. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze, il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere catanese di 66 anni che nel 2008 uccise due rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano due detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una mini car a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Maxi frode fiscale all'Unione Europea, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Varese. 6 arresti e un sequestro da 11 milioni di euro che riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandici per incidente. Verso Napoli segnaliamo una coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. Sulla 4 in direzione Torino, code a tratti tra Bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico intenso. E poi per traffico intenso sulla A7 in direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 Genova Livorno. Infine sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato per incidente tra uscita Pomezia Nord e Castel Romano Trigoria in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Chi c'è? Chi c'è? Ci siamo? Tutto pronto per il Tortorella Challenge?
1: Certo che sì, siamo sempre
0: sotto le voci degli sfidanti che stanno arrivando davvero in tantissimi al 331 80 90 101.
2: Tipo?
1: Da lui? No, mi stava parlando Peppino e non... Ah, e allora dillo, basta.
0: Beh, signori, Mina torna in Italia per la sigla alternativa del Tortorella Challenge.
3: Mina torna in Italia, ma ha trovato coda tra Monte Olimpino e Chiasso, ragazzi.
1: Sempre.
0: Quindi dalla macchina ci canta questa.
4: Buongiorno Banda, buongiorno Chiara. Nuova sigla per il Tortorella Challenge.
0: Ciao Mina.
4: E tu...

0: E ui va, Rita d'Augusto, buona giornata.
1: Bene, non si fa viva da decadi proprio sapendo che un giorno tu l'avresti imitata in questo modo.
2: Sotto le mentite spoglie di Rita d'Augusto.
3: Brava Rita. Quanto buon gusto a busto.
1: Allora, la battuta più brutta del giorno, Chiara pretende debba essere la sua, ma non è detto.
2: Provo ogni giorno, ma in realtà con una bella notizia oggi. Forse ha trovato lavoro il mio amico chimico, sta facendo il periodo di provetta. Ecco, e poi vediamo.
3: Chimico Antonelli, no? Dicevamo.
1: Sì, e se proprio vogliamo rovinarci, abbiamo anche dei giudici che dovranno valutare. Chi sono?
2: Antonio Cassano è rimasto qui dopo averci parlato di letteratura.
4: Ti stavo leggendo La coscienza di Zeman, il libro. È bello, eh?
2: Insieme a lui, mister Mancini.
5: Allora, io non vengo. Non perché? Mi intrometto, mi fa schifo
2: tutto. Lei è contrattualizzato
5: tutto.
2: Oggi, qui ha un impegno con la banda.
5: Adesso che vinciamo non voglio demotivarmi.
2: Sporcarsi le mani.
5: Va bene. Sì, è uno schifo.
2: E invece stia qui con noi, facciamo un giretto a New York con Jay-Z e Alicia Keys per darvi il tempo di mandare le vostre battute. Avete ancora un po' di tempo al 331 80 90 101 e poi sarà Tortorella Challenge.

0: Oh, c'è bisogno di urlare le cose. Vai e non le urli.
1: Le urli.
2: E questo è solo l'inizio. Sta per partire il Tortorella Challenge. Un momento così simpatico. Ma quanto simpatico? Avete un parametro?
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando togli le cose dalla lavatrice e ti accorgi di aver lasciato un fazzoletto di carta nella tasca di jeans. Ciao.
1: Diventa una poltiglia che quando asciuga briciole di carta bianca in giro per i
0: panni. Ho fatto una maglia poi con quello.
2: Ecco, vedi, bravo.
4: E a proposito di Bari, avevo letto che in occasione della laurea avevano proibito di buttare i coriandoli, insomma, per decoro, e invece, insomma, c'è stata un'altra sessione, anche lì era, come dire,
2: carnevale.
4: Copacabana.
1: Ah, okay.
2: Una festa un po' come tutte le mattine al Tortorella Challenge.

0: gente fa, fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti.
4: Ed allora posso dire una cosa di quelle... Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Allora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente. Sì. Avanti, prossimo.
6: Poi. Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto, presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però, Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus? Vai!
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Walter. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamattina
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamattina? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente noi.
2: Anche noi che abbiamo scelto.

0: Detto questa non è che brilliamo.
1: Abbiamo detto che vale tutto.
0: Sì, ma
1: vediamo il VAR.
2: Chiama a vedere. Vai. Se sta bene innanzitutto.
3: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se Cactus entra in un bar, ordina una birra alla spina?
2: Allora,
3: ciao a tutti, buona giornata.
2: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
1: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
4: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in
0: osservata. Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa, che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
1: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
3: Walter Chiari, il sarchiappone americano.
4: Ma che è? Ma scusa, ma... Ascolta su DAZN.
0: Siamo giovedì.
2: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
1: Però è così che va il challenge.
0: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
4: Sì, come no.
0: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza. Tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto. E te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cinque.
1: Ma chi è costui?
0: Giovanni Cacioppo.
4: Testa di cane. Testa di cane, che non sei altro.
5: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
0: Esatto.
1: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
5: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
1: Ancora?
0: Sì, certo.
5: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi Così è secchi se vi pare.
0: Pirandello.
2: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
4: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
1: Ecco.
4: Quindi andiamo con i The Winner Is.
5: Oh, grande mancio!
4: Non l'ho più fatto. Uscirò.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
4: Bravo, bravo.
2: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
1: Esatto. Non succedeva niente intorno.
2: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
1: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
0: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
4: Che
0: non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
4: Vabbè, vale tutto. Va bene.
1: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì. Che vi aspetta qui su R101.
3: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma
1: Walter, tutto bene?
0: Allora.

0: Ultra Talk to You su R101 alle 8:21, ve l'abbiamo detto, se avete resistito al challenge avete fatto bene, siete nel posto giusto. Oggi qui c'è il Dammi il Regalo.
1: Dammi il Regalo!
2: R101, Dammi il Regalo.
0: Ragazzi, ho tra le mani, ho una meraviglia in musica, la raccolta di due vinili di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio e racchiude tra le più belle canzoni del mitico Lucio Dalla.
3: Allora, 15 più 16, 31 pezzi distribuiti su due vinili e su due CD, che è questo che vi sto mostrando, quindi avete tutti i supporti possibili per potervi gustare la grande carriera di Lucio Dalla. Mamma mia,
0: tutte
3: che bello.
0: Ci sono.
4: Ma noi diamo sia i vinili che i CD?
3: Sì.
0: Noi diamo i vinili.
4: Scarpe, garzoni, cintura, tutto qua.
0: No, ma ci sono anche i CD, quelli non li regaliamo, che vuoi di più, anche perché poi chi arriva per primo avrà anche l'occasione di vincere i gadget di R101.
3: Ah,
0: però
3: ecco.
0: Si trova anche il CD per chi magari ha difficoltà a suonare con il supporto del vinile.
3: L'abbiamo, nel senso che si può acquistare. Scusami?
4: Non ho difficoltà a suonare il vinile.
5: Ma non puoi vincere.
4: Ho dei bei piatti.
5: Non puoi vincere.
3: Non hai difficoltà neanche a suonare la tromba, purché sia gratis.
0: Certo. Se li porta a casa il primo, che al 331-8090-101 con la sua voce ci dice: sono Adinolfo di Abbiategrasso. Questo è l'esempio che abbiamo messo
4: oggi. Paese a caso, vedo che hai scelto anche.
0: R101, dammi il regalo. Bello, forte e velocemente, non appena vi daremo il via.
3: Esatto, sì. Attenzione, ok? Vi aspettiamo, 331-80-90-101.
0: Via!
1: Dammi il regalo! La banda di R101.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599€. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
19: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
20: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
19: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
21: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
22: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Contenuta in Sono Lucio, la nuova raccolta di Lucio Dalla con le sue più belle canzoni, il doppio vinile lo stiamo per regalare a chi ha partecipato all'R101 Dammi il Regalo. C'è qualcuno?
1: R101 Dammi il Regalo!
2: R101 Dammi il Regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il Regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101 Dammi il Regalo!
4: Sono Valentina da Catania, Dammi il Regalo!
5: Chiaro. Sono Andrea da Napoli, R101 Dammi il Regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101 Dammi il Regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire R101 Dammi il Regalo!
7: Dammi il Regalo!
8: R101 Dammi il Regalo!
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così! Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo!
9: E ti fai le chiamate addosso?
10: Non puoi, eh? Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
11: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo!
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
11: Pronto?
0: Ciao Chiara!
9: Allo?
0: Sei tu?
10: È lei.
11: Pronto?
10: Ciao!
0: Ci noi siamo pronti.
9: Stavo per dirti che sei reattiva, invece... Chiara?
10: Chiara?
9: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
10: Svegliati, è autunno.
9: No, niente.
10: Sei?
9: Niente, forse è via del... Cosa c'è?
11: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: Noi
10: sì,
0: noi
10: adesso sì, adesso sì.
9: E tu? No, lei non sente noi.
11: Pronto?
10: Pronto? Possiamo andare avanti così
12: sono
10: fino alle 9.
12: Sono momenti di radio imperdibile.
9: Presidente?
12: Presidente?
0: Intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché è stata decretata come vincitrice.
9: Esatto, esatto. C'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
11: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
11: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biangorpo.
9: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
9: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi
11: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
11: Due.
9: Pronto?
10: Niente, c'è un pezzo metal.
9: Niente, sì, questo.
10: Hard rock.
0: No, questo è, non è in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
9: Esatto.
0: Non era il numero due.
11: Sei.
9: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
9: Concentrati.
11: 13.
10: This time for Africa. Oh, mamma.
13: Non neanche questo ho il numero.
10: Due ore che non sentivo Shakira.
12: È autorizzata a dire porca guarda perché ha bruciato tutto il trailer.
0: Allora, partire di tutto.
9: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album. Però
11: assolutamente.
9: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
12: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
12: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
9: 15.
10: Era 15, ma incredibile.
9: Guarda che...
12: C'era...
9: Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplay hai fatto. Anche
10: brava,
11: grazie,
10: eh?
11: Grazie mille.
10: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Raccontaci un po' cosa fai oggi, che fai nella vita?
11: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
12: Ottimo.
11: Sì,
15: di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto!
15: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
15: Non vedo l'ora.
9: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi, il piatto.
15: Sì, sì.
9: Il piatto, bravo.
15: Sì.
9: Brava.
12: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro allora e a presto risentirci su questa radio.
15: Ciao,
9: ciao,
15: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, vi ascolto sempre, ciao. Grazie.
0: Allora rimani con noi
15: e we assolutamente
7: are. Dammi il regalo
8: e we la banda di R101 salita del vuelo con destino alla felicità.

E se state viajando per il mondo come Karol G e Manu Chao, ritrovati qui a R101, organizzatevi con gli orologi. L'orario è 7-9 ora italiana. La banda di R101 dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia tutti i giorni. State con noi.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Da Arca Planet, convenienza nostra.
6: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
7: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.

0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a €1,29.
10: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Eccolo!
14: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
17: Sostituiscio.
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio.
19: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Come mi immagino il Black Friday?
21: Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
24: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: spazio che cade una volta ogni ora per tutto il giorno qui su R101. Voi avete veramente carta bianca. Se c'è una canzone che vi fa stare bene, è il momento per proporla al 331 80 90 101 e per ascoltarla insieme a noi.
1: Una che sentivate 40 anni fa, 30 anni fa da bambini, una che non ruota spesso in radio, diciamo, ecco, questa è l'occasione per ritirare fuori dal cilindro magico della memoria una canzone che vi ha fatto stare bene nella vita.
2: Hai fatto la tua cena? Hai fatto il tuo preambolo?
1: Hai fatto il tuo cinema?
2: Adesso prendi tu il cammellino, ecco, e torni a casa.
0: Questa sembra molto recente, in realtà ha già quasi 20 anni, sentite,
1: sì, però.
0: Qui
3: la canzone che mi fa stare bene è Bad Romance di Lady Gaga. Ciao a tutti quanti voi, un abbraccio affettuoso da Ermin da Napoli.
0: Ciao Ermin!
2: È

0: Romance.
1: Bad Romance, la canzone di Lady Gaga che vi fa stare bene. Proponetecene un'altra per la prossima ora. La sentirete nel Procediamo dalle 9 alle 12 qui su R101. Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi. Qui non siamo a Napoli.
2: Ehi.
1: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
3: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
2: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
1: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
2: Esatto.
1: Bravo, ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Deccio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
1: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. E ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bye. Obrigado.
3: E allora lasciatemi dire. Parabéns para você, nessa data querida.
2: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
3: Questo super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a regina. Presentiamo la regina.
5: Sensi auguri a te, amore.
2: Eccola.
1: E anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
2: sì,
1: lui 70enne.
2: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
1: Hai ragione. Noi parliamo comunque d'amore qui alla banda di R101. Ci aiuta a farlo in chiusura di puntata, Saif.

0: Oh ragazzi, sono Antonio ancora.
1: No, dici.
2: Cassano.
0: Sì, sì, ci siamo divertiti questa mattina, eh.
3: Parla per te.
0: Oh, allora, dobbiamo. Ma ho detto che devo dire vai con la sigla e Wiwa.
3: Va bene,
4: dillo.
0: Parlo. E poi dite che le cose non le sai dire. Dai, per favore. Cioè, siamo i bravi.
1: All'inizio del procediamo dalle 9 alle 12, state con R101. Noi ci ritroviamo invece qui domani mattina dalle 7 con Chiara Tortorella, Paolo Dini
3: e Wiwa,
1: Cristiano Militello.
2: Ci si vede.
1: Leonardo Fiaschi.
0: Non mi pensavo che era già finita la trasmissione.
1: Che domani ci prepara un pezzo sul nuovo fidanzato di Manuela Arcuri. Wow. 33
0: sì, sì.
1: Anni
4: vedo
1: più
4: l'ora.
1: Di
4: come faccio?
1: Principe genovese, ragazzi.
4: Come posso dire? Ad aspettare fino a domani. Io
1: In qualche modo ce la farai. Tanto tu cominci già
0: è
1: dalle
0: 5. È anche bell'uomo, però.
3: Come,
0: è bell'uomo.
3: Come si chiama?
2: Principe genovese, l'ha detto.
3: Ah, così. Vabbè,
2: ha risparmiato anche sui denti, ho saputo.
1: Ricky Russo dalle 5 con a il domani. Suo buongiornissimo e più svegli d'Italia. Buona giornata a Giuseppe Milano in regia, ancora buon compleanno a Edoardo Mondino e all'altro Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti voi, un buon giovedì dalla banda di R101. Ciao, domani si canta, si balla, si chiacchiera, tanta bella
2: manca
1: musica.
2: Manca una cosa, ma insomma è lo stesso, c'è festa lo stesso, dai.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Netto rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati. Il Brent sfiora i $103 al barile. Il governo Meloni studia nuovi interventi sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se usare subito il tesoretto o tenerlo di riserva. Legge elettorale, l'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia, approvata anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede e caregiver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Una petroliera colpita al largo del Qatar, imprecisato il numero delle vittime, denuncia l'agenzia britannica per la sicurezza marittima. Secondo Axios, il Pentagono ha ordinato alle forze armate americane di riprendere gli attacchi contro l'Iran. Tentato omicidio è il reato ipotizzato dalla Procura di Roma per l'aggressione a Davide Jacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde. È grave, al vaglio degli inquirenti, altri episodi analoghi. Maltempo e calo termico sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, livello giallo in altre 11 regioni, forte nubifragio su Roma e provincia, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale di Napoli: code per traffico intenso tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione della diramazione per Capodichino. Sulla 14 Bologna-Ancona, cantieri segnalati tra Marotta, Mondolfo e Senigallia in direzione di Ancona. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, code per un incidente tra Masone e l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova-Voltri. Sulla A12 code per un altro incidente tra Chiavari e Rapallo viaggiando verso Genova. Sulla 1 Bologna-Firenze rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11 Firenze-Pisa in direzione di Bologna. Infine sulla statale 7 via Appia è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Le Castella in direzione dell'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Show Must Go On, la canzone introduttiva, procediamo. Cos'è successo?
1: Ragazzi, non è giusto, però io per ascoltare almeno 3 minuti della vostra puntata, che mi mette buon umore, devo fare mezz'ora di ritardo al lavoro, perché non iniziate più alle 9, iniziate alle 9:30.

0: apri cancelli amore, che piove.
1: Apriamo, non è successo nulla, va tutto bene. No, un po' qualcuno appestato di qua di là, ma per il resto è tutto sotto controllo. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Piove, sì, è vero, piove acqua tiepida stamattina a Milano, su tutti imbacuccati, manco ci fossero 0 gradi, a temperature piuttosto mite, e non finisce qui perché parlano di temperature anche vicine ai 30 gradi per i prossimi giorni, per cui non buttatevi già, avremo tutto il tempo per... Che stai a fare?
3: Un po' di riscaldamento muscolare.
1: Ah, pensavo avessi fatto qualcosa di disperdendo i cattivi odori.
3: Ma l'avessi sentita.
1: Verso il caporedattore. Buongiorno Sabrina, buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno Fernando.
1: Giornata un pochino tesa ieri, no? Noi, come al solito la mattina non ce ne frega nulla, ma sai, ormai è l'abitudine, apriamo le borse, diamo un'occhiata alla giornata. Ieri è stata una giornata piuttosto tesa, io vorrei un po' di rassicurazioni. Cominciare, cosa c'è?
3: È
1: ancora
3: molto negativa.
1: Hai già sbirciato?
3: Ho aperto io,
1: come
3: sì,
1: a poker, hai guardato e tirato
3: sì, dall'occhiello.
1: No, vabbè, comunque adesso ci pensa Regina Saraiva a rassicurare i mercati, qualunque tipo di mercato stamattina, perché la tensione, sai, non è solo
4: anche quelli
3: anche rionali.
1: Certo, partiamo da quelli rionali, anche i supermercati.
3: Ah.
1: Per cui io partirei proprio da una, sai, non è solo
4: anche
1: solo
4: quelli
3: anche rionali.
1: Certo, partiamo da quelli rionali, anche i supermercati.
3: Ah.
1: Per cui io partirei proprio da una rassicurazione.

0: Sto parlando in alto.
1: Ecco, dai, veloce.
0: State tranquilli e rassicurati.
1: Hai detto la stessa cosa uno all'altro.
0: Mercato e borsa vanno pari pari.
1: Ma le dinamiche, perché succedono queste cose? Dai, parliamo seriamente. Dai,
2: non mi sento molto rassicurato. Infatti l'apertura di Piazza Affari è ancora molto negativa anche oggi, meno 1,41.
1: Vabbè, però capito, non è che bisogna gridare alle disgrazie subito.
2: Eh no, però
1: cioè, siamo
2: sono
1: sotto
2: i
1: massimi di giugno, ma fino a qualche ora fa il Nasdaq record di qua, Standard & Poor's record, record. Dovunque, che basta, cioè, una piccola cosettina, una piccola correzione, già vi cagate sotto tutti quanti. Madonna, Sabrina, a te cosa te ne frega?
3: A me è proprio un mazzo.
1: No, quello volevo dire. Attenzione, perché da noi oggi c'è un codice nuovo. Segnatevelo:
4: 331 80 90 101.
1: Guardate, andiamo a dare un'occhiata alla scaletta. Purtroppo mi pare che per il tempo mi salta il live delle 10 e un quarto.
3: Non disperare,
1: magari
3: ci sarà.
1: Facciamo anche sotto la pioggia, dai.

0: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno.
2: Mamma mia, è rassicurante come il prete attaccato alla ringhiera del Titanic mentre affondava.
3: Fernando, io sono di Pozzuoli, sto ancora con il Bermuda, con la t-shirt.
4: Diglielo, diglielo.

0: fatto anche il bagno. Oggi no, perché piove.
1: Canzoni, risposte, soluzioni e miracoli. Per amore, procedia. R101 Canale 67
2: TV. Ciao ragazzi, io sono Crida Cattolica. Buongiorno, mi fate un in bocca al lupo come solo Regina sa fare, perché ho chiuso un'attività e sono in cerca di un lavoro part time. No, per favore, ne ho tanto bisogno.
3: Va bene, in bocca al lupo.
4: Auguri,
3: ma che sei scarica, non hai rassicurato per nulla, non hai trovato le giuste parole. Ti si dà l'occasione, apri la bocca, vedi c'è gente da ogni parte, Pozzuoli, Cattolica, quello. Cioè, tu parli come se fossi nel ballatoio di casa.
4: A Vandera, vuoi
3: esatto.
4: dire?
3: Esatto.
5: La pazienza.
3: Cioè, non si impegna per niente, non trova le parole giuste. Piuttosto di, guardi, oggi c'ho da fare, c'ho altri pensieri.
5: No.
3: Vabbè, io ce li ho altri pensieri stamattina. Le 9:15, chi lavora per la televisione?
4: Canepan.
3: Saluti a quanti ci stanno vedendo e ascoltando sul canale 67. Oggi, se vi interessa, la giornata mondiale della vista.
4: Wow. Sì.
6: Guarda caso.
3: Guarda caso, io mi devo fare una roba. Domani vi lascio ad altri, perché devo fare una piccola correzione. Sapete, noi anziani, qualcosa degli altri. Tu vedi bene?
6: No, gli occhiali.
3: Voi vedete tutti bene. Tra l'altro dicono che la vista sia un senso sopravvalutato.
4: Esatto. Beh, insomma.
3: Beh, è sopravvalutato rispetto agli altri sensi, oppure gli altri sensi sono sottovalutati. Guarda gli animali, per dire, per loro qual è il senso più importante?
5: L'ho fatto.
3: L'olfatto.
5: Esatto,
3: perché attraverso l'olfatto noi lo sottovalutiamo. Cioè, voi fate mai, lo educate il vostro olfatto?
5: Ah, io sì.
3: Attraverso l'assunzione di cocaina.
5: No. Gli odori.
3: Sai che va stimolato anche l'olfatto?
6: Anche il tatto, noi tocchiamo anche, tocchiamo poco.
3: Quali sono gli altri?
5: Allora, olfatto. Che va dei naso.
3: Questo lo sappiamo.
4: All fashion.
3: Dai.
5: E poi gli occhi.
3: Vista.
5: E poi la bocca, quando noi mangiamo cose buone.
4: Gusto.
5: L'orecchio, l'udito. Dovete andare dall'otorinolaringologista.
3: Vabbè, basta, queste scenette non facciamole più, perché sono veramente... Cioè, parli strano, ti muovi strana. No, non è normale quando parli.
4: Comunque, oggi giornata internazionale anche del polpo.
5: Sì.
3: Tu sempre su quelle robe,
6: con le patate.
3: Veniamo all'Italia, veniamo al mondo. Cosa succede, Aldo? Allora, questi timori sulle borse, perché poi non è che finisce lì la storia, che è legata soltanto, diciamo, a conti, a chi acquista, vende. Ci sono, come dire, venti che spingono da una parte e dall'altra, e quindi c'è anche una giustificazione, insomma, che tocca un pochino tutti, non solo gli investitori. Il problema ancora del petrolio persiste.
6: Petrolio, c'è anche un problema della crisi del debito, il costo del denaro, insomma, gli investimenti, gli interessi, è tutto collegato.
3: Ma in particolare le banche soffrono, perché hanno timore che il denaro arrivi a costare ancora di più, aumento dei tassi, i debiti delle sovrani, diciamo, devono dare più interessi, rischiano tanto, soprattutto i paesi più... Mi state seguendo?
5: Certo, caro.
1: Due coglioni.
4: Ecco, bravo.
6: Ma è economia spicciola.
3: Ma sei spicciola questa, capisci? Quando tu compri il debito del paese, il debito del paese...
4: Ma io già ho i miei, compro quelli del paese. Ma che carità!
3: Sono tutta una...
4: Ma
3: è una brutta idea. Potevo stare a casa con... Ah, oggi è il compleanno di Bruno Mars!
4: Auguri!
3: Fate gli auguri, eh!

0: R101 Golden
1: Ticket. No, così all'improvviso. No, vabbè. Allora, mentre stavamo cercando di individuare quale canzone mettere tra le sette belle per la canzone di passare bene che ti fa svoltare qualunque sia il tuo problema stamattina.
2: Virgola.
1: Bravissima, questo ci andava proprio. No, c'è la punteggiatura in questo programma perché nella replica dalle 2 alle 5 vi si dà la possibilità di leggere. Insomma, mentre stavamo facendo tutt'altro, ti arriva da dietro Spav. Ah, il Golden Ticket. Che cos'è il Golden Ticket? Caporedattore tuo ormai, anche se ti occupi di altro, sei dentro anche gli appuntamenti del programma, quindi il Golden Ticket
3: è un regalo che facciamo ai nostri imparagonabili ascoltatori,
1: a quelli più veloci.
3: Molto
1: cosa
3: apprezzato.
1: Regaliamo, Velletri?
2: Un regalo speciale perché R101 è radio ufficiale del Tour di Rama e quindi vi regaliamo due biglietti per sabato 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma per il suo strepitoso concerto. Come fare per ottenerli ce lo spiega Regina.
1: Oh, già,
2: amici,
1: è
4: molto semplice. Mandate subito un sms
1: con scritto ce lo spiega Marcello. Siamo un quarto d'ora.
2: Dai,
1: per dire il più veloce deve mandare un sms al 331 80 90 101 con scritto
4: R101 in Rama.
0: R101 Golden Ticket.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte!
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
14: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
19: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
20: AEO, il meglio vicino a te.
21: Come
8: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
22: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
21: E dietro la grigliata?
22: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
23: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
24: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: una donna presa da tutte queste cose esoteriche. La stalla. 9:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Purtroppo devo darvi notizia, Aldo, me lo confermi, no? È arrivata anche a te la comunicazione. Anche oggi dicono puntata da
1: urlo.
0: E lo sei capito subito, perché mandi, butti lì il golden ticket, ovvero il pretesto per regalare dei posti privilegiati in prima fila ad eventi importanti, in questo caso il concerto di Irama, una delle tappe del tour di Irama, di cui siamo a radio ufficiale. E che è stato il più veloce?
2: R101
3: Golden Ticket.
1: The winner is
0: un bell'uomo
1: dal nord, dalla Val di Non, Gianluca.
0: Val di Non, dove me la metti? Buongiorno Gianluca.
4: Esatto, ciao a tutti, ciao.
0: Val di Non, dove me lo metti, Regina? Val
1: ma
0: di
1: in
0: non,
1: montagna.
0: No, certo,
1: Regina, Val di Non lo so.
4: Nella Valle delle Mele.
0: Delle mele. Come stai? Cosa vedi? Mandaci una cartolina, facci vedere. Vediamo con i tuoi occhi. Oggi giornata mondiale della vista. Allora, attraverso i tuoi occhi, cosa vedi?
4: Vedo le montagne bellissime, oggi non tanto perché piove, però nelle giornate chiare si vedono le montagne delle Dolomiti.
0: Beh, ha il fascino, c'è anche il suo fascino quando piove, no? Quando c'è questa.
4: Ah, sicuramente, queste giornate sicuramente. Così. Soltanto che oggi non si vedono, però il fascino c'è tutto.
0: Esattamente, dove sei?
4: Di San Zeno.
0: San Zeno?
4: In mezzo proprio alla Val di Non, in mezzo alla valle appunto delle mele, Melinda.
0: Ma questo è il tempo delle mele? Come diceva
4: Vincenzo. Bravissimo.
0: Sì, è il tempo delle mele.
4: Stiamo proprio lavorando.
0: È la raccolta. Che bello. Avete mai raccolto mele?
5: Che buone.
1: Come no, purtroppo.
0: Che belle mele. Ma tu sei coinvolto nell'attività? Cosa fai tu nella vita?
4: Io sono un impiegato, però ho la mia famiglia che ha appunto una piccola azienda e il periodo autunnale si caratterizza per la raccolta di questi bellissimi, buonissimi frutti.
0: Che bello,
1: devono essere deliziosi.
0: Vabbè, stiamo sui biglietti, anche perché per poterteli aggiudicare ed essere sicuro, certo, di queste poltrone, c'è da comunque rispondere ad un test psicoattitudinale di Regina. Una cosa molto. Gianluca, tranquillissimo, semplicissimo, non ti preoccupare. Senti. Veloce.
6: Cos'è? 2026.
0: È arrivata la peste.
6: Anzi
0: no, che belle mele.
6: Cos'è? 2026, che belle mele. Portatori di gioia e dolore. Cos'è?
0: Cos'è? Portatore di gioia e dolore. Sparane una a caso.
4: Portatori. I soldi. Quando devi spenderli,
0: Gianluca ci sta dentro, bello sveglio, bravo Gianlu. Allora, due biglietti per quale data?
1: Gianluca, il 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, Irama in concerto per te.
0: Un abbraccio Gianlu. Ciao caro.
4: Siete dei grandi.
0: Grazie.
1: Ciao.
4: Grazie.
2: R101 Golden

0: Allora, volete sapere delle cose importanti stamattina? Immagino di sì, perché altrimenti perché avete acceso la radio? Allora, Alessio, piove, gli sono gonfiati i capelli.
1: No, mi succede.
0: Non potete scrivere se ne ho. Beh, mi sono gonfiati i capelli, li vado a tagliare. Buona giornata, buona giornata. Cioè, non puoi schiacciarli, cioè, devi andare veramente a te. Va bene, 9.41, un occhio alla scaletta, 10 secondi, perché in live dobbiamo decidere a che ora farlo. Rimane 10 e un quarto?
1: Sì,
0: bella.
1: 10 e un quarto.
0: E cosa le facciamo cantare alla signora?
1: Quello che te pare.
0: Ma deve essere così. Ma sei proprio lassissima.
1: Ma non ho idee.
0: Allora, che giorno è oggi? 8 ottobre 1976, la prima in classifica, la canzone più cantata in Italia era Margherita di Riccardo Cocciante.
2: Oh, che bello!
0: Qualche anno più tardi, sempre l'8 ottobre, quanti anni più in là?
3: Sei anni
0: più o meno, 1981.
3: 82,
0: prima in classifica era Avrai di Claudio Baglioni.
2: Oh, Baglioni!
1: Io preferirei Avrai.
0: Allora facciamo Margherita di Cocciante.
2: Okay.
0: Torniamo invece con la canzone che ti fa stare bene.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
11: imparagonabili.
10: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
17: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
18: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
17: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
18: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
17: E succede anche sulla spesa online.
19: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
21: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
22: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
21: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina.
20: Dracula.
21: Ascoltalo ora su Audible.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
25: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
26: Sostituiscilo!
27: Leo, si dice sostituiscilo!
26: Sostituiscilo!
28: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: de terre. Le pomme basta.
1: Le pomme basta, perché le pomme de terre
0: sono le patate.
1: Ma tu millanti di essere in madrelingua francese, dici le mel.
2: Aggiorna Oterni.
1: No, vabbè. Allora, c'è la ruota, belli, belli, belli. Bambolotti belli. Allora, una bella ruota, molto variegata. Sette canzoni scelte tra centinaia di vostre indicazioni. Andiamo a scegliere sempre quelle che si sentono di meno, sai, quelle che potrebbero sortire un effetto wow. Almeno ce lo auguriamo. Altre volte l'effetto è wow. Però dai, succede. Sono sette, le sentiamo, prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno incommensurabili, Silvana da Maracalagonis. Per la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare The White Stripes con Seven Station Army.
1: Che quella po po po po po, po, po.
2: Canzone viola.
4: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci va sta bene questa mattina proporrei Heaven dei Psychedelic Furs.
5: Canzone blu.
6: Buongiorno imperdibili e imprevedibili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene ascolterei volentieri una canzone dell'ex fidanzato di Regina, cioè Neffa. Wow. Prima di andare via, ciao.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno imparagonabili e soprattutto insuperabili. Oggi la canzone che mi fa stare molto bene è Everybody dei Backstreet Boys.
2: Canzone rossa.
9: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, I Cannot Believe It's True, Phil categoria. Collins. Ciao.
10: Canzone fucsia.
11: Ciao ragazzacci, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Alleluia Man. Ciao a tutti.
1: Love and Money.
2: Canzone gialla.
12: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't Stop the Dance di Brian Ferry.
13: No, mamma mia, che classe.
1: Allora, una su tutte, Aldo. Feels Like Heaven.
13: Beh, anche Seven Nation Army, però ti dà un po' la carica.
0: Dai, Backstreet Boys e non se ne parla
1: Collins
0: più.
1: È la mia canzone preferita. Sono i 20 secondi che mi piacciono più di una canzone. Poi per il resto non mi piace. Però i 20 secondi. La conosci? Sto girando, giro ed esce la rossa, rossa, canzone rossa.
10: Canzone fucsia.
11: Ciao ragazzacci, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Alleluia Man. Ciao a tutti. When you can't get what you need,

0: vero che leggo qua, provo da circa un anno per la canzone Ti fa stare bene. Possibile?
1: C'è no. La coda, ragazzi.
2: La lista è lunga d'attesa.
0: Va bene, era Love and Money, Hallelujah Man, la canzone che ti fa stare bene, la prima di questa mattina, ogni ora qui su R101, con qualche particolarità. Ad esempio, nel nostro programma c'è quella dedicata all'amore. Allora, ieri abbiamo sentito delle belle, altrettante stamattina, ma se siete spinti da quel desiderio di omaggiare qualcuno, di ringraziare qualcuno che vi sta particolarmente vicino, che può essere la qualunque cosa, anche il posto dove vivete, anche il salumiere simpatico di casa, oppure ancora meglio un amore. Che miseria! E allora, se volete, scegliete una canzone d'amore bella e metteteci una dedica, un pensiero, ok? Anche per una ricorrenza, quello che vi pare, mandate un vocale ora a questo numero
2: 33

0: pazzo.
1: Quanta gente stava ascoltando poi i vostri vocali con le richieste della canzone d'amore che ti fa stare bene, con la dedica. Molti, ma tanti stamattina dedicano delle canzoni a se stessi.
0: Bene,
1: e tutti aspettano la cura di Battiato.
0: Wow.
1: Se volete vi curiamo anche noi un pochino, dai. Cioè, vedi, la gente è concentrata su se stessa. È possibile che non c'hai uno da... quello che ti ha fatto tenerezza nelle ultime ore? Che ne so, se andate in un posto e hai sentito uno al telefono. Niente, nessuno, zero.
0: No, non c'è,
1: cioè,
0: ragazzi.
1: Viviamo tutti il nostro microcosmo, dai.
0: Io ho passato ieri, ho passato una serata con una bambina di 5 anni di nome Jasmine Strepitosa. Colma d'affetto, ho conosciuto per la prima volta Morelli, non puoi capire che dolcezza e tenerezza.
1: Vedi, bisogna anche predisporsi, aprirsi, sennò che si sentiamo proprio dei pezzi di ghiaccio. Va bene, 10 in punto, siete appena arrivati, siete benvenuti. Questa è R101 in radio e in televisione sul 67. È il momento di approfondire qualche argomento più curioso e importante. Diamo il abbiamo benvenuto cantato quell'uomo lì, casa da io dico di aprirci, di essere possibile. È il momento con bello sentito con sigla, è il momento di Aldo Preda, prego.
2: È il momento di Aldo Preda.
3: Così, troppo sentita, mamma mia.
1: Avevi ragione, Marcello, era meglio andare lì.
3: Era meglio partire in sordina.
1: Colpa mia che voglio fare meglio e poi è un disastro sempre.
3: Il Corriere della Sera di questa mattina riporta un'intervista all'economista Piero Cipollone, membro del comitato direttivo della Banca Centrale Europea. Tra i tanti temi economici trattati con il vice direttore del Corriere Daniele Manca, che ha curato questa intervista, ce n'è uno che riguarderà tutti da vicino, cioè l'arrivo dell'euro digitale.
1: Attenzione, Regina, fai attenzione, perché c'è un cambiamento importante. Prego.
3: Sarà una nuova forma di pagamento che si affiancherà al contante, che rimarrà comunque in uso, dice Cipollone. L'euro digitale sarà sui nostri telefonini grazie a un'applicazione della Banca Centrale Europea, della nostra banca o di altri servizi di pagamento. Il progetto pilota è già partito e all'inizio del prossimo anno ci saranno i primi test operativi per arrivare poi al 2029, quando l'euro digitale dovrebbe entrare in vigore. Nell'intervista il giornalista del Corriere giustamente fa notare a Cipollone che già adesso sul telefonino abbiamo carte di credito, altre tutte le forme di pagamento che vogliamo.
1: Già parlano di Cipollone,
3: possiamo...
1: nella nostra chat, curioso Cipollone. Vabbè.
3: Possiamo comprare già adesso tutto con un semplice click del telefono. Quindi chiede il giornalista: quale sarà la differenza?
1: Quello che si chiedono tutti.
3: Per noi la differenza principale sarà la possibilità, in aggiunta a quelli che già facciamo, di poter pagare anche offline, cioè di trasferire denaro dal nostro dispositivo a un altro dispositivo.
1: Okay.
3: Ed è una forma utile se manca la corrente, se non abbiamo il wifi. Per i commercianti ci sarà un vantaggio ancora più importante, cioè quello di non pagare commissioni sulle transazioni con l'euro digitale.
1: Forse
3: mentre adesso con le carte di credito e i bancomat pagano delle commissioni.
1: Comunque, Regina, se non hai contanti, paghi col digitale.
0: Ma va bene, ho capito benissimo, E non do commissione,
1: No, e non devi dar conto, cioè proprio capito.
0: Pago e punto.
4: Sì, però per pagare col digitale devi comunque avere i soldi all'interno del conto.
3: C'è questo piccolo particolare.
1: Adesso non c'è tempo, ma c'era una barzelletta. Io non so come non sono preso. Comunque c'erano due persone tanti anni fa, in tempi insomma di ignoranza finanziaria, eccetera. C'era uno dei due amici che aveva aperto un conto in banca. Però vide per la prima volta questo blocchetto degli assegni e dice: cosa, come funziona? Niente, tu vai in banca, ti fai dare un blocchetto di assegni e poi paghi. E tu posso andare pure io? Ma sì, certo, ci vai. Insomma, va dal direttore, voglio aprire un conto. Bene, apro il conto, gli dai il blocchetto degli assegni. E questo inizia a fare delle spese. Tanto dopo un po' il direttore della banca dice: oh, ma sono arrivate tutte queste robe da banca. E vabbè, qual è il problema? Mi dica quant'è.
4: O voleva fare anche il direttore.
1: Aveva saltato soltanto quel pezzettino lì.
3: Sì.
1: Va bene.

0: so come fare, Aldo, perché la situazione mi sta sfuggendo di mano. Allora, piove due goccettine, c'è da fare lo spettacolo fuori. E no, io non esco perché mi raffreddo, devo andare a Firenze. Cosa devi andare a fare a Firenze?
1: Devo andare al concerto di Anastasia.
0: E allora
1: PR101 è radio ufficiale.
0: E cosa vuoi? Ti raffreddi per caso? No.
1: Beh, devo fare tutto il weekend,
0: dai,
1: mi sento
0: forza,
1: male.
0: Dai, dai,
2: si devi cantare tu.
0: Appunto, mica devi cantare tu, c'è Anastasia che canta. Ora la signora deve fare il live fuori. Cadono due gocce. E i calciatori cosa devono
1: allora
0: dire?
1: Allora facciamo così, noi usciamo, se piove troppo rientriamo e non facciamo.
0: Dai, non piove, dai, andiamo. Regina, la nostra. Beh, oh, il varietà chiede questo,
3: Regina,
0: c'è la
3: fuori.
0: Canzone, c'è il live. Oh.
3: Regina, vai fuori.
0: Fuori, dai. Mamma mia, come sono delicate Aldo ste donne adesso, no? Cioè, ai tempi le nostre mamme andavano in campagna con la pioggia, mia mamma. Allora, attenzione, questo è il varietà, procediamo in radio e in televisione, sulle app, ovunque, insomma, potete seguirci ogni mattina tra le 9 e le mezzogiorno. Allora, tra le tante cose c'è il test, c'è l'informazione, c'è un po' di tutto, forse troppo. C'è questo momento che è un live, la signora è fuori, canepa il nostro regista televisivo, se puoi darmi l'esterno, vediamo. Oh, questo
4: guarda.
0: È Milano, questo è il colore di Milano, questo è il
4: grigio
0: Milano, bel grigetto, non tanto, sembrano le 6 di pomeriggio. E la signora, piove Regina? No, dai,
5: fortunatamente no.
0: Oh, quell'altro lamentona lì, la signora Camusso. Allora, attenzione, canta la canzone che nel 1976 era prima in classifica in Italia ed era la canzone più cantata, era la canzone famosissima di Riccardo Cocciante, si chiama Margherita. La tonalità, vedi di prendere quella giusta, è l'attacco. Fai una prova, Regina. Ok, okay. L'atmosfera
4: è proprio
0: bella.
4: La canzone adatta per il clima,
0: è adatta, cioè, si spalma benissimo come il burro sui peperoni, dico.
5: Io non posso.
0: Ha preso? Sembra lui.
4: Quasi.
0: Sembra lui.
5: Con le mani, nelle mani.
0: Come prima, Regina.
5: Tanta cosa.
0: Esatto, la tonalità più ruvida, più cartavetrata di prima, sì.
5: Prima che.
0: Esatto,
5: venga.

0: farò in modo.
1: No, dai, la sta facendo.
0: Che ho risveglio.
1: Niente da dire.
0: Non mi possa più ascoltare. Perché questa lunga notte
1: un'erea, però,
0: non
1: no?
0: sia nera.
1: Perché muore Margherita?
2: Come fai il karaoke a te? Nessuno.
1: Ma perché muore Margherita? Non mi ricordo.
3: No,
1: muore.
3: No.
0: Che riempie oceano.
3: Ma tu l'hai innamorato.
1: Ah, ho capito.
0: E perché quel suo sorriso possa ritornare.
1: Mi sento appesantito,
0: ancora.
1: Mi sta attaccando qualcosa sotto la pancia.
0: Domattina
4: chiudetele fuori che un po' d'acqua gli fa bene.
0: E per poi fare cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò.
3: Ha deragliato, ha deragliato.
0: Il silenzio che nessuno ha mai sentito.
1: È scivolata in un burrone, sta rotolando.
5: Fernando, visto che la prendi in giro, perché non vai tu fuori?
1: Volete andare io fuori?
0: Parlerò per ore e ore.
3: Sta andando per conto suo.
0: Poi corriamo delle strade e ci mettiamo a ballare.
1: A ballare.

0: vincoli in palazzo.
1: Buicoli.
2: Che ti crollino in testa.
0: Lei ama i colori.
2: Dovresti cantare sotto le
0: macerie. Che può darci primavera.
3: Abbattetela.
1: Era un capolavoro.
2: Basta, era un capolavoro veramente. Che poi non è manco tanto difficile, credo. No,
1: è sempre un po' sale un pochino, ma...
2: Ma lei già in saliva scendeva. Mamma mia che roba. Andiamo.
4: Regina, ma hai preso il beta bloccante dallo scaffale?
5: Procediamo.
6: Procediamo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
4: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
3: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
15: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
23: Dark Planet.
0: convenienza nostra.
6: R101 Meteo.
1: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro-nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e nord-est. Temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio, dal pomeriggio possibili anche al nord e nel resto del centro, in Campania e Sardegna. Temperature ancora oltre la norma al sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi, in calo più marcato nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con Ristora.
4: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Stare attenti alla guida, altro che cantare. Vi piace la canzone? Bella, eh?
1: Meravigliosa.
0: Ma che puntata da...
2: Da urlo!
0: Le 10:30, il video di questo pezzo di Jovanotti è un capolavoro. Lorenzo è stato magistrale, scrivono, ad abbinare la rudezza degli escavatori, se non l'avete visto il video, con la poesia contenuta nel brano. Un po', dicono alcuni, quasi accostabile alla performance di Regina di Margherita di Cocciante, Fuori con la pioggia, con la rudezza, diciamo, della siepe tagliata malissimo. Ecco, diciamo, questo era l'accostamento. Come l'hanno presa la canzone di Regina? Abbastanza bene, dai, passa. Tu che l'hai ripresa, che ne... com'era?
3: Ma sai che la notavo un po' piatta, intonata ma un po' piatta, intonata. Però è proprio il brano, secondo
0: intonata.
3: Me a me sembrava intonata.
0: Allora, sapete cosa c'è?
1: Grazie.
0: Che vi lancio una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere su un escavatore, con sigla, eh?
2: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere su un escavatore.
3: Regina, solo una domanda, ma se io in questo momento non volessi essere su un escavatore, dovrei comunque fare la sigla?
1: Infatti.
0: Per me se te ne vai è meglio.
1: No, dai!
3: Un escavatore!
0: Allora, curiosa, attenzione, perché ha ingarrato una serie di ricerche che sono meno inutili di quelle storiche, diciamo.
4: Ma vediamo adesso. Giudichiamo anche, dopo.
0: Nemmeno tu sei convinto. Sentiamo la fonte intanto.
4: La fonte è un articolo del nostro sito TGcom24.
0: Ah, in casa. Salutiamo la redazione.
1: Ciao,
0: tutta
1: ragazzi,
0: del TGcom.
3: Ciao ragazzi e buon lavoro.
0: Allora, sentiamo.
4: Ci si chiede in questo articolo se noi siamo in grado di distinguere l'amore vero, cioè se il nostro partner, se quando eravamo fidanzati, per poi una volta che ci si sposa, noi sentiamo che il nostro partner è veramente innamorato di noi o ci considera un piano B, una sorta di ripiego in attesa di trovare
0: messi,
4: qualcosa di meglio.
0: Che profondità il TGcom24? Come mai c'è qualcuno in particolare?
4: No,
0: sarà
4: tutti
0: Federica
4: assieme
0: Boni, secondo me la Federica ci avrà qualche storia. No,
4: e ci sono però dei segnali che ti fanno capire se il tuo partner è veramente innamorato di te o ti considera un ripiego.
3: Quindi avete preso un po' de sole al TGcom.
0: Allora, capiamo. Regina, hai inteso bene cosa diceva il caporedattore?
1: Sì, capire l'amore vero.
0: Capire se quando si è in coppia, perché tutti poi hanno dei dubbi ogni tanto, no? Bisogna fare una piccola verifica, capire, ma stiamo insieme, sta insieme perché mi ama
3: o perché non trova un altro.
0: Esatto, o perché per pigrizia non prova a trovare di meglio, capisci?
1: Sì, certo, ho capito.
0: E a questo punto si fa qualcosa. Qual è nella verifica la maniera per capire se è una cosa vera, che se stai investendo su qualcosa oppure se sei una roba così su quiz la facciamo, prego.
1: Riagomitola, Melò.
0: Prego.
1: Sparire per una settimana.
0: Chi deve
4: non
0: sparire?
4: Non ha capito, regina,
0: non sottolineare.
1: Manca quella persona.
5: Regina l'ha preso beta bloccante.
0: L'ha preso.
3: Cioè lei lo testerebbe privandola della sua persona per capire se sente l'assenza.
0: Esatto,
4: no, non sono azioni che devi fare tu, devi capire dal comportamento del tuo partner se il tuo partner è veramente innamorato di te o ti considera un ripiego.
0: E quindi cosa fai?
4: Quindi devi interpretare i segnali che manda il partner.
0: Come li interpreti?
4: Ad esempio, se il partner...
0: Ah, vedi che c'è la risposta.
1: Ah, ok.
3: C'è la ricerca.
4: Le ricerche senza risposta.
0: Scusa, quindi c'è la risposta.
4: Se il tuo partner o la tua partner ti cerca soltanto in certi orari, magari dopo le 23, perché vuole fare delle cose, non ti propone, andiamo a prendere un aperitivo, gli interessa solo quella cosa.
0: Non sei in casa con questa? Scusa.
4: No, non è detto. Se sei fidanzato non è che devi vivere assieme.
6: Che figo che sei con quella maglietta fatta di hummus.
3: Quindi è per fidanzati, non conviventi.
0: Prendiamoci un attimo perché non
4: mi sembrava di essere stato chiaro.
0: Non l'ho capita bene. Adesso metabolizzo e poi torniamo. Andiamo.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Insuperabili, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: la vita
1: piccola.
0: È più bella se ascolti R101.
1: Non c'era
2: io la... do ragione a Regina, perché Regina ha capito perfettamente. Lo capisci se la persona ti tiene solo per fare sesso, se lui non ha delle accortezze verso di te.
1: Aldo, stamattina non hai capito la ricerca, l'ha capita
3: Regina. Proposto.
1: Tu hai proposto la ricerca, ma
3: senza
1: non
3: capirla.
1: Ma non l'hai capita.
4: Mi fate un favore, per piacere?
1: Dica, dica,
4: lasciate
1: dica.
4: Aldo in pace?
3: Brava,
4: grazie.
3: Diglielo, diglielo.
1: Allora, io non pensavo, più sono inutili le ricerche, più la gente partecipa. Devo capirla sta roba. Va bene, però dobbiamo frizzarla, perché andiamo verso la canzone d'amore che ti fa stare bene, quella con le dediche, quella in cui insomma le persone raccontano delle le loro storie, insomma, oppure dedicano delle canzoni. Sentiremo quale canzone. Se ne avete una, se volete, 331 80 90
5: 101. Procediamo!
6: Viva viva il procediamo!
7: Ciao per tanto! Ogni tanto vi ascolto, sì!

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
15: Finite le vacanze.

0: active.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
4: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
3: Vi aspetto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia, è il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: con questa giornata, con questo contesto un po' così autunnale, le prime pioggerelline e i primi problemi anche, Aldo, no? In Toscana sentivo,
1: in Toscana, anche... a Roma. Nella notte ci sono stati dei violenti temporali, allagamenti,
0: poi approfondiamo. Vediamo l'amore e la canzone che ti va stare bene su R101 con le dediche, vediamo quali canzoni e quali pensieri, quali omaggi stimolati dal cuore vengono fuori stamattina. Sentiamo.
2: Ciao Aldo, sono Roberta da Carpiano, la mia canzone d'amore è Your Song di Elton John, dedicata ai miei bimbi.
3: Buongiorno a tutti, sono Giulia e vi chiamo dal mio bar a Corsico. Volevo dedicare una canzone a mio marito, che in questo momento dovrebbe trovarsi in macchina, e augurarle una buona giornata. E la canzone che vorrei è quella di Biagio Antonacci, Pazzo di te. Grazie.
4: Buongiorno ragazzuoli di R101. Per la canzone d'amore oggi vorrei dedicare Che tesoro che sei a mia moglie Irene. Ciao amore, ti amo.
5: Buongiorno Radio 101. Buongiorno. Io la canzone vorrei dedicarla a me stessa, perché sto passando un periodo non bello, devo prendere decisioni importanti, e vorrei dedicare una canzone che mi piace tantissimo di Antonello Venditti, Amici mai. Grazie, buongiorno.
6: Buongiorno imparagonabili. Io per il momento d'amore vorrei ascoltare la canzone Idem e Gazelle, e la vorrei dedicare al mio ragazzo che fa tanto per me, e che 3 anni fa dedicò questa stessa canzone a me durante un periodo particolare, e adesso la voglio dedicare io a lui per ricordargli che gli sto accanto e che lo amo tanto.
0: Bene.
7: Ciao ragazzi, io per la canzone d'amore vorrei ascoltare La cura di Franco Battiato e vorrei dedicarla a me stessa. Ciao, buona giornata.
8: Ciao ragazzi, mi ritrovate dal vostro Gennaro Belin. Vorrei dedicare a mia figlia Marika, la mia principessa, la canzone di Eros, L'Aurora. È un po' come penso tutti i genitori che hanno magari la figlia che sta attraversando un periodo particolare della sua vita, problemi di inclusione sociale, di adattamento, che ha subito anche, diciamo, pressioni psicologici, bullismo. È quello che io dico a tutti i nostri ragazzi, ai nostri giovani, di continuare, di andare avanti, di credere in se stessi, e che poi alla fine diversi siamo noi che non riusciamo a capirli.
9: Imparagonabili, buongiorno, Sasà da Roma Nord. Vorrei dedicare la canzone d'amore, insomma le canzoni quelle profonde, belle, alla nostra amica Dalgisa, che purtroppo ieri pomeriggio ci ha lasciati dopo una battaglia combattuta silenziosamente, senza dirlo a nessuno, ma non per la vergogna, ma perché probabilmente voleva essere ricordata con il sorriso di tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. E lei era di Grosseto, amava la sua città, la sua Maremma, e abbiamo condiviso dei momenti speciali, stupendi. Io ho sempre chiamata Ziada, mancherà, e volevo dedicargli Destinazione Paradiso. Ciao Ada.
10: Un viaggio a senso solo, senza

0: Grazie. Grazie mille davvero.
1: Niente, mi sono emozionata per una persona che, cioè, in pratica non conosco, non ho mai visto, ma sono emozionata veramente. E voi, R101, la radio, e anche questo, veramente.
2: Va bene, va bene. Io devo stemperare, Aldo, capito? Devo stemperare. Sì. Tu pensi che oggi devo andare sotto i ferri? Se toccasse a me, cosa
3: non
2: diresti?
3: Toccherà,
4: ti dedicheremo una canzone.
2: Certo.
5: Ah sì, bravo Aldo.
2: Anche voi mi dedicherete la canzone, certo. Lo ricordiamo.
3: Ma questa.
2: Tra l'altro, adesso per stemperare ho visto quel programma, come si chiama, Sabrina, quel programma che fanno su Prime, se non sbaglio.
3: Rost in Peace.
2: No, vabbè, una roba esagerata. Lì vai lì a sentire quello che dicono tu da morto.
5: Wow.
2: E ieri
3: ti fanno velo e controvelo.
2: No, ma di una dissacrazione. Ma veramente? Tu dici, ma è possibile? Gli hanno detto questo?
4: Perché lo fanno?
2: Ma è così per stemperare, anche un modo per stemperare.
4: No, per esorcizzare.
2: Devo dire che è fatto molto bene.
3: Tanto poi quando si muore davvero si parla bene.
2: Cioè, ma sì, è vero. Ma ad esempio ricordando Fedez, con lui presente, lì le hanno dette, poverino, di ogni sui figli, sulla gestione della famiglia. E lui che rideva. Cioè, poi anche Simona Ventura ha sempre fatto sulle sue operazioni e poi sulla sua dieta di
3: però tutti molto ironici, dai, no, bravi, non per malosi.
2: Bravi i comici, che è difficile, perché poi tu sei morto. E alla Ventura cosa che hanno detto? No, ho sempre fatto queste diete dissociate, la cocaina lontano dai pasti, no? No, ma queste sono quelle più leggere, pesantissime. Va bene, abbiamo cercato di stemperare perché abbiamo sentito dei messaggi particolarmente toccanti. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Domani a quest'ora su R101 torna la canzone d'amore che ti fa stare bene. Se avete un pensiero anche gioioso, quello che volete, comunque una canzone d'amore, una dedica con un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
2: Allora si gioca. Oggi ve la piazzo impossibile. Oggi ve la piazzo impossibile. Cioè la canzone che ti fa stare bene, la prossima deve contenere un termine. Cosa cantava Grignani?
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Ma davanti?
2: No, sono facili.
3: In questo girotondo d'anime, ecco, chi si volta è perso e resta qua.
2: La prossima canzone deve contenere il termine girotondo.
3: Quelle dello Zecchino d'Oro.
2: Girotondo.
6: Casca il mondo.
2: No, volo.
3: Va bene anche il gruppo Il Volo?
2: No.
3: Ah,
4: va bene.
2: Oh, sì.
7: Capolavoro.
2: Esatto, no, volo, con un volo, sentiamo.
5: Fly, Robin, fly.
2: Bravissima regina, quanto sei fertile sto periodo. Belletri.
3: Io dico fly me to the moon.
2: Ah, tutti con fly? Volo, volo,
4: in volo.
2: Volo
4: di...
5: di chi?
4: Di quello lì.
2: Non c'è volo in italiano, una canzone
3: no,
2: con
3: certo
2: volo.
3: Che vabbè, ci sarà.
2: Adesso volare. Sentirai i nostri imparagonabili.
3: Ma una di Campovolo va bene?
2: No, volo, deve essere okay. Volo 331 80 90
6: 101.

0: applichi quello che ti dicevano a scuola. Sì, potrebbe fare, ma non si applica. E invece, applicando, ha tirato fuori un pezzo bello.
1: Brava, no, Sabrina.
0: Perché è difficile trovare delle canzoni con il termine volo nel testo, nel titolo, però quelli bravi ci riescono.
1: Sì,
0: ad esempio, il nostro amico di Messina ha tirato fuori Non sono una signora. Laddove c'è un tratto
2: è un volo a planare.
0: Anche mia figlia è venuta al nostro soccorso, ha indicato Alice, Volo così di Paola Tucci.
2: Bellissima,
0: suonata
2: brava,
0: ieri Paola Tucci. Ma dicevi c'è anche quell'altra?
2: C'è un angelo caduto in volo.
0: Qual è,
2: questo tu ora
0: qual è,
2: sei
0: qual è quella?
3: Battisti.
2: Mi ritorni
3: Battisti.
2: In mente.
0: Bella, bella, bella. Allora stiamo giocando per la canzone di passare bene con un pezzo che abbia volo nel testo, nel titolo. Tirate fuori le più belle, poi sette saranno legate alla ruota. Le 11:02 minuti è il momento di Aldo Preda. Mi piace la sigla ormai. Cioè, hai capito? La istituzionalizziamo, carina. Sigla!
4: È il momento di Aldo Preda.
3: Si continua a discutere di emergenza abitativa anche in Italia, non soltanto in Spagna. Ieri abbiamo parlato di una Milano che non è più una città per famiglie, perché le case sia in vendita che in affitto hanno prezzi ormai esorbitanti. Oggi il quotidiano La Repubblica riporta un'inchiesta invece su Roma, che è alle prese con l'emergenza sfratti. Lo scorso anno nella capitale sono stati eseguiti oltre 1500 sfratti, una media di 4 al giorno. La maggior parte delle persone sfrattate sono inquilini morosi, c'è però un inquilino su 3 che viene invece sfrattato perché al proprietario serve l'appartamento per destinarlo ai figli o per affittarlo come B&B, un tipo di affitto per lui più redditizio. Anche a Roma, come a Milano, sono pochi gli alloggi popolari a disposizione dei nuclei familiari più bisognosi. L'amministrazione della capitale ne assegna mediamente circa 200 all'anno, ma ci sono quasi 18.000 famiglie, 50.000 persone in totale, con un reddito che non arriva a 20.000 euro all'anno, che aspettano da anni una casa popolare.
0: La crisi abitativa che investe un po' tutte le grandi metropoli d'Europa, in Spagna c'è questa mobilitazione da giorni, ed è proprio di ieri la notizia che, diciamo, la persona simbolo, no, che ha dato il là a tutta una serie di manifestazioni relative legate a questa crisi abitativa è venuta a mancare, un 87enne.
3: Sì, Mari Carmen è morta ieri in ospedale, era stata ricoverata dopo lo sfratto, aveva 87 anni.
0: E comunque le manifestazioni e anche, insomma, con degli scontri continuano ancora per...
3: Sì, anzi, hanno ripreso vigore,
0: esatto,
3: dopo questa notizia.
0: E che hanno portato poi, insomma, la decisione del governo di dimettersi e di andare a nuove elezioni. Questo in Spagna. Grazie Aldo!

0: roba ci appizzichi. 11 minuti straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabile.
0: State facendo un lavoro certosino. State tirando fuori delle canzoni che non metteremo mai, però è carino. Vabbè, con il termine volo, la canzone che ti fanno. State tirando fuori delle canzoni che non metteremo mai, però è carino. Vabbè, con il termine volo, la canzone che ti fa

0: ricerca attitudinale per capire come lo stato psicofisico dei nostri imparagonabili. Però due parole, due, sulla situazione del maltempo, dicevamo in Toscana, no? E a Roma.
1: Sì, in Toscana, particolarmente colpita la Toscana, la zona di Viareggio in particolare, dove ci sono stati dei diversi allagamenti, e poi la capitale, nella notte violenti temporali, anche qui alberi caduti, cartelloni sradicati, allagamenti, insomma, la zona, anche la provincia di Roma colpita.
0: Tranquillo dalle tue parti?
2: Beh, diceva che pioveva in maniera comune.
0: Hai capito? Non ci raccontiamo.
2: Attenzione a tutti, mi raccomando, pedoni e non.
0: Le cose dei parenti, capito? Ora il test, cos'è?

0: attitudinale.
1: Una roba, come si dice, all'acqua di rose, no? Molto,
2: sì,
1: molto leggera.
2: Sì, alla Carlona,
1: no,
2: dai.
1: No, no, la Carlona è una roba bella. Questa è un pochino più leggera, diciamo, non è molto arzicocolata, proprio semplice.
2: Prego.
0: Cos'è? 2026?
1: Maltempo. Questo non c'entra, il destro è questo.
0: Portatore di gioia e dolore.
1: Semplice. Semplice, proprio
0: capito. Cos'è?
1: Cioè, quasi, è quasi come ti chiami. Ecco, come ti chiami? Forza, dai.
2: Sabrina Bambi.
1: No, no, dico come ti chiami, era un modo di dire, adesso la risposta.
3: Riaggomitolamelo.
1: Sentiamo il caporedattore.
3: È l'amore.
0: No, Aldo.
1: Porta gioie e dolori, solitamente erano donne e motori. Poi forza da casa, veloce, un gioco veloce, è un gioco, è un test psicoattitudinale per capire di logica.
2: Ma è un gioco di parole?
1: No, ha un suo senso, ha una sua fondamenta.
4: Riaggomitolamelo, il marito.
1: No, Guido da Savona dice il contrario, a donna. Giancarlo da Maranello è al 331 80 90 101, portatore di gioie e dolori. Forza!
2: Beh, sì. Io ho pensato a una cosa, perché ho pensato a un gioco di parole, tipo al pene, perché
1: io avevo pensato alla figa. Guarda,
2: vedi. Siamo là.
1: Abbiamo gli stessi pensieri all'opposto. Questo è il bello. Caporedattore, dai.
3: Non lo so, io pensavo fosse veramente l'amore.
1: Di queste robe veloci.
5: Riaggomitolamelo, i live di Regina.
0: No.
1: Lì le gioie sono molto rare. Allora, portatore.
2: Ma è più gioia o più dolore?
1: E dipende com'è. Ognuno.
6: Riaggomitolamelo, il vino.
2: No. Riaggomitolamelo, la notizia.
1: No, non è
3: ma
1: il
3: può
1: vino.
3: Essere tutto, eh.
1: No, può essere tutto. Una cosa in particolare.
5: Il dentista.
1: Il dentista. Tesoro. Ecco, ci poteva stare, ma non è. E ce l'abbiamo, aggiungo io, tutti.
0: Come no?
2: Tutti qua.
3: O chi più chi meno.
5: Il sole.
1: Non si interrogano perché non è il sole.
2: Ma ancora i soldi?
1: No. Dai, veloce che devo cambiarmi lo smalto.
3: È l'ombra?
5: No, riaggomitamelo. Faccino da Galbiate. È la busta paga!
1: No, che dolori ti porta la busta paga? Ah, che tu
3: è
1: dici
3: che, è bassa.
1: Che ti detraggono.
5: Riaggomitamelo. Il ciclone!
0: No.
1: Il ciclone. Ma va, il ciclone. Portatore di gioia e dolore.
3: Ce l'abbiamo tutti?
1: Fammi pensare.
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
2: eh. Chi ce l'ha di più?
6: Riaggomitamelo. La vita.
1: No, cara. 331 80 90
0: 101.
7: Procediamo.
8: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Procediamo!
2: Procediamo!
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi, Cavana. Mentre ti spogli, Cavana. E non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: È possibile.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
15: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
16: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: la giugola.
1: Si scherza, Roby, non fa male. Non fa male, sembra così, ma poi è un ragazzo, insomma, che si mette bene, dai.
2: Cuore d'oro.
1: Va bene, le 11:30, che puntata!
3: Da urlo!
1: E il giovedì è l'8 di ottobre, questa è R101 in radio e in televisione, se ci ascoltate nella replica, che ore sono?
2: È semplice, amici, basta contare. Allora, sono passate tre ore.
1: Quelli che ascoltano la radio basterebbe quello.
2: No, ma tesoro, sono già le 5, è già finito.
1: 5:15 facciamo.
4: E dai, come facciamo a essere in onda se è già finito?
2: No, la replica è già finita.
4: Ma se noi siamo in onda vuol dire che anche in replica siamo in onda, nell'equivalente.
1: Sabrina, tu non la
5: capisci. Replica va veloce.
4: Comunque 4:30, reggi.
2: Grazie, 4:30.
1: Capito, finisce prima.
2: Eh sì.
1: Oddio mio. Allora, si vota oggi.
5: Votano, noi
4: 12:30.
5: No.
1: Oggi cose importanti, no? Voto
5: segreto. Il voto segreto sulla legge
1: della
5: elettorale.
1: Vita politica del paese e delle riforme?
5: Non tanto.
1: No, dico loro.
5: A loro due. No, proprio.
1: Zero? Spaccato?
2: Guardiamo tutto e abbiamo i nostri pensieri.
1: Oggi c'è un voto importante, no?
5: Esatto, vedremo se ci saranno dei franchi tiratori.
4: Scusa, oggi c'è la fiducia al governo?
1: No.
2: Dei franchi tiratori.
4: Io ho capito che c'è un voto per infrancare la fiducia.
1: Sono informati sulla vita politica del paese. No, c'è una riforma elettorale, capisci? Perché pare che in primavera, cioè tra qualche mese, si potrebbe andare al voto in Italia, capito?
2: Ho capito.
1: E quindi c'è la riforma, qualcuno dice si mettono al riparo di qua e di là, insomma, poi il governo.
5: Adesso vediamo che tipo di riforma passa e poi si deciderà
1: oggi,
5: quando andare a votare.
1: È la giornata decisiva. Va bene, c'è un'altra cosa, avete visto le immagini di Vasco? No, fantastico.
2: Che bello.
1: No, c'è un'immagine di Vasco, ieri ha ricevuto la laurea honoris causa all'Università di Salerno e ovviamente erano lì a farsi i selfie tutti, da De Luca. Le foto con De Luca sono fantastiche, misurate, giuste, anche le parole dell'ex governatore della Campania, attuale sindaco di Salerno, no?
5: Sì.
1: E poi foto, insomma sono foto di tante, è stato uno dei momenti importanti. Ho cercato di darvi queste notizie per evitare di fare il test, perché non ne ho più voglia. Ok, così andiamo belli dritti verso la canzone che ti fa stare bene. Non vedo l'ora di conoscere quali sono le sette bombe legate ai colori della ruota. Chi c'è? Regi!
2: Bene.

0: La nuova canzone di Ultimo su R101 si chiama Tutto 11:37. È periodo questo anche di conferimenti di premi Nobel. Non so se avete seguito, questo, figurati.
1: Vai.
2: Ah sì.
0: Hanno già dato dei premi Nobel per la medicina, mi pare, no?
3: Medicina,
0: oggi,
3: fisica.
0: Oggi tocca la letteratura.
3: Oggi letteratura, ma non è stato ancora assegnato.
0: Queste alla medicina, che poi sono delle cose così impercettibili per noi esseri umani, che è anche difficile spiegare, perché io ho sentito una ricercatrice del CNR che cercava di far capire perché hanno preso questo Nobel, uno mi pare giapponese, no?
3: Sì.
0: Ne abbiamo accennato l'altro giorno. Insomma, di ste molecole che è difficile da spiegare, lei cercava di spiegarlo in termini meno tecnici rispetto a quello che è in sostanza. Praticamente, figuratevi se adesso cerco di spiegarvelo praticamente. No, ho capito che ci sono in natura che abbiamo una molecola che si sdoppia, che è doppia, che è simile una all'altra, ma che non ragionano allo stesso modo. Loro hanno proprio detto in maniera proprio se lo dovessi raccontare a mio nipote, e hanno capito come fare per farle interfacciare, che a te sembra una stupidaggine, una delle tante molecole, ma quella semplice cosettina.
3: E come hanno fatto a farle ragionare? Le hanno parlato?
0: In laboratorio,
1: l'avranno stimolate.
0: In laboratorio hanno fatto tanti esperimenti chimici, eccetera, eccetera. Sono arrivati a trovare una cosa impercettibile che ha detto comunque di questa ricercatrice, è una roba rivoluzionaria. È straordinaria, altrimenti non avrebbero conferito questo premio Nobel, che serve per elaborare farmaci, eccetera, eccetera, che poi di là anche per materie, per tessuti, per tutta una serie di cose. Sono delle piccole cazzate dietro la
1: gente. Sono piccole ma enormi.
0: C'è un mondo dietro che è veramente distante anni luce da noi, che ci perdiamo per un filo, capito? Sfodera per le nullità, devo dire. C'è gente che ci lavora anni, che sacrifica una vita per una roba che tu non sai manco, capito? Capire.
3: Non ti accorgi neanche che l'hanno scoperto.
2: Grazie.
0: Vabbè, non parliamo più di cose serie.
1: abbiamo
0: comunque complimenti a questi straordinari personaggi che mettono a disposizione la loro vita per noi altri. Qualcuno c'è almeno. Arriva la canzone, che ti fa stare bene.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo.
9: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
15: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
14: Vi aspetto.
16: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
19: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
18: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
20: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
21: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: active.it. Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: se avessi scoperto le spalle.
1: Le spalle. Ah! No, vabbè, no, vabbè. No, si parlava di piccole. Di piccole grandi scoperte stanno conferendo premi Nobel. Facevamo una riflessione di quante cose siamo ignari, di quante cose si ignara.
2: È vero.
1: Quante cose ignoriamo. Però qualcuno, insomma, alle volte una risposta.
3: Comunque non si può ridurre l'intelligenza a un semplice test. Certo. Quando voi sapete benissimo che l'intelligenza non è altro che la poligenetica obliterazione dell'io ignaro, che si identifica nell'archetipo dell'antropomorfismo universale del sapiente.
1: Certo, chiaro.
2: Ha ragione.
4: Madonna, ci ha schiaffeggiato questa definizione.
1: Va bene, c'è la ruota. Ecco la ruota, dovremmo tornare indietro e scoprire la ruota. Allora, la nostra è la ruota della musica, dove sono legate sette canzoni ai sette spicchi colorati della ruota. Sette canzoni che in questo caso avevano un'indicazione, ovvero il termine volo, nel testo o nel titolo. Difficilissimo individuarle, ma ce l'abbiamo fatta. Eccole.
5: Colore verde.
6: I believe I can fly, I believe I can touch the sky.
7: Canzone viola.
8: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, io amo Fausto Leali.
9: Canzone blu.
10: Siamo imparagonabili. Per la canzone che contiene la parola volo, io proporrei Piccola stella senza cielo.
1: Liga.
10: Del nostro Luciano. Grazie, ciao.
11: Canzone azzurra.
12: Ciao Enzo da Messina, non sono una signora, Loredana Bertè.
1: È un volo a planare.
12: È un volo a planare.
9: Canzone bravo. Rossa.
13: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia. Per la canzone a tema propongo I'll Fly For You degli Spandau Ballet.
14: Canzone fucsia.
15: Buongiorno, procediamo. Per la canzone con tema volo, beh, ovviamente il volo di Zucchero.
16: Canzone gialla.
17: Buongiorno imparagonabili, con il termine volo la canzone di Vasco Rossi, I Solidi. E a proposito, tanti auguri a Vasco per la laurea ricevuta ieri. Ciao a tutti.
1: Bene, tante anche di Battisti sono rimaste fuori. C'era, mi ritorno in mente, che dicevi tu, un angelo
4: fiori
1: caduto
4: rosa,
1: in
4: fiori
1: volo,
4: di pesco.
1: Poi fiori, ma c'erano veramente tante. Sette, ben, che rappresentano bene, insomma, un po' diversi generi e diversi periodi. Giro!
4: Vai, gira forte.
1: Un Archelli, no, bello languido. Rossa, canzone rossa.
9: Canzone rossa.
13: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia. Per la canzone a tema propongo I'll Fly For You degli Spandau Ballet.
1: Vabbè, ci sta. Vuoi introdurli?
4: Oh,
1: soave,
4: yeah.
1: Soave. Soave. Non capiva soave. Com'è soave? E può essere questo, dai. Va bene, dai.

0: questa storia delle scoperte è affascinante. Cioè, ogni tanto uno pensa anche quando si era bambini, che per stimolare, no, il bambino, l'adolescente, proprio a impegnarsi a cercare, ti regalavano tutti, piccolo chimico, sai, tutte quelle robe per avvicinarti alla scienza, le scoperte che sono fondamentali. Cioè, quelli con un reddito, le famiglie con un reddito regalavano il piccolo chimico.
1: O il microscopio.
0: A me il trattore.
2: No.
0: O la gru, capito? A me mi indirizzavano già verso le cave di tufo, mentre quello figlio di famiglie proprio ricche, il piccolo chimico, sai, il dottore, il nuovo medico, queste robe. Cosa vuoi
2: capito?
0: Però l'abbiamo sfangata bene, dai.
2: Meno male, caro.
0: Allora, era la canzone che ti fa stare bene. Questo perché parlavamo di Nobel, eccetera. Oggi si attende quello per la letteratura. Grazie a Dio che ci sono alcuni geni, insomma, perché non tutti passano il tempo come
2: grazie, te. Grazie, fatelo voi. Grazie, ragazzi.
0: Seduti a sparare cazzate. Dicevo, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora, senza indicazione alcuna, quindi liberi di scegliere quella che più vi piace, con un vocale al 331 80 90 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101.

0: imparare.
1: C'è tanto da fare ancora. Non è che hanno già inventato tutto, è sempre un continuo. Scusate, ormai siamo presi da sta roba, tant'è che stasera io, Regina e Sabrina, tu Aldo c'hai da fare, ci mettiamo, andremo a scoprire qualcosa.
2: Sì, sì.
3: Proprio andremo. Stasera dobbiamo andarci.
1: Cominciamo stasera, andiamo, compriamo ampolle. Cioè già ci attrezziamo guanti.
3: Così esplodiamo.
1: Guanti, tute. Vuoi dire che è una
2: mascherine,
1: roba, se ci impegniamo in tre,
3: allora posso dire,
1: non troviamo una casa di molecola che possa
2: certo
1: fare qualcosa.
2: Sì.
3: Guarda, io mi devo rifare la tinta. Se venite stasera mi aiutate.
1: Regina, prendiamolo come impegno. Sì. Da qui alla fine dei nostri giorni inventeremo qualcosa per l'umanità.
2: Sarà così, amici.
1: Eh? Tu volevi la cosa per il parrucchiere, per il collo?
3: Sì,
1: te
3: perché
1: la invento io, poverino. No, dai,
3: perché è fastidioso.
1: Ma c'è sempre gente, capito, che ha quel guizzo in più, che te trova quelle robe, anche quelle robe banali. Io conoscevo chi ha inventato e brevettato le prime chiusure, sai, per le scatole.
3: Lampo.
1: No, le prime chiusure per le scatole di alimentari, di quelle robe lì che possono diventare
3: quelle ermetiche.
1: Esatto.
3: Ah, cavolo,
1: che sembra
3: grandissima invenzione.
1: Una stupida, ma senza parlare di quello che ha inventato le ruote per il trolley, che
2: wow,
1: se non sbaglio si chiama trolley proprio di cognome, non lo so. No, no, davvero. Tu immagina quello lì con quel brevetto, a parte i soldi che ha macinato, ma che bene ha dato all'umanità.
4: Che se ci pensi, non è che sta grande, cioè ci saremmo potuti
2: arrivare.
3: Però ci è arrivato prima lui.
1: Stasera ci mettiamo un attimo domani, anzi io domani non ci sono, lunedì vi portiamo una nuova scoperta gratuita per gli imparagonabili. Chi ha lavorato per la TV?
2: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoana.
1: Il caporedattore
2: Aldo Preda.
5: Buongiorno. Chi non vince il Nobel?
2: Regina.
1: Non è detto, non è detto.
3: In bocca al lupo, Ferdi.
1: Sabrina Bambi.
2: Bacio.
1: E Regina Saraiva.
2: A domani.
1: Il Dio sia con noi, a domani, grazie.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Val d'Ossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti. Il leader ucraino Zelensky annuncia oggi e domani colloqui con i partner internazionali per rafforzare la difesa. La Lituania intanto vuole schierare truppe al confine con Kaliningrad. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Mari Carmen Abascal, 87 anni, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, è morta ieri sera in ospedale. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo. Era stata sfrattata dal suo appartamento dove abitava da quando aveva 16 anni. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Incredibile format che va in onda ogni giorno su R101 da mezzogiorno alle 2, condito da vari aggettivi che possiamo andare a sciorinare ora.
1: Una castagnata di emozioni, un momento di festa nelle vostre tristi vite.
0: Addirittura.
1: Tristi vite ce l'abbiamo tutte, voglio dire, questo è il nostro momento di festa. Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia Claudio Rand One.
0: Esatto, non c'è alla tua destra perché è in Smart Workings la nostra Roberta Bussolati.
1: Però ha lasciato una grande eredità, la sua cartelletta.
0: Un lascito testamentario?
1: Sì, che ti cedo. Ecco a te la cartelletta della Roberta per leggere le sue straordinarie notizie inutili.
0: Ma tu non avevi ieri buttato tutte le notizie
1: che
0: avevo
1: trovato? Io ho mal di testa oggi.
0: Vabbè,

0: 0101 alle 12:08. Oggi, scusateci,
1: dobbiamo
0: e vogliamo fare degli auguri.
1: Sì.
0: Di un buon compleanno ad un'amica.
1: Un'amica, una carissima amica. Cioè, più che altro siamo amici del padre. Voglio dire che lei è proprio giovanissima. Classe 2002, oggi compie gli anni.
0: Mia.
1: Utilizziamo la radio per fare questo uso privatistico. Tanti auguri alla nostra Aurora Zio.
0: Tanti auguri, Auri.
1: Auguri, Aurora.
0: Mi piace sempre che quando noi facciamo gli auguri, chiunque esso sia, qualunque nome lui o lei abbia, noi mettiamo sempre Happy Birthday Giulio.
1: Ma noi facciamo comunque gli auguri ad Aurora, diciamolo, perché siamo molto legati al padre.
0: Assolutamente.
1: Un saluto anche al nostro grandissimo mentore e vate,
0: il professor Zio.
1: Enrico Zio, nei nostri cuori, per sempre.
0: Va bene, detto questo, vorrei mettere una base adeguata a una delle notizie che ci ha lasciato appunto la nostra Roberta Bussolati, perché potrebbe imbastire un argomento che in realtà è un po' un evergreen radio. Ma che funziona sempre.
1: Sarà una roba inutilissima. Come si dice? Inutilitissima.
0: Inutilissima.
1: Scusate.
0: Quando camminiamo senza meta, questa cosa mi ha ricordato anche un po' te. Tu qual è quella roba lì che... dov'è che bisogna camminare al tuo fianco? Quale?
1: Io devo stare a destra.
0: Tu devi sempre stare
1: sì,
0: a destra.
1: Sì.
0: È comunque un'abitudine strana che non ti spieghi.
1: No, il collo non è una questione di collo. Cioè il mio collo si gira dal lato sinistro. A destra faccio fatica, non so perché. Mi si incricca il collo.
0: Vabbè, secondo questo studio, quando camminiamo senza meta tendiamo a girare a sinistra. Se siamo soli, se siamo nella folla, qualsiasi sia la nostra meta, noi tendiamo sempre a girare verso sinistra. È molto difficile, e questo non dipende dal fatto che tu sia comunque destrorso oppure mancino. Tendi a girare a sinistra.
1: Ma tendi nel senso che quando cammini tendi ad andare sulla sinistra?
0: No, o che
1: quando
0: si sbilenco.
1: O quando c'è un bivio, non sai dove andare, vai a sinistra.
0: La curva.
1: Beh, ma è vero, infatti il mio collo gira a sinistra.
0: Vedi.
1: A destra, no, ma poi mi fa male.
0: Comunque noi abbiamo delle robe un po' strane, un po' compulsive, no?
1: Bello.
0: Cioè io mi rendo conto che più passo negli anni, ragazzi, sta roba è da psichiatra, forse. Io ho bisogno di aggiustare le cose davanti a me in modo dritto. Cioè se io ho le robe storte, io sto male.
1: Certo.
0: Ma sì,
1: no, cioè, no, abbastanza. Vabbè, diteci le vostre ossessioni, compulsioni al 331 80 90 101.
0: Con la vostra voce, quanto è difficile spiegare tutto senza metterci del pathos.
1: Poco.

0: Fly di Shakira qui su R101 alle 12:16. Abbiamo deciso di intraprendere lo splendido percorso e argomento legato alle ossessioni, alle compulsioni che noi tutti abbiamo. Tutto nasce dal fatto che l'essere umano tenderebbe a girare a sinistra quando cammina, a curvare a sinistra. Voi?
1: Ciao Bonazzi, Remigio da Crema. La mia ossessione è quella di girare intorno agli ostacoli sempre in senso antiorario. Anche se devo girare attorno al tavolo, io giro sempre in senso antiorario. Ciao Remigio da Crema.
0: A sinistra, quindi.
2: A sinistra, antiorario, a sinistra, sì. Allora, l'orologio va a destra, quindi sì, lui gira verso sinistra, sì.
0: Strisce pedonali, come siete messi? Cioè, i piedi sulla striscia oppure nella parte vuota dalla striscia? Cioè, instillo un po' di disagi.
2: Ma queste robe qua ce le avete solo voi comunque. non ho assolutamente nulla di tutto ciò.
0: Questa non ce l'ho, io ho quella dei quadri storti, sì. Ho tutte queste robe qua. Vogliamo sapere le vostre ossessioni al 331 80 90 101.

0: 101, alle 12:20 minuti si sta parlando così al volo di ossessioni, compulsioni, quelle che abbiamo, qualora insomma vogliate. Da posto?
1: Sì, sì, no, sto ascoltando.
0: Qualora vogliate appunto dirci le vostre, 331 80 90 101, buona camomilla.

0: vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
5: autunno.
6: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
9: Obi, tutto è possibile.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
19: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101, le 12:29 minuti, mentre ascoltate i Bonazzi di Area 101. E lo diciamo, siamo a ridosso dell'inizio della signora Fletcher su Rete 4. Quindi
1: mollate la Fletcher e guardate e ascoltate noi.
0: Esatto, qualcosa comunque di un po' più nuovo.
1: Portiamo sicuramente meno sfiga che la Fletcher.
0: Su quello siamo tutti d'accordo. Va bene, così al volo un altro paio di messaggi legati a quelli che sono le vostre ossessioni.
2: La mia ossessione è controllare, quando stendo i panni, che le mollette non siano uguali una vicino all'altra, ovviamente uguali
1: brutto,
2: di colore.
1: Pensa a te, brutto così. Questo è grave comunque. Ne hai parlato con qualcuno o comunque sono segreti tuoi?
0: Secondo te da quando in poi, cioè, si dice ok, forse ho bisogno della terapia?
1: No.
0: Che va benissimo, non è uno stigma.
1: 3-4 gradini prima di questo audio.
0: 3-4 mollette prima.
1: Sì, siamo già oltre.
2: La mia ossessione è controllare 100.000 volte la chiusura della porta di casa e la chiusura delle portiere della macchina, nonostante ci sia il telecomando con la chiusura automatizzata.
1: Anche questo è brutto. Sì. Però questo ce l'hanno in tanti, è molto comune questa roba qua delle porte, le chiavi, eccetera.
0: Ma sì, perché fa parte di quei processi automatici che noi automaticamente dimentichiamo. È un po' come quando ci presentiamo alle persone, è un automatismo quello di presentarci, siamo talmente impegnati a farlo che poi non ci ricordiamo chi abbiamo di fronte.
1: No, più che altro poi diciamo piacere, ma poi alla fine magari un piacere non sarà.
0: No, non lo è quasi mai, a dire il vero.
1: Esatto.
0: Però va bene. C'è Tiziano Ferro qui su Area 101, il regalo più grande, state con noi.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: a quei tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: qui su R101 alle 12:37 minuti. Ancora un giro di ossessioni?
1: Sì, dai, l'ultimo.
2: Stefania da Pavia. Io di ossessioni non ne ho, ma mio marito sì. Quando torna, tutte le volte che torna dal lavoro, va in bagno e sistema il tappeto. Poi sistema le sedie, perché devono essere tutte allineate con la riga del pavimento, della piastrella. Se mi sistema la spesa, la mette tutta in ordine per ordine di grandezza.
1: Beh, e pacchi
2: di
1: comodità.
2: Pasta. Guardate, ragazzi, veramente una cosa ossessionante.
0: No, io sono d'accordo sul fatto che comunque le cose sulla piastrella debbano essere assolutamente dritte,
1: sempre,
0: quindi
1: per forza,
0: cioè, quindi le sedie le capisco. Poi,
3: ciao, sono Francesco. La mia ossessione è che non posso vedere le mani che gocciolano. Dopo che ti lavi le mani o lavi i piatti o cosa, non riesco a vedere le mani che gocciolano.
1: Cosa fa? Se le amputa, non ho capito.
0: No, se è roba brutta è quando hai la felpa e ti va l'acqua sul...
1: Quello è un fastidio, ma le mani che sgocciolano, voglio dire, cosa fai? Chiudi gli occhi e vai a asciugartele.
0: Oppure vai in giro
1: gridando. Enjoy the music.
4: Casini giù in mezzo alla via. 101.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
12: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
11: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino?
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
18: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
17: Vi aspetto.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50€ al chilo. Da 2 kg in su, 7,90€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
23: Lo vedo all'alba e al tramonto.
24: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
25: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
24: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
25: Mina.
23: Dracula.
24: Ascoltalo ora su Audible.
26: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101.
1: Pietra miliare della musica italiana.
0: È vero, ma chi è che l'ha scelta?
2: Per la canzone che mi fa stare bene, Vanoni, La voglia, la pazzia, ciao!

0: Garcia qui su R101, insieme a noi al Musazzi, Fabio De Vivo. Quello che state ascoltando è i Bonazzi di R101. Sai che stavo scanalando appunto tra
1: le
0: i
1: notizie,
0: vari argomenti che ci manda anche un po' la nostra Roberta Bussolati, no? Detto, fammi vedere un po', perché mi affascinava questo titolo. Com'è nato il gioco del nascondino?
1: Ah, bello. Okay. Io lo so com'è nato. Non posso dirlo però in radio. No, non so, perché non è nato in una circostanza, diciamo, dicibile in radio, ecco.
0: Ah, ok.
1: Dopo te lo dico.
0: Ok. Mm-hmm. No, però tutto questo mi ha affascinato perché c'è la notizia nella notizia. C'è una famosa canzone di Tiziano Ferro. Cos'era? Perdono o rosso relativo? Dove a un certo punto lui, alludendo ad una lei, dice: giocavi a rimpiattino. Io non mi sono mai posto la domanda di cosa fosse il rimpiattino. Ho detto, boh, sarà un gioco.
1: Un rimpiazzo piccolino.
0: E invece, in Toscana, il nascondino era noto come rimpiattino.
1: Ah.
0: Affonda le sue radici nel XVII secolo, quando veniva praticato come gioco di corteggiamento tra i giovani nobili delle corti europee. Cioè, c'era qualcuno che cercava evidentemente una donzella che automaticamente baldanzosa con la sua gonna si andava a nascondere dietro le colonne del palazzo, capito? Comunque e lì giocavano al rimpiattino.
1: The Live, stiamo elargendo delle perle incredibili comunque. Vi stiamo facendo diventare più colti. Ringraziateci. I Bonazzi per la cultura, per il sociale.
0: Esatto, cioè se da una parte c'è Matera, capitale della cultura di qualche anno fa, perché non eleggere noi?
1: Esatto, troppo. I king del rimpiattino.

0: radio da mezzogiorno alle 14 su R101 si intende, ma nel caso vogliate anche dare una sbirciata c'è la TV sul 67 e l'app da scaricare.
1: Esatto, è gratis, mi raccomando, approfittatene, non vi chiediamo neanche i soldi, cioè più di così.
0: Fino ad oggi, poi magari io e te domani personalmente potremmo anche andare a bussare porta a porta.
1: Sì, però non dobbiamo dirlo al direttore.
0: Mai.
1: Non possiamo lucrare alle spalle di, di un'azienda.
0: Ci manca sempre,
1: capisci? No. Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, il nostro grandissimo Claudio Renduan, oggi orfani della nostra Roberta Bussolage, che ci ha lasciato comunque la sua cartelletta con le sue notizie straordinarie.
0: Una sedia che gira di fianco a te, una mancanza indelebile, quella
1: mancanza
0: della Bussolage.
1: Che si fa sentire.
0: Ciao Katy Perry, state con noi.

0: Awake di Katy Perry qui su R101. È giovedì, è l'8 ottobre. Una buona giornata a tutti voi, a voi affezionati dei buonazzi di R101, ma anche chi capitasse così per caso e deve sentire il bisogno di restare con noi.
1: Beh, noi siamo comunque delle persone che spensierate, okay, e trasportano questa spensieratezza anche nelle vostre case, nelle esatto, nei vostri abitacoli.
0: C'è bisogno, no? C'è
1: molto, soprattutto perché comunque vi terremo incollati per un gioco che stiamo per fare.
0: E che gioco è?
1: Indizianci.
0: Indizianci, che gioco è?
1: Un gioco semplicissimo, noi vi daremo tre indizi e sulla base di questi voi dovrete dirci di chi stiamo parlando.
0: Ok, ok, quindi tre indizi per indovinare un personaggio.
1: Esatto, i tre indizi sono questi. Nato in un quartiere che si chiama come una famosa serie TV italiana.
0: Quindi un quartiere che potrebbe chiamarsi, che so io, Un Posto al Sole.
1: Un Posto al Sole, ok. Esatto, esatto. Morto a 56 anni in maniera tragica.
0: Oh, caspita.
1: Sì, sì. E poi, ultimo indizio, non per ultimo, ha fatto la storia.
0: Ha fatto la storia.
1: E quando dico ha fatto la storia, intendo proprio ha fatto la storia, capisci?
0: Ok, non sappiamo appunto di quale a quale categoria appartenga il medesimo personaggio. Questo dovete appunto scoprirlo voi attraverso un messaggio al 331 80 90 101.
1: Se dicessimo la categoria sarebbe troppo facile, perché lui è proprio il capostipite della sua categoria.
0: Caposaldo.
1: Il caposaldo della sua categoria.
0: Ok.
1: Quindi nato in un quartiere che si chiama come una famosa serie TV italiana, morto a 56 anni in maniera tragica e ha fatto la storia. Chi è?
0: Bene, indovinate voi, quantomeno provateci. 331 80 90 101 la vostra voce. Ora invece arriva quella di Marco Mengoni.

0: si chiama sto pezzo?
1: Vagando por el mundo
0: di Carol G e Manu Chao qui su R101, sempre insieme come ogni giorno da mezzogiorno alle 14 con i Bonazzi di R101. Attenzione, stiamo giocando ad Indiziangi.
2: Stiamo giocando a Indiziangi. I tre indizi per indovinare il personaggio misterioso sono i seguenti: nato in un quartiere che si chiama come una famosa serie TV italiana, morto a 56 anni in maniera tragica e ha fatto la storia.
0: Ok, sentiamo.
2: In un quartiere che si chiama come una famosa serie TV italiana, morto a 56 anni in maniera tragica e ha fatto la storia.
0: Ok,

0: Pasolini, non so
1: a quanti anni sia morto, però si stanno buttando tutti su quelli che in un modo o nell'altro fanno parte del mondo dello showbiz, hanno fatto parte dello spettacolo.
0: Allora, diamo un indizio.
1: Dai.
0: Diamo un indizio, è italiano. Beh, italiano.
1: Su quello.
0: È più italiano di lui, voglio dire.
1: No, su quello, guarda.
0: È un italiano molto famoso nel mondo, dai. Ecco, dai.
1: Dovete provare ad indovinare voi, fatelo al 331 80 90 101, come al solito, con la voce. C'è Achille Lauro.

0: Di Achille Lauro qui su R101, le 13:17 minuti, stiamo giocando e magari dopo avremo, chi lo sa, la soluzione di Indiziangi.
1: Dopo la daremo. Il personaggio misterioso risponde a questi tre indizi. Nato in un quartiere che si chiama come una famosa serie TV italiana, morto a 56 anni in maniera tragica e ha fatto la storia. Chi è?
2: Indovinate.
1: Katy Perry?
2: È Luke Perry.
0: No. Dylan di Beverly Hills.
1: Sì, no, no, presente, però non... No, no.
0: Ha fatto la storia...
1: Ma poi non penso che sia nato a Beverly Hills.
0: No, non lo so.
1: Non lo so.
0: Secondo me nel Minnesota.
1: Non è morto comunque a 56 anni.
0: No, mi sa che era un po' più giovane. Va bene, dai, indovinate voi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Esoppa,

0: marzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
11: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
10: E dietro la grigliata?
11: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
13: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
14: Apri R101.
13: R101.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Già. Ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
18: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Dark Planet, convenienza nostra.
20: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
21: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
22: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
23: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
24: Doppio Malto!
25: Birra, cucina e felicità.
23: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
26: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: Amore, quanto di anticipo?
28: Zero.
27: E di interessi?
28: Zero.
27: E quanto ci pensi ancora?
28: Zero. La prendo.
29: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
30: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
29: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Parlami d'amore qui su R101 alle 13:27 minuti, dove forse avremo anche la soluzione a quello che è il gioco odierno, che è indiziange.
1: Spero bene, perché gli indizi sono comunque molto incisivi, ecco, per il
0: come
1: personaggio. Che sono molari. Nato in un quartiere che si chiama come una famosa serie TV italiana.
0: Ok.
1: È morto a 56 anni in maniera tragica e ha fatto la storia, ma ha fatto veramente la storia questa persona. Sentia.
0: Italiano.
1: Abbiamo aggiunto questo indizio. Chi
0: quindi?
1: È?
2: Dai, è facile, Lucio Battisti, dai.
1: No, Lucio Battisti ha fatto la storia della musica italiana. Questa persona qua ha fatto proprio la storia, cioè, della storia.
0: Non il cinema, non la musica, non il teatro.
1: Storia, proprio storia.
2: Dai. Ma io la butto lì. Ehi. Camillo Conte Benso di Cavour, una roba del genere.
1: Camillo Benso. No, non è il Camillone nazionale.
0: Ecco.
3: Versace.
1: No, Versace. Ha fatto la storia dello
0: moda, dello style e così via. Di partito troppo presto, questo lo sappiamo, non lui.
2: Per me, Rino Gaetano.
1: Mattia, io quando sento il tuo
2: per me,
1: io mi emoziono. Comunque no, purtroppo
0: Mattia, vienici a trovare.
1: Vienici a trovare, Mattia. Non è Rino Gaetano, ma
0: chi è?
1: Ci sono delle persone impavide che hanno indovinato il personaggio in questione.
0: Pavide Ausili?
1: Chi
4: secondo
1: è?
4: Me è Giulio Cesare.
1: Certo.
3: Io ho pensato a Giulio Cesare. Cesare, l'indiziange.
5: Ma è ovvio che è Giulio Cesare, nato nella suburra a Roma, antico quartiere, morto a 56 anni, assassinato.
1: Bravo, e ha fatto la storia. Nato appunto a suburra, serie TV omonima italiana.
0: Ma esiste ancora sto quartiere qua?
1: Sì,
0: chiedo,
1: sì,
0: a Roma,
1: sì,
0: suburra.
1: Sì,
0: okay.
1: sì. Beh, appunto la serie TV.
0: Ah, si ispira
1: al quartiere. Grandi quelli che hanno indovinato, bravi, era Giulio Cesare. Domani ne facciamo un'altra.

0: Justin Bieber con Stay qui su R101 alle 13:35 minuti con il Musazzi.
1: Ti vedo già col foglio in mano. Quindi
0: bisogna giustificare lo stipendio della nostra Roberta Bussolati, che pur non essendoci oggi ci ha lasciato dei lasciti testamentari.
1: In realtà, quando abbiamo il foglio in mano, quando dell'Aiva il foglio in mano, è perché scarseggia la fantasia.
0: Esatto, totalmente. No, allora, c'è una cosa su cui io paradossalmente sono molto d'accordo con Donald Trump. Strano
1: a dirlo di questi tempi.
0: È una cosa su 100.000. Trump vorrebbe l'ora legale tutto l'anno.
1: Bello.
0: Ma io sono d'accordissimo su sta roba, perché, cioè, come anche tu.
1: Sono d'accordo.
0: Ma hai sempre detto che ti piace che alle 3:15 va giù la luce.
1: Vabbè, certo, però comunque in ogni caso fa buio presto. Cioè, proprio cambia il tempo. Non è che il tempo diventa buio perché cambia l'ora. Voglio dire, adesso alle 8 è già buio,
0: sì,
1: ma l'ora
0: adesso
1: non è
0: va
1: ancora,
0: alle 7:15.
1: Non è ancora cambiata l'ora.
0: No.
1: Quindi...
0: Però per me è uno shock. Cioè, quando a un certo punto torna l'ora solare, tu di punto in bianco vedi che alle 5:30 è tutto. Io vado in una fase di tristezza
1: una
0: totale.
1: Fase di letargo.
0: Non sono mica la tartaruga.
1: No, vabbè, fa niente. Possiamo adattarci anche noi come tartarughe, come i dinosauri e gli orsi, capisci? Lo fanno loro perché non possiamo farlo noi.
0: Perché non siamo.
1: Perché dobbiamo lavorare.
0: Esatto.
1: Hai ragione.
0: Capisci? Vabbè, voi siete d'accordo con questa storia? Cioè, ora legale sì o no? Cioè, voi siete per l'ora legale o ora solare? 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
7: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
6: okay,
7: ogni
6: okay. Ora. Un altro magari?
7: Non so cosa ci penso.
6: Ah, va bene.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
15: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
16: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
15: Vi aspetto.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
19: Le mele di Marlene.
20: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
19: Mi fa innamorare.
20: Fuori, in furia, la fine del mondo.
14: Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
24: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia. È il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
25: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: questa bella abitudine è dove qua. Voi decidete praticamente tutto. È la canzone che ti fa stare bene.
1: È qua che io sono fiero di voi, che sono fiero delle vostre scelte, dei vostri gusti musicali. No, non c'è Baglioni, ma c'è qualcosa di altrettanto eccezionale.
0: Sentiamo.
2: La canzone che mi fa stare bene di Gazebo, I Love Chopin.
0: Appena parte la pianata stiamo zitti noi.
1: Ma, esatto, ma stiamo già zitti. Siamo
0: già da qua. Aspetta, aspetta che arriva.

0: terzetto incredibile che abbiamo insomma gemellato insieme a Paul Mazzolini, altrimenti detto Gazebo. Alex Chopin, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi.
1: Ecco, io adesso sfido chiunque al mondo, non in Italia, al mondo, a dire che questa sia una brutta canzone.
0: No, dai, non si può.
1: Non è possibile. No, non è possibile.
0: No. Tra l'altro, mi è capitato, cos'è, un annetto e mezzo fa, di presentare un evento dove tra gli ospiti c'era anche lui.
1: Jerry Calà?
0: No, Gazebo.
1: Sì.
0: Ha cantato una serie di altri pezzi suoi. Ovviamente c'era poco trasporto perché erano poco conosciuti.
1: Poi,
0: ma quando
1: è partita questa,
0: Alex Chopin. Lui l'ha cantata sempre con il medesimo trasporto di allora. Beh, e questo l'ho invidiato.
1: L'hai già fatta nel tuo format con la radio, ti ricordi dove eri?
0: Ma gli Alex Chopin.
1: Vabbè, perché non è che devi fare per forza solo musiche dance, voglio dire, pezzi cioè, come questo.
0: Fammi sfogare.
1: Pietre miliari, voglio dire. Tra l'altro, la registrazione di quello di ieri, straordinario. Bello.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Enjoy the music.

0: Cazzai,
1: è il nuovo canzone che mi piace.
2: Grazie. Così, è arrivato il nostro Cisalfo, pronto pubblico a dare il cambio al nostro Claudio, che ringraziamo per la sua presenza. Domani rinnovi, Claudio? Domani ci sarà ancora lui.
0: Grande Claudione.
2: Adesso?
0: Arriva il Good Times con Melita e Marco, dal Musazzi e Fabio De Vivo è tutto, e quindi...
2: addio piacendo, ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14. Grazie per aver scelto noi e non la Fletcher.
3: Ciao! Credila!

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La riforma elettorale e legge ha approvato il cosiddetto Melonellum in via definitiva con 227 favorevoli e 164 contrari. Voto segreto dalla Camera tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. Conti all'attacco, è una legge liberticida, vi siete fatti guidare dalla psicosi Vannacci. Sale a 30 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Il segretario di Stato americano Rubio intanto si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Mentre prosegue la corsa di petrolio e gas, in calo le borse europee. A metà giornata Piazza Affari tra i listini peggiori, perde oltre l'1%. Intanto dall'Unione Europea valutazione positiva sulla richiesta dell'Italia della clausola di salvaguardia per energia e difesa. Incidente mortale sul lavoro a Roma. In officina un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili i soccorsi. Allerta maltempo in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma. 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Situazione analoga nel napoletano. In calo le temperature. Anne Carson vince il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Saggista e poetessa canadese è autrice di Come l'acqua e Autobiografia del rosso e Trump torna a dire merito il Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Ma buongiorno amici del Good Times,
1: buongiorno.
0: Come state? Come la va lì fuori?
1: Buon pomeriggio, eccoci qui, Melita Toniolo, Marco Santini, Davide Cisini in regia e siamo noi, siamo sempre qua in radio ma anche in TV,
0: canale 67, del digitale
1: terrestre, assolutamente sì, ci potete guardare, vedere, ascoltare, non solo, c'è anche l'app, non lo ricordiamo quasi mai.
0: Gratuita, scaricatela subito, poi c'è anche il nostro sito r101.it dove trovate tutte le nostre interviste, tutte le nostre repliche.
1: E non mancherà neanche oggi, amici, alle 15 la nostra polemica. Oggi vi portiamo in Francia, ma nella prima ora vogliamo tirare fuori l'orgoglio di essere
0: italiani.
1: Quindi pronti a partecipare al 331 80 90 101. Cominciamo, via!

0: Vuoto a perdere su R101 14.06, il Good Times. Amici, ci siamo, è il momento di insomma tirar fuori quello che è un po' il nostro essere italiani, il nostro orgoglio di essere italiani. Con chi è?
1: Italiani!
0: Sì, con questa notizia che poi sarà anche la nostra polemica. Andremo in Francia, parleremo insomma di un sindaco che ha detto una cosa e che probabilmente farà arrabbiare e ha già fatto arrabbiare.
2: Beh, questa notizia è arrivata fino a qui, ragazzi, qui nel nostro studio.
0: E allora, parlando di italiani, insomma, di quanto è bello essere italiani, siamo italiani? Siamo italiani?
2: Certo che sì, ci sono anche un sacco di cose che ci contraddistinguono e proprio per questo noi abbiamo voglia di sentire la vostra voce e vi facciamo quindi una bella domandina. Qual è la cosa più italiana che fate sempre, magari anche senza rendervene conto? Io per esempio, non so se qualcuno sta già guardando il canale 67, io quando parlo gesticolo tantissimo, anche quando presento,
0: classico,
2: sono sempre
0: sì,
2: le mani che volano, ecco, quindi questo credo sia la cosa che mi fa sentire molto italiana.
0: La vostra, amici, se volete farcelo sapere, come sempre potete utilizzare il 331 80 90 101, ci mettete la vostra voce, ci dite qual è la cosa più italiana che fate ogni giorno, così in generale, senza rendervene conto. Intanto la musica e Coldplay.

0: Emma Fabri Fibra, antidroga qui su R101. E ragazzi, ci state raccontando qual è la cosa più italiana che fate sempre senza rendervene conto. Perché vi abbiamo chiesto questo? Perché la nostra polemica parlerà proprio di una cosa italiana che è successa all'estero. Ne parleremo tra un pochino, ma intanto sentiamo voi.
1: Usare il bidet, perché in molti altri paesi non sanno neanche che cos'è. Ciao a tutti, Mario da Milano.
2: Mario, purtroppo. Ciao, è vero, il bidet. Però poi ci si abitua, cioè a farlo.
0: Io non
2: senza.
0: Mi abituerò mai.
2: No, ma io quando vado faccio i miei giri così e lì ovviamente non c'è il bidet. Poi
0: la doccia ogni volta.
2: Ti fai un risciacquino veloce. Capito? E via, basta.
3: Pomeriggio Radio 101. Ciao. Ragioniamo troppo da difensori noi italiani. Non giochiamo mai in attacco in generale. Buon pomeriggio.
0: Lui dice questo, è una cosa italiana.
2: Sì, adesso ci rifletto un attimo. Poi,
4: come tanti italiani, paghiamo e non ci lamentiamo mai rispetto ad altri paesi. Ciao, un bacione a tutti.
2: Quindi, qual è la cosa più italiana che si fa o facciamo senza rendercene conto? Pagare senza dire niente. Lei...
0: Qualcuno dice la cosa più italiana è bere un buon caffè accompagnato da un buonissimo cornetto. Lo dice Omar.
2: 331 80 90 101. E voi amici e amiche all'ascolto, qual è la cosa più italiana che fate senza rendervene conto ogni giorno? Fatecelo sapere. Intanto Olivia Dean.

0: So Easy, Olivia Dina R101, e voi che ci state dicendo qual è la cosa più italiana che fate senza rendervene conto?
1: È la domenica a pranzo con i genitori, tutti riuniti intorno al tavolo, anche se ormai abbiamo famiglia, ognuno ha la sua.
2: Ma che carino, vedi, molto dolce, molto coccolo.
0: Tutti insieme la domenica
2: tutti
0: a mangiare.
2: Insieme.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution Disoppa. Presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: Da casa mia.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
1: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
7: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
20: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stacia su R101 14:28, il Good Times. Marco e Melita siamo qui, stiamo parlando, se avete acceso la radio da poco, di quelle cose da italiani che facciamo noi anche senza rendercene conto. Ve lo stiamo chiedendo perché tra una mezz'oretta circa, durante la polemica, andremo in Francia, dove un sindaco ha fatto, diciamo, una cosa, ha detto delle cose che hanno fatto scatenare,
1: che riguardano l'Italia,
0: una polemica devastante sul nostro paese e su una zona dell'Italia. Insomma, state qui, ma intanto voi e le cose, appunto, più da italiani che facciamo, vai.
2: Non scioperare come fanno in altri paesi, veramente, per delle buone ragioni. Noi non scendiamo in piazza come in altri paesi, purtroppo.
1: Insomma, dai, quando c'è qualche manifestazione, secondo me ci facciamo sentire.
3: Noi italiani, anche senza rendercene conto, mangiamo bene rispetto al resto del mondo.
0: Lui dice, senza rendertene conto, comunque sì, rispetto in altri posti. Poi,
4: ma io volevo dire, senza rendermene conto, come faccio a rendermene conto di quella cosa che faccio quando non riesco a rendermi conto?
1: Ma sai che in effetti...
0: Allora,
1: chiediamo
0: a chi ha pensato a questa domanda, cioè Marzullo, chiediamola a Marzullo, come mai no, noi facciamo cose senza rendercene conto e come facciamo a capirlo?
1: Giusto, capito? Io vorrei qui Marzullo.
0: Il basilico sulla finestra, più italiano di così, ci dice Rita dalla provincia di Bologna.
1: Ma nessuno che dice parlare a voce alta? Io sento un sacco la gente che parla anche al telefono urlando. No, dai, quello da italiani.
0: Sì, sì, 331 8090 101. Qual è la cosa più italiana che fate senza proprio badarci? Cioè, non ve ne rendete conto, la fate, ma è una cosa che chiaramente è solo nostra, è solo da italiani, dai, no? È chiaro.
1: Tutti
0: che
1: i gesti
0: sia così
1: che facciamo pure, no? Quando parliamo ci sta, anche quello lo fa solo l'italiano.
0: Tipo suonare il clacson nel traffico, è un po' una roba molto da italiani, no?

0: su R101 c'è lei, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. E tutti voi che ragazzi ci state dicendo qual è la cosa più italiana che fate sempre anche senza rendervene conto, molto spesso. Continuiamo a sentirvi al 331 80 90 101. Vai!
1: Una cosa che facciamo, che secondo me siamo gli unici, e che ringraziamo quando ci fanno passare sulle strisce pedonali. Ciao Cri da Cattolica.
2: Ciao Cri, sì, è vero, forse sì.
0: È vero.
2: Vai, vai, vai.
3: Non rispettiamo la fila, Mario da Rocco.
0: No, dai, Mario, non è vero, non sempre.
2: Non rispettiamo le oppure la facciamo tutto a modo nostro, a zigzag. sì, vai, vai.
4: Litigare per chi c'era prima alla posta o al supermercato da salumiere.
2: Perché è un problema di fila, cioè è tutto quei legato alla fila, quelle robe
0: i
2: lì.
0: I bigliettini?
2: Anche.
5: Noi
2: vai.
5: Gesticoliamo, c'è cose che all'estero non lo fanno. Vieni qui, vai là, ecco qui, le corna, il tiè. L'italiano gesticola. Ciao, mia cosa sempre del casale.
2: Qualcuno scrive: lasciare i sacchetti e i guanti di plastica nei carrelli del supermercato.
0: E qualcun altro dice: non raccogliere i bisogni dei propri animali. Questo sì, ci fa molto italiani.
2: Vestirci bene, abbinati anche per andare a fare la spesa. In questo ci distinguiamo in tutto il mondo. Quando guardi una persona ben vestita, quasi sempre sai che si tratta di un italiano, dice Michela.
0: Ci dobbiamo pensare.
2: No, allora, forse il modo in cui ci vestiamo, più che il vestirsi
0: vero.
2: Bene. Cioè, io quando vado all'estero mi capita spesso di dire: guarda, secondo me sono italiani, tipo dal, non so, dalla marca di scarpe, eccetera, eccetera. E quasi sempre ci becco e prendo e sento.
0: E tu, insomma, le cose da ricchi le riconosci sempre.
6: Io sono Mastro Santini. No. Sempre, comunque,
2: grazie.
6: Contro chiunque.
2: Allora, 331 80 90 101, la cosa più italiana che fai senza rendertene conto, se ce lo vuoi dire, fallo anche adesso. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: avrai bisogno di...
1: Beh, di un sacco di cose.
0: Sì, sì. Annalisa e Madame su R101 e la loro amica. Qual è la cosa più italiana che fate senza rendervene conto?
2: Dai, adesso vado a Malta questo fine settimana. Provo a guardare cosa fanno gli italiani al posto degli stranieri. Vi aggiorno.
1: Bella Malta.
0: Aggiornaci e tra poco, amici, la canzone che ci fa stare bene.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a €1,99. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
13: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
19: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
20: Vimar. Energia positiva.
21: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
22: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
23: Amore,
2: Ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
23: Via, via.
8: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: canzoni in questo momento, ma succede ogni ora solo su R101. Vai.
1: Innanzitutto siete fantastici. Volevo chiedere per la canzone che ti fa stare bene, Desert Rose, canzone ancora oggi la preferita di mio papà. Grazie e un bacione.

0: Desert Rose Sting, wow, su R101.
1: Mamma Santini, quando fai questa voce lo sai.
0: Tra l'altro, ragazzi, a proposito di cose italiane che ci fanno sentire sicuramente orgogliosi, ma che noi facciamo senza rendercene conto, anche Sting potrebbe rispondere, visto che comunque si è comprato una bellissima tenuta in Toscana, insomma, frequenta il nostro paese.
1: Produce
0: anche lui
1: del vino, credo.
0: Potrebbe dire sì, del vino e anche dell'olio. Devo dire, molto molto buono. Avevo fatto un giro da quelle parti,
1: nella sua... pareva.
0: È libera, si può entrare nella tenuta, non è che sono solo io. Va bene, amici, sentiamo ancora una di voi che ci risponde. Vai.
2: Ciao amici, io la cosa più italiana che faccio è fare la mamma, cioè quella premurosa, quella che prepara tutto, qualsiasi cosa ti chiedono, pasta fatta in casa, dolci fatti in casa, prepara la merenda, ancora i panini a scuola, sono grandi
1: i brividi. Guarda, ho i brividi, sai perché, amica? Perché ogni mattina metto il mio bigliettino.
3: È
1: vero, una cosa che mio figlio adora da quando va all'asilo, metto il bigliettino dentro la merenda.
0: Mi si sta alzando la glicemia.
1: Ma quanto sono dolce, Santini. Ma dove la trovi una ragazza così dolce?
0: Mi si è alzata la glicemia. 331 80 90 101 sta

0: 101, la radio che vi fa stare bene. C'è il Good Times, questo programma con Marco Santini, Melita Tognolo, Davide Cisini in regia. E sta per arrivare la polemica, certo che sì, questo grande dibattito libero e aperto a tutti quanti. Potete partecipare al 331 80 90 101, dicendo la vostra idea su questo tema che oggi andiamo a raccontarvi. Vi portiamo in Francia, dove un sindaco ha deciso una cosa,
1: esatto,
0: puntando, diciamo, un pochino, ma neanche troppo secondo me, il dito su una cosa che facciamo noi italiani, in particolare, diciamo, gli
1: giù
0: amici
1: al sud
0: di Napoli.
1: Andremo in una cittadina molto piccola francese di Tizil-Bourgeon.
0: Esatto, sì, io non approfondirei sulla pronuncia, direi di andare avanti, perché c'è la musica che non manca mai su R101 e in arrivo ci sono i Train.

0: Hey Soul Sister, i Train su R101 ad aprire così allora anche oggi la nostra immancabile polemica. Andiamo subito Meli in Francia perché è da lì che arriva l'argomento di discussione di oggi.
1: Piccola piccola crisi diplomatica sui panni stesi tra Napoli e una cittadina francese, a scatenarla è stata l'ordinanza del sindaco che vieta di stendere nel suo comune il bucato fuori dalle finestre delle abitazioni per preservare la qualità dell'ambiente, aggiungendo il commento: no, non siamo a Napoli. L'uscita ovviamente ha irritato l'assessore all'immagine della città Carlo Puca, che ha deciso di rispondere per le rime via social al sindaco Berthaud e dice: ha ragione sindaco, non siete a Napoli, e glielo dico con sincero dispiacere perché lei si perde parecchio. E per giustificare un divieto non serviva usare Napoli come termine di paragone negativo, come sinonimo di ciò che non si deve essere. Quindi non deve usare Napoli perché non è un'etichetta da brandire per marcare le distanze.
0: Questa, amici, è la notizia, il caso diplomatico che fa scatenare, insomma, Napoli e questo piccolo comune in Francia. La sindaca applica questo divieto di stendere i panni, ma soprattutto poi aggiunge: non siamo a Napoli, no? E si sa che da quelle parti, insomma, è un po' una cosa, non dico tradizionale, ma è tipico, è bello vedere.
1: Tra
0: no?
1: l'altro è bello, è meraviglioso. Abbiamo visto le foto anche in questa piccola cittadina, comunque è bello.
0: Ma anche a Venezia, per dire, no? C'è questa cosa. Ma io in generale, un po' dappertutto in Italia c'è l'usanza di stendere i panni e di metterli fuori sul balcone. Chiaramente poi in certe città si vede un po' di più questa cosa e quindi diventa anche più tipica. Ecco perché forse la sindaca francese fa questa citazione. Ma io non credo neanche sia stata forse così, diciamo, fatta con cattiveria. Non la, cioè, nel senso, non
1: beh,
0: lo
1: ma
0: so,
1: giustamente
0: non lo so,
1: i napoletani
0: non lo so,
1: si sono so. Offesi e quindi chiediamo anche a voi che cosa ne pensate. Io direi di alzare la nostra Claire delle polemiche e facciamo entrare tutti voi, non solo cittadini napoletani, ma insomma
0: tutti,
1: diteci che cosa ne pensate della nostra polemica.
0: Sì, potete anche dirci se eventualmente siete favorevoli o contrari, cioè alla delibera della sindaca, cioè è giusto vietare, no, di stendere i panni, cioè ci sta oppure è un'esagerazione? Io a casa mia se voglio stendere
1: faccio un po'
0: panno,
1: quello che voglio,
0: lo faccio, cioè perché tu mi devi vietare, anche se sono in centro storico.
1: In questa foto che abbiamo visto i panni sono tantissimi,
0: sì,
1: fanno anche un po' di colore,
0: ma
1: ti dirò,
0: sono belli, dai, poi lì che gocciola tutto, tu passi sotto, bello, ti fai una bella doccia così,
1: bello bello.
0: Cominciamo con la polemica anche questo giovedì. Intanto c'è la musica, Ed Sheeran. You see tonight.

0: Sardegna.
1: R101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su R101. È cominciata la nostra polemica di questo giovedì 8 di ottobre. Vi abbiamo portato virtualmente, ma neanche troppo, in Francia. Per quale motivo, Meli? Perché
2: è successo un patatrac. Visto che c'è stata questa crisi, piccola crisi diplomatica sui panni stesi tra Napoli e una piccola cittadina francese. Insomma, il sindaco ha deciso che è vietato stendere nel suo comune il bucato fuori dalle finestre, perché non siamo a Napoli. Ovviamente, insomma, l'assessore all'immagine della città Carlo Puca ha deciso di rispondere per le rime e dice: signor sindaco, non deve assolutamente usare Napoli. Carlo Puca ha deciso di rispondere per le rime e dice: signor sindaco, non deve assolutamente

0: Io lo dico, io non ho nessun problema. I panni stesi
1: dipende, se non recano fastidio agli altri, giustamente come dicevi prima, che gocciolano così dà un po' fastidio.
0: Ma anche se gocciola, apri l'ombrello un attimino e passi, dai.
2: Ciao Melita e Marco.
0: Ciao.
2: Sì, si possono stendere i panni, esiste lo stendino, per cui anche un po' di decoro per la città, ed è giusto usare gli appositi stendini che esistono senza metterli lì in bella vista con questi fili dappertutto.
1: Ecco, lei non è d'accordo, no. Vede, lei non piace.
0: Dai, quanto sarebbe bello, via della spiga tutta piena di panni, tutti stesi che gocciolano.
1: Sì, sui negozi, gocciolano sui negozi di via della spiga.
0: Con le sciure che passano, con queste pellicce meravigliose da 5.000
1: miliardi di euro. Con questi maglioni
0: di
1: cashmere tutti rovinati.
0: Tutti rovinati con l'acqua dei panni che... Meraviglioso, ragazzi.
1: Beh, è una bella idea in via della spiga.
0: Stiamo sul pezzo, scherzi a parte, amici, che ne pensate? Non siamo a Napoli, il sindaco francese vieta i panni stesi nel comune e, insomma, c'è la risposta dell'assessore del comune di Napoli che dice noi mica siamo voi, ragazzi, che
1: cosa vi perdete poi di Napoli?
0: 3, 3, 1, 80 90 101, ovviamente continua la polemica.

0: Miracula su R101, la nostra polemica. Sindaco francese dice di no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli. L'assessore dice ci dispiace per voi, ovviamente, l'assessore Puca.
1: Mi sembra una cavolata, questa sindaca è veramente invidiosa, posso dirlo?
0: È invidiosa, capito? È invidiosa di Napoli, dei napoletani.
2: Può darsi.
3: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato.
4: C'è una parte di te che è dentro di me che ancora non riesce a spegnersi.
3: Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
5: Golden Ticket.
3: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Rama.

0: ascolta R101 Golden
1: Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isopar 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
20: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
21: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
22: Qui Terra, tutto in ordine.
5: Come procede lassù?
21: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
22: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
24: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGcom 24, le previsioni per domani. Nuvole in gran parte d'Italia, ma con graduali schiarite al nord-ovest e Venezia. Piogge sparse al nord-est, Lombardia orientale e gran parte del centro-sud e isole, più intense e insistenti nel versante tirrenico, con la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità. Al mattino qualche scroscio di pioggia anche sul Levante Ligure. Temperature massime in calo in gran parte del paese, in generale più vicine ai valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
24: R101 Meteo con
26: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: One Republic, Stop and Stare, 15.30, R101 giovedì pomeriggio, il Good Times, Marco e Melita, e siamo nel bel mezzo della nostra polemica, potrei dire nel bel mezzo di una piccola, piccolissima crisi diplomatica sui panni stesi tra Napoli e questa cittadina francese, dove a scatenarla è stata appunto l'ordinanza del sindaco che appunto vieta di stendere nel suo comune il bucato fuori dalle finestre delle abitazioni per preservare, dice lui, la qualità dell'ambiente, aggiungendo però un commento che ha fatto infuriare i cittadini di Napoli, ma anche non solo loro, gli italiani. Cioè lui dice: no, no, no, non siamo a Napoli e quindi nel mio comune stop, niente panni appesi.
1: E voi che cosa ne pensate di tutto ciò? 3318090101, continuiamo a sentirvi.
2: Dai ragazzi, anch'io abito in un condominio a Seregno ed è vietato stendere fuori, ma è giusto, perché se tutti stendiamo fuori, siamo più di 20, cioè viene fuori un tendaggio unico.
1: Stai tranquilla che qualche anno poi divento io sindaco di Seregno e cambiamo tutte le regole.
0: Vai!
3: Ragazzi, ma allora cosa dobbiamo dire? Che a Napoli stendiamo la roba fuori e loro che non hanno il bidet, che non si lavano il sedere, ecco. Cioè no, vabbè, non sta proprio né in cielo né in terra,
1: e ognuno, neanche in bagno.
0: Ognuno, diciamo, ha delle caratteristiche, dei segni contraddistintivi distintivi. Ragazzi, è così, cioè loro non hanno il bidet, noi facciamo certe cose, è un continuo.
4: Ma
0: cioè,
4: non è magari una bellissima cosa da vedersi, però che i francesi si facessero un tantino di fatti loro, come stiamo noi a Napoli adesso, anzi noi loro a Napoli.
0: Anche lui però,
1: che fa parte, esatto, di Napoli quando si tocca l'Italia.
5: Beh, però non ha detto niente di male, perché tante foto, video riprendono sempre Napoli con questi panni che svolazzano tra un palazzo e l'altro, per cui cioè, non ha detto niente di male. Che poi questi francesi sono un po' antipatici, questo è vero. Ciao.
1: Niente, poi, noi ce l'abbiamo con i francesi comunque.
0: No, ma bisogna capire però il modo con cui ha detto: qui non siamo a Napoli. Cioè, perché il tono, cioè noi lo leggiamo, ma il tono fa la differenza. Magari il sindaco ha detto, come per dire, qui non siamo a Napoli, cioè lì, ragazzi, è tutto così iconico, meraviglioso. No, iconico, bello. Qui invece, se ci fossero dei panni appesi, sarebbe uno schifo. Cioè, bisogna anche vedere un po', no? Come è stata pronunciata questa frase. Intanto continuate a dirci voi cosa ne pensate al 331-8090-101.
1: E sai che c'è? Mettiamo anche una canzone un po' francese, così entriamo un pochino,
0: così
1: no?
0: Facciamo questa pace diplomatica.
1: Perché no?
0: Facciamo pace con i francesi.

0: Parafulmini, la sua nuova qui su R101 e la nostra polemica. Il sindaco francese dice di no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli, e la risposta dell'assessore Puca dice: ci dispiace per voi, ma non usare Napoli, no? Perché usare il nome di Napoli?
1: Perché dire no, non siamo a Napoli, magari anche un po' così in senso dispregiativo.
0: Dispregiativo sicuramente.
2: Io andrei a stendere i vestiti sulla Tour Eiffel, bella, tutta coperta di vestiti, di mutande.
1: Bello. Un'ottima installazione artistica, no? Tutti i panni stesi che avvolgono la Tour Eiffel.
3: Sì. I panni spesi al sole a Napoli è cultura, è arte, è bellezza.
0: Che meraviglia, bellezza.
1: Così a naso, lui di Bolzano non è.
0: No. Direi proprio di no.
4: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
8: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
11: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Le mele di Marlene.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
22: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
24: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
25: Sostituiscio.
26: Leo, si dice sostituiscilo.
25: Sostituiscio.
27: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: su R101, andiamo nel passato grazie alle vostre canzoni, vai!
1: Oggi con un po' di influenza vorrei sentire, per sentirmi meglio, Confusa e felice di Carmen Consoli. Ciao!

0: Carmen Consoli, confusa e felice.
1: Come me.
0: Qui su R101, amici, sì, le vostre canzoni che sono sempre belle, che ci fanno stare bene.
1: Belle.
0: Questa era tanto davvero che non la sentivo. 1997, quindi davvero, continuate a mandarci le vostre canzoni, la prossima potrebbe essere proprio la vostra. Andiamo invece a chiudere questa polemica di oggi, giovedì 8 ottobre, una piccola crisi diplomatica con questa cittadina francese, dove appunto il sindaco di quelle zone ha vietato che i panni venissero stesi perché secondo lui non sono belli da vedere, aggiungendo tra l'altro alla delibera: non siamo mica a Napoli, scatenando il putiferio.
1: Aia.
0: E noi vi abbiamo chiesto per tutta un'ora che ne pensate, sia della frase ma anche dei panni, in generale sul tema.
2: Storia, Napoli è storia, Napoli è Italia, Napoli è uno dei simboli dell'Italia. I francesi possono solo guardarci dal basso verso l'alto. Da piemontese dico viva Napoli, i napoletani e viva l'Italia. I sindaci francesi non ve lo dico neanche dove dovrebbero andare.
1: No, mi raccomando.
0: No. Beh, abbiamo voluto chiudere così, ragazzi, così, senza esagerare troppo.
1: Senza esagerare,
0: no?
1: Ma mi è piaciuto un sacco il vocale.
0: È stato bello, quindi salutiamo e abbracciamo tutti gli amici francesi e non. Tra l'altro io ne ho anche parecchi, tra
1: davvero?
0: L'altro.
1: Davvero? Sì, adesso... Non mi presenti mai nessuno, Santini.
0: Mi stanno già scrivendo, tra l'altro. È da mezz'ora che mi scrivono
1: in
0: tutti.
1: In francese?
0: I miei amici francesi. Vi voglio bene comunque, ragazzi.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia Bresch qui su R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi.
1: Serenamente, lo serenamente. chiudiamo serenamente. Va bene,
0: che,
1: stop ai casi diplomatici con la Francia. Basta, si scherza ovviamente. Grazie a tutti, vi lasciamo con la zia Manu e noi torniamo domani
0: sempre alle ore 14 qui su R101. Ciao,
1: ciao a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera la legge elettorale, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. Centrodestra unito, avanti così, dichiara la Premier. Gli italiani ora possono scegliere su tutto. Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Il presidente chiede di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. L'ultimo raid russo su due autobus ha causato 33 vittime a Kramatorsk. Condividiamo la preoccupazione che il conflitto si amplifichi, così il segretario di Stato americano Rubio. Oggi a Lisbona ha colloquio con il primo ministro lusitano. L'eventuale acquisto di caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie, i temi affrontati. La BCE dovrebbe mantenere il tasso sui depositi al 2,50% questo mese, ma aumentarlo di 25 punti base a dicembre. L'indiscrezione della Reuters giustificata dall'inflazione. Il prezzo del greggio in aumento, il Brent scambiato a metà giornata sopra i $105 al barile. Maltempo diffuso al centro-sud, bomba d'acqua in Salento, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, disagi in tutta la Toscana con scuole chiuse, allagamenti e frane. Il premio Nobel 2026 per la letteratura alla scrittrice canadese Anne Carson, raggiunta telefonicamente poco prima della proclamazione, ha detto di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento, il riconoscimento per il modo innovativo di unire poesia, prosa e teatro. Queste le breaking news di TGCOM 24.

cari amici, cari amiche collegati nel nostro momento di ogni giorno sulla radio che ti fa stare bene, R101, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, infatti un minutino dopo le 16, belli precisi, ricordatevi questo nome, Manu, se volete zia Manu, non perché abbia momenti di megalomania, ma perché... colei che non vi abbandona mai si chiama Manu, colei che vi ha abbandonato oggi si chiama Federica Salvia, normalmente ai contenuti di questo programma, ma oggi non c'è. Tra poco salutiamo anche la regia e tutti voi.

Human Love Me Again, questa è la radio che ti fa stare bene, R101, non solo in radio, anche in TV, quindi se siete a casa, avete la TV, avete uno schermo, siete al lavoro, accendete il canale 67 perché si può anche godere guardandola la musica e dall'app di R101. C'è Pari di Ausili in regia, tutti voi community di cari amici, ci sarà la possibilità ogni ora di scegliere una canzone, la canzone che ti fa stare bene. Ecco, l'unica che manca, ma non lo voglio sottolineare, far notare assolutamente, ci starà ascoltando da casa in questo momento è Federica Salvia, la nostra donna di poca fede. No, scherzi a parte, chiacchierando proprio con lei sul comporre la diretta di oggi e partendo da un articolo che tra poco condividerò con voi, mi ha riportato alla mente proprio la nostra chiacchierata, un ricordo che mi ha fatto sorridere. 2 anni fa credo sia stato mio primo e unico al momento viaggio a Budapest, un weekend, prenotiamo col mio compagno un albergo, abbiamo trovato un hotel con quelle offerte dove tu alla fine vai a stare in un albergo di 4 stelle ma lo paghi come un 2-3 stelle, quindi abbiamo trovato un prezzo mega stracciato e tra i vari servizi ce n'era uno che per me è stata una sorpresa, che mi è rimasto in testa, cioè, oramai me lo ricorderò per sempre. In albergo a Budapest, se tu eri in camera alle 18 ti bussavano e ti portavano una tavoletta di cioccolato e un bigliettino di carta con scritte le previsioni meteo del giorno dopo. Se non eri in camera, comunque aprivano la porta per il personale dell'albergo e ti lasciavano questo cadeau sulla scrivania ogni sera alle 18. E voi direte: vabbè, ti fai accalappiare così? Sì, perché sono quelle esperienze. Io ho parlato dell'albergo, ma pensate le volte che andate dal parrucchiere, dal barbiere e vi danno la cosa da bere con un dolcetto, una cosa salata. Pensate le volte, ma non so, magari qualcuno ha un meccanico, quando porti la macchina dal meccanico, che nell'attesa ti offre una coccola di vario tipo. Possiamo partire da qui e citarne un sacco. Quella vostra esperienza quotidiana o di viaggio per cui quella cosa che vi hanno offerto vi è rimasta impressa e la raccontate a tutti.

0: Si chiama Somber, la nuova, si intitola My Body Isn't Ready, la ultima in ordine di uscita, 16:14 minuti, buon pomeriggio qui a Cari Amici, appunto su R101, stiamo chiacchierando di quelle gentilezze inaspettate e che non necessariamente sono inserite all'interno di un servizio che ricevi, ma che ti danno l'effetto sorpresa e in qualche modo ti fanno vivere quell'esperienza che sia portare la macchina dal meccanico a sistemare, andare dall'estetista o andare in un hotel perché stai viaggiando, come un'esperienza indimenticabile. Vi dico una cosa prima di ascoltare alcune testimonianze, che ci sono fior fior di studi di psicologi, sociologi, persone che si occupano di marketing, che guardano cosa piace a noi, cioè qual è l'effetto sorpresa che più ci dà libidine, per suggerirlo poi alle varie realtà che offrono servizi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Mirena. Ciao. Da Brescia. Dunque, la mia estetista è differente, perché il trattamento, quando vai a fare la pulizia viso, inizia con un piccolo massaggio alla schiena, che non è previsto, è in più ed è una coccola bellissima, perché tu cominci la schiena, che non è previsto, è in più ed è una coccola bellissima, perché tu cominci

0: R101 Golden
1: Ticket. Oggi piovono regali da R101, che è radio ufficiale del tour di Rama. Tutte le info le trovate su r101.it. E allora, il primo o la prima di voi, mi raccomando amici, che riuscite a raggiungere Mantova, ok, che siete comodi, che manda un WhatsApp al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama, avrà in regalo due biglietti per il concerto del 6 dicembre al Pala Unical di Mantova. 331 80 90 101, scrivete R101 Irama.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: un'emozione italiana.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
4: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Golden ticket. The winner is
2: Lorna. L'ho detto all'inglese, Lorna, dalla provincia di Mantova. Ciao Lorna.
3: Ciao, ciao.
2: Eccoti al telefono, per te in regalo due biglietti per il concerto di Rama. Pensa, a Mantova sei stata fortunatissima, perché sei stata la più veloce a beccare le date il 6 di dicembre, praticamente nella tua città. Quanto sei felice?
3: No, infatti, felicissima, ci ho provato appunto per quello, perché è super comodo e quindi super contenta.
2: Ed è andata. Allora, provincia di Mantova, diciamo proprio il comune, di dove sei?
3: È il paesino più piccolo, Mariana Mantovana si chiama.
2: Mariana Mantovana, e questo nome ce lo chiedevamo anche con compari del regia, è un nome bellissimo che io non so dirti perché associo anche un po' a una cantante, cioè io ci vedo fare la cantante con questo nome, Lorna.
3: Sì, no, è meglio di no, sono stranissima.
2: Da dove arriva? No, no. È straniero, italiano, ha un'origine particolare?
3: Sì, no, sono di famiglia italiana, i miei è di origine anglosassone come nome, quindi wow. I miei sì, l'avevano letto in un libro, immagino.
2: Bello, bello, mi piace moltissimo. Sai già con chi andrai a dicembre a vedere i Rama?
3: Ma credo porterò mia figlia, immagino, oppure mando le mie figlie.
2: Brava, pensaci e poi mandaci un messaggio per raccontarci le belle emozioni di quella serata. Ti abbraccio forte, grazie.
3: Grazie mille a voi.
2: Ciao Lorna, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: R101.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers insieme su R101. Buon pomeriggio in questo giovedì 8 di ottobre in diretta, 16:35 minuti per l'appuntamento di Cari Amici, canzone che si intitola Talk to Me. Stiamo chiacchierando, siamo partiti raccontandoci quelle gentilezze che abbiamo ricevuto, continuiamo a ricevere se si tratta magari di un servizio di cui usufruiamo in maniera con una cadenza precisa, che non fanno parte del servizio, che sia l'estetista, il meccanico, quindi una cosa più, come dire, quasi quotidiana, o che sia quella cosa che ti succede in viaggio, non fa parte del servizio, è una sorpresa e quando accade probabilmente è quella cosa che ti fa ricordare l'intera esperienza.
1: L'albergo vicino Fiuggi, Bordo Piscina, è arrivato all'improvviso un signore e ci ha portato bicchierini con della Macedonia, tutti quanti, molto apprezzata, sì, Beatrice da Roma.
0: Vedi Beatrice, grazie, non ve l'aspettavate in questo caso, è arrivato e probabilmente sarà, ecco, è la cosa che ti sei ricordata di quella vacanza. Non state mandando solo vacanze, stanno arrivando varie testimonianze, ma rimanendo in tema turismo, molti articoli che parlano proprio degli studi che vengono fatti, che poi vengono dati in pasto agli hotel perché possano dare dei servizi di questo tipo, sorprendenti, parlano proprio della necessità di non servono grandi lussi, non serve un servizio impeccabile, o meglio bene, ma non è l'unica cosa che conta. Quello che conta è cosa sopravvive come memoria all'esperienza. Quindi quel piccolo dettaglio che ci stiamo raccontando, e psicologicamente ci sono un po' di strategie che tra poco conosceremo, anche proprio così come sfizio, come curiosità. Su R101, Sienna Spyro. In my

Sienna Spyro su R101 si intitola, guarda caso, Great Expectation, cioè grande aspettativa, che è un po' quella che non ci deve essere nel pensiero, nella sorpresa di cui stiamo parlando. Cioè, se tu vai e vivi un'esperienza e già sai tutto quello che ti attende, non arriva quell'effetto sorpresa di una gentilezza particolare, arriva solo se appunto non pensi che non faccia parte del servizio che ti viene offerto. Tra poco qua in diretta su R101.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
10: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
9: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
10: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da 1 kg a 1,29 euro.
9: E succede anche sulla spesa online.
11: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
13: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
12: Vi aspetto.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: una gentilezza, dai. È vero che oramai gli aficionados di R101 di qualsiasi programma in onda lo sanno, quindi lo sapete che c'è la canzone che ti fa stare bene. Però che bella gentilezza è da parte del servizio di R101 dare la possibilità di richiedere una canzone e ascoltarla magari anche con un racconto emotivo legato proprio alla canzone. Qual è?
1: Ciao, sono Marianna e per la canzone che mi fa stare bene io vorrei ascoltare oggi Brain di Rihanna. Grazie.

0: scelta da voi, Rihanna, Love on the Brain, canzone che ti fa stare bene su R101, 10 minuti alle 17. A cari amici, con me e Manu, chiacchierando di quella sorpresina che ti danno nel bel mezzo di un servizio, che sia un servizio di cui hai bisogno magari quando te ne vai in viaggio, in hotel, in altri momenti, e che fa la differenza. Lo psicologo e premio Nobel Daniel Kahneman ha dimostrato che noi non giudichiamo un'esperienza valutando, come dire, ogni singolo momento vissuto di quell'esperienza, ma in due punti particolari: il picco emotivo, positivo o negativo, quindi se tu ti ricordi un approccio, una reazione particolarmente forte, e dall'altro lato la fine dell'esperienza, cioè come ti senti quando hai finito l'esperienza. Quelli sono i momenti che ti ricorderanno qualcosa che è successo di particolare, come in questo caso.
1: Ciao Manu, ti racconto una cosa, se ci sta nell'argomento, non so. Il mio benzinaio di fiducia è un ragazzo dolcissimo e il giorno di San Valentino mi ha regalato un pacchettino di cioccolatini. Quindi è stato qualcosa che mi ha veramente colpito, perché ecco, è come dici tu, quella coccola che specialmente quel giorno, se purtroppo le cose non vanno molto bene, è stato una cosa bella.
0: Bella, ti è rimasta addosso, infatti effettivamente si sente. Bisogna capire una cosa per capire se per lui è stato un servizio che ha fatto a tutte le signore oppure magari solo a te. È interessato a te? Oppure era San Valentino e quindi da galantuomo ha regalato cioccolatini a tutte? Magari puoi indagare e scoprirlo. Su R101 arriva Achille Lauro. Okay.

detto è chiaro, everybody get up and dance, alzatevi tutti e cominciate a ballare, perché sono le 5, anzi mancano solo le 17, mancano 2 minuti alle 17. Siamo in diretta su R101, cari amici, Madonna Danceteria con me Manu, è tempo di ascoltare le news grazie a TGcom 24.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera la riforma elettorale. La Camera ha approvato con 227 sì la maggioranza tenuto sul voto segreto. È il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati. In Ucraina è alto il bilancio delle vittime per gli attacchi russi, colpiti due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Il presidente Zelensky annuncia nuovi negoziati con gli Stati Uniti a partire da domani. Sul tavolo la richiesta di rafforzare la difesa aerea. Secondo la società di informazione americana Axios, il Pentagono dispone il completamento dei preparativi per la ripresa dei combattimenti su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, così gli studenti francesi sulle manifestazioni. Il governo di Parigi ha promesso ieri di tradurre le richieste in emendamenti. Il maltempo colpisce in particolare Toscana e Campania, ma tutto il centro-sud. Temporali intensi e forti raffiche di vento, auto bloccate a Pianura e Scampia. Prorogata fino a domani l'allerta arancione. Sul territorio toscano invece scuole chiuse e danneggiato un asilo. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, riconosciuta la sua creatività. La scrittrice canadese unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

siete appena arrivati, ci siete già da un'oretta. Se siete appena arrivati, vi siete giocati la possibilità, perlomeno per cari amici, poi durante il resto della serata, chi lo sa, di ricevere il regalo musica dal vivo. Ma tenendo sempre un po' l'occhio su r101.it potrete rimanere aggiornati su nuove occasioni di regalini e di esperienze molto belle. Di esperienze parliamo oggi e tra poco continuiamo a farlo con i vostri racconti insieme a me e Manu, proprio che parlano di gentilezze all'interno dell'esperienza su R101.

anni di questa canzone, non mi sembra vero. Imagine Dragons, Bad Liar. Così abbiamo aperto questa seconda ora di Cari Amici in diretta, per chi di voi collegato in radio, chi in TV dal 67 e chi dall'app. A quest'ora chiedo sempre, anche un po' complice il fuso, se ci sono persone che stanno ascoltando magari con lo smartphone dall'app da in giro per il mondo, che ore sono da voi, che tempo fa, che combinate in questo momento della giornata in base a dove siete. Stiamo chiacchierando di quelle gentilezze che fanno parte di un servizio che abbiamo richiesto, che sia un servizio di viaggio o un servizio che riguarda, non so, il farci belle, prenderci cura di noi, oppure portare la macchina dal meccanico, e c'è quella sorpresina che ti svolta l'esperienza. Proprio in questi giorni ho visto, non lo sapevo, non so se accade in tutte le zone del Giappone, ma in alcune città del Giappone c'è proprio come abitudine, come usanza degli hotel, lasciare dei regalini in stanza, indipendentemente da quante stelle abbia l'hotel, proprio un sacchettino con un'etichetta con scritto regali per la persona che ha usufruito del soggiorno, e di solito c'è una calamitina con le caratteristiche tipiche della zona e poi degli snack, quindi dipende anche molto dalla cultura. Ve ne dico un paio che mi riguardano, che al di là di quello che avevo detto dell'albergo a Budapest, un'altra cosa che mi è rimasta impressa, ho pensato, costa davvero poco, non pochissimo ma poco, ma fa la sua figura. Alla fine di una cena, un paio d'anni fa, in un ristorante, con dei prezzi abbastanza normali, prima di andare via ci hanno lasciato un sacchettino con dei popcorn al caramello. E io per tutta la vita mi ricorderò di questa cosa. È stata una carineria, e anche lì dici, il mais e il caramello fatto con lo zucchero, alla fine il costo è poco, ma il valore dell'esperienza che ti è rimasto è tanta roba. In tutto ciò saluto Andrea, che so che sta ascoltando, meccanico in provincia di Novara, che lui all'interno della sua officina ha uno spillatore di birra, e quindi se gli gira a qualcuno offre la birra mentre ripara l'auto. Su R101, Lazza.

Che goduria questa canzone di Bruno Mars, Oh My Soul, dall'ultimo album The Romantic. L'abbiamo ritrovata sulla radio che ti fa stare bene. Ho citato poco fa Andrea il meccanico con il suo servizio di birra, spillatore di birra, che mi ha scritto: Manu, ti ho appena ascoltato, vedi Andre, lo so, tu coccoli i tuoi clienti. Tra poco le vostre testimonianze legate proprio a servizi o che offrite in più o che avete ricevuto in qualche modo e sono davvero delle coccole extra, poi quello che è il servizio che si va a pagare, al 331 80 90 101 su R101, e sono davvero delle coccole extra, poi quello che è il servizio che si va a pagare, al 331 80 90 101 su R101.

0: Ragione.
1: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
3: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità, scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
11: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ecco, cari amici, cari amiche, fate conto che ascoltando insieme a voi Michael Jackson, Heal the World su R101, io in questo momento abbia percepito esattamente la vostra libidine quando richiedete la canzone che ti fa stare bene e la passiamo in diretta, la possiamo condividere tutti, chi dalla radio, chi dalla TV, chi dall'app e quindi dallo smartphone, e c'è quella sorta di emozione, di farfallio nello stomaco particolare. Questo perché è probabilmente, anzi sicuramente, la canzone che richiederei fossi ascoltatrice di R101 di Cari Amici. Ma siccome sono dalla parte del microfono, vi ricordo che si può fare al 331 80 90 101 richiedere la canzone che ti fa stare bene. Stiamo chiacchierando, se vi siete appena collegati, di quei regalini, quelle sorprese che quando usufruisci di un servizio fanno la differenza e ti fanno ricordare l'esperienza. Sentite qua.
1: Ciao zia Manu. Ciao. Laura da Cremona. Io faccio l'informatrice farmaceutica di lavoro e c'è uno studio medico dove vado a vedere appunto alcuni dottori e c'è la segretaria che tutte le volte che entro e attendo mentre sono in attesa dei medici mi chiede se voglio un caffè, dell'acqua e che se voglio usufruire del bagno, di sentirmi totalmente libera, perché capisce che nel mio lavoro comunque anche usufruire del bagno dove si può è importante, e questa secondo me è un atto di gentilezza che ahimè tanti studi medici che vedo ritrovo solo lì, ed è un sorriso in una giornata lavorativa. Molto bello.
0: Molto bello, vedi? Mi hai fatto ricordare, tra l'altro, ci sono proprio persone nate per fare questo, e mi viene in mente, la saluto, magari ci sta ascoltando, la nostra Antonella Sergio, che è alla reception di R101 qui degli studi di Milano. Manu, tutto a posto? Vuoi un caffè, Gioia? Vuoi due pistacchi? È sempre molto molto disponibile a questo approccio proprio al benessere dell'altra persona. Tra l'altro c'è tutto uno studio interessante che vediamo tra poco, a proposito del, non tanto nel tuo caso, amica mia, studio medico, quindi tu lavoratrice, ma che ne so, vai dall'estetista, dalla parrucchiera e ti offrono il caffè, oppure dicevamo il meccanico o altre forme di servizio. C'è uno studio interessante che ti parla di quanto il caffè sia maggiormente accettato da noi che lo sconto a fine del servizio, e capiremo perché su R101.

0: Ordinary Alex War. Era un po' che non la sentivamo questa canzone. Siete in diretta su R101, questo è l'appuntamento di Cari Amici, io sono Manu. 17:34 minuti di questo giovedì 8 di ottobre. A proposito di ordinario, forse è abbastanza comune l'esperienza che ci ha raccontato questa amica che adesso ascoltiamo, ma è sempre quello sfizietto che ti fa tornare la voglia di andare in un posto.
1: Buonasera R101, Valentina da Perugia. Io mi ricorderò per tutta la vita una domenica a Pinarella di Cervia, un ristorante lungo la spiaggia dove noi ci siamo fermati a mangiare uno spaghetto allo scoglio e forse un contorno. Non ci avevano mai visto, noi non li conoscevamo, loro non conoscevano noi, e a fine pasto ci hanno offerto il caffè e l'amaro, e io questa cosa me la ricorderò per sempre. Grazie, buonasera, ciao a tutti.
0: E sei stata l'esempio perfetto per citare questo studio che arriva un po' dagli studi di marketing, di psicologia, che riguardano proprio la nostra percezione da consumatori. Ci dicono: un caffè, un espresso, un cioccolatino costano all'attività relativamente pochi centesimi. Per il cliente quel caffè servito al momento giusto è un'attenzione personale, è un ricordo talmente bello, seppur piccolino, che lui ti associa alle cose belle da rifare, ancor più di uno sconto. Quindi noi percepiamo meglio un caffè offerto o un bicchierino di amaro offerto piuttosto che arrivare in cassa e il titolare ci dice: ti faccio un euro di sconto. Se ci dice ti faccio un euro di sconto sembra quasi ti sei sprecato, e invece il caffè è quella cosa che tu poi ricorderai e che magari ti farà tornare. Enjoy the music.

0: Si intitola Kintsugi, la nuova di Elisa. L'abbiamo appena ascoltata su R101. Nel frattempo, ascoltando le vostre testimonianze a proposito di regalini durante un servizio, una prestazione.
1: Ciao a tutti, io ho un negozio di frutta e verdura a Salò. Io praticamente, quando il conto è tipo 6,99, metto di solito una noce. Ma la cosa buffa è che quando non metto la noce mi dicono: ma perché non mi hai messo la noce l'altra volta?
0: E perché Ciao. Non mi hai messo la noce? Bellissimo, noce, lo stesso effetto del caffè.

0: Cari amici, cari amiche, informazioni importanti per tutti noi. La nostra prima linea di difesa inizia dalla bocca. Per questo è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, l'insieme dei microorganismi che la abitano e che contribuiscono al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare che aiuta a modulare il microbiota orale, favorendo l'equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia, anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

0: completo su fitactive.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
14: Cosa hai scelto per questo momento? Hai scelto una canzone italiana? Hai scelto una canzone internazionale? Degli anni 80, 70? Degli anni più recenti a noi? Fai tu, perché questo è il tuo momento. Scegli la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
15: Sono Doriana da Bolgiano, la canzone che mi fa stare bene è Fotoromanza di Gianna Nannini. Ciao, grazie.

canzone che ti fa stare bene, Gianna Nannini, Fotoromanza, così vi voglio, nell'andare a pescare in quelle canzoni che vi lasciano una bella emozione da condividere. Allora, cari amici, abbiamo aperto, anzi ho aperto, ricordandovi chi per voi ci sarà sempre e chi invece, su chi non potete contare. Povera Fede Salvia, Federica Salvia, ai contenuti di questo programma che oggi, probabilmente anche domani, vedremo, non è presente, chiaramente deve recuperare un po' e deve riposare, no? Per alcuni fastidi di salute, ma insomma cose ordinarie di tutti quanti. E allora mi ha lasciato in mano la palla della frase per chiudere la chiacchierata di oggi. Chiacchierata legata alle esperienze, bella la frase che ha trovato, nulla da dire, sempre brava Fede. L'autrice è Anne-Sophie Sweetshine, che è una nobile mistica che fu del 1800 scrittrice salonière, che tra le varie cose ha detto: ci si aspetta di tutto, a proposito di esperienze, ma non si è mai preparati a nulla. Ci sta alla grande, perché abbiamo parlato finora di servizi che tu paghi e ti aspetti, non sapendo che però ti fanno una bella sorpresa da cui ne esci innamorato.

Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, l'ultima che ci consente di ringraziarci. Io ringrazio voi per la presenza, per i racconti, per le belle energie di queste due ore di Cari Amici. Quindi da parte mia, zia Manu, da parte di Fede, chissà se tornerà domani o magari la settimana prossima, Federica Salvi, è davvero tutto. Grazie a Paride Ausili in regia. Ci sentiamo domani, se siete stati bene, sempre sulla radio che ti fa stare bene. R101, arrivano i Finlay.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Siamo uniti, compatti, determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così, a scriverlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono. Una truffa. Lo scontro tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime. Mosca colpisce due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Kiev annuncia nuovi negoziati con l'America in partenza da domani. Le delegazioni discuteranno un nuovo ciclo di colloqui di pace. Zelensky ad ogni modo chiede un rafforzamento della difesa aerea. Il capo di Dipartimento di Stato americano Marco Rubio è in Portogallo. Tra i temi trattati con Lisbona, l'eventuale vendita dei caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie. Un pensiero però al conflitto russo-ucraino, timori che lo scontro si allarghi. Davide Iacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva. L'attore è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un calcio mentre era su un monopattino. L'episodio è accaduto a Roma, nel quartiere Monteverde, e le forze dell'ordine stanno dando la caccia ai responsabili. Maltempo diffuso al centro-sud, la protezione civile in Campania prolunga l'allerta arancione fino a domani. Violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito la regione. Allagamenti e smottamenti anche in Toscana, con scuole chiuse in diverse zone. Nubifragi in Salento e nella provincia di Roma. La scrittrice canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Riconosciuta dall'Accademia svedese, la sua creatività unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda a ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A13 tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo per chi procede verso Padova. Lavori segnalati tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio Caselle e Allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'Allaccio con la A32. Sulla 11 Firenze-Pisa troviamo invece code per incidente tra Pistoia e Montecatini per chi procede verso Pisa. Traffico incolonnato anche nel Lazio sulla A12 per straripamenti tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra per chi procede verso la capitale. Ultima notizia che ci porta sulla statale 45 bis, la Gardesana occidentale, con code per incidente tra Arco Sud, statale 249, e incrocio Arco Nord. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4 e 4 minuti su R101. Buonasera amici trafficanti dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Chia.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20, come ogni giorno da lunedì al venerdì, accompagnati dal buon Diego Petta in regia. Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Tutti coloro che sono sulle strade italiane, che vanno, tornano dal lavoro a quest'ora, chi va in palestra, chi va a prendere i bimbi da qualche parte,
2: chi va in pescheria,
0: chi fa la spesa, tutti quelli che sono belli accomodati già a casa. Sul canale 67 della TV ci trovate anche
1: numeri 1, possiamo dirlo?
0: Vabbè.
1: Numeri 1.
0: Bello, bello.
1: Cioè, male, perché io male. Se posso invidiare, invidio chi sa perdere tempo.
2: No, cioè, che senso perdere tempo?
1: Con, no, con noi, cosa vuoi?
2: Ma che stanno facendo i mestieri in casa, stanno preparando la cena per stasera.
0: Che tagli le zucchine
2: alla Julienne
0: e c'hai chiaramente R101 accesa.
1: Certo.
0: Poi purtroppo ci sono anche le nostre facce, quello vabbè.
3: Chissà se hanno
0: perdonate.
3: Delle scene preferite, tipo quando inquadrano K, non so.
1: Bene.
0: Allora, le nostre coordinate come sempre per cominciare: 331 80 90 101.
2: E per dirigere il traffico tramite le segnalazioni, per scegliere la canzone che vi fa stare bene. Poi ricordiamo altre modalità per ascoltarci: l'app di R101, sì. Il sito r101.it. Non dimentichiamolo.
1: Le sai tutte, Pedro.
2: Tutte.
1: Ma proprio tutte.
0: I compiti li abbiamo fatti.
1: Va bene, possiamo andare a casa, no?
0: No, no, no. Sale su Beyoncé. Sulla nostra auto ci canta Love on Top.

0: Beyoncé, Love on Top su R101.
1: Oggi dobbiamo fare un po' di chiarezza.
0: Perché?
1: Dobbiamo su vederci chiaro. Perché in tanti ci scambiano per altri programmi.
0: Ma va, qualcuno pensa quante volte la banda ci dicono.
1: Vero.
0: Ma no, ma non è vero.
1: Qualcuno dice: ah, ma siete Revolver di Virgin Radio.
0: No, bene. No, no, non è vero.
1: Siamo i trafficanti di R101, sì. Un programma unico. Quello è il suo bello.
0: E tanti,
1: no?
0: Ci confondono con la zanzara, visto il mio cappello un po' oleoso alla Giuseppe Guarciani.
2: Uguale.
1: E visto che vogliamo fare chiarezza, vorrei dire che abbiamo appena ascoltato Beyoncé, che tanti scambiano con Rihanna.
2: Ma non è vero, mai.
0: È vero, dai.
2: Ma come fa? Ma succede? Che dite?
0: E boh, quella reginetta dell'R&B, sì. e la scambi.
1: In tanti scambiano Giacomo Gianni per Brad Pitt, ma quelli sono quelli sono miopi. E vabbè, ci sta. Però ci sono cose che involontariamente, sarà un retaggio culturale, scambiamo, non riusciamo mai a identificare quale l'una e quale l'altra. Faccio esempio, mandibola e mascella. Tu mi sai dire quale è una e quale è l'altra?
2: Anche se sempre sul corpo, scapola e clavicola.
1: Facciamo chiarezza.
0: Prima, mascella e mandibola. Sì. Si sbaglia di solito perché si dice il mascellone, no?
1: Sì.
0: Bisogna pensarla al contrario. La mandibola è quella parte di osso mobile.
2: Il mento è la mandibola.
1: Vedi, è facile.
0: La mascella invece è la parte sopra, quella attaccata al cranio.
2: Mascella è il baffo. La mascella dove sta il baffo? Sotto al naso.
0: Bisogna pensare all'ascella, forse, che è la parte parte sopra, no? Cioè l'ascella. Non so se
1: confermati. Pedro, hai fatto una bella figura. Okay, fermati. Va bene. Mascella e mandibola, chiaro. Mo' basta. No? Clavicola davanti. Vai.
2: Clavicola davanti,
1: dietro.
2: Scapola dietro.
1: Clavicola è questa qua che senti qua sopra il pettorale.
2: Sì. Sotto al collo.
1: Scapola è dietro.
2: Scapola. Come mai ricordo questa cosa?
0: C'è un modo per non confonderle.
2: No, memoria.
0: Tipo cammello e dromedario, la classica cosa. Cammello doppia M, due gobbe. Dromedario una sola M, una singola gobba. Questo è un artificio, un trucchetto che ci permette di non confondere.
1: Costo la vertebra, qualcuno mi sa dire qualcosa?
3: Non è più pallida idea.
2: Tra l'altro costole davanti. Cioè, insomma,
0: tra l'altro ci sono le costole e le
1: coste. E la vertebra?
2: E sta sulla spina dorsale.
1: Sono dietro.
2: Eh sì.
1: Siamo sicuri?
2: Cioè, ma io non è che sono ortopedico, però.
0: Scusate, fagiolini e cornetti sono la stessa cosa?
1: Identica.
0: Ah, ok, cioè solo in base alla geografia i milanesi li chiamano anche cornetti.
1: Oggi facciamo chiarezza. Se avete dei dubbi, sappiate che qui ci sono le risposte.
2: No, ma che risposte?
1: Per me tutto chiaro fino adesso.
2: Ma se tu dici che qui ci sono le risposte, io mi preoccupo perché poi ci chiedono delle cose che non sappiamo.
0: Con la pesce di Martino, qual è uno e qual è l'altro?
1: Con la pesce
3: è con la sinistra
2: è Martino, non si cambiano mai.
1: Fate voi 331 80 90 101. Se avete dubbi, sciogliamoli insieme. Ora Tananai, Tango.
4: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
3: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
4: Ah sì? Non l'avevo ancora fatto.
3: E poi dal canale 67.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99 e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a €579. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
19: Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una

0: Puntata di amici, bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sas, Inner Smile su R101.
1: Bene, bene.
0: Ma non è il momento della Texas, canzone che
1: Texas sta... mi riporta al rock and roll.
0: Ma non necessariamente, ma non è vero, perché anche il country, per esempio.
2: Io a volte confondo il rock and roll, sai con cosa? Con il pop.
1: Ah, no! Che male. Oggi facciamo chiarezza, facciamo luce sui dubbi amletici di ognuno di noi. Ognuno di noi confonde cose, anche spesso molto lontane.
3: Io certe volte la lavatrice con la lavastoviglie. So che hanno delle funzioni diverse, però certe volte chiamo una in un modo e l'altra.
1: Ma la chiami Giovanni?
3: No, dico la lavastoviglie e magari quella per i panni.
0: Ultimamente, da una vita io faccio fatica, cioè, a distinguere, perché me lo chiedono sempre gli esercenti. Poi io ho due carte diverse, ho la carta di debito e la carta di credito. E quando arrivo lì, come paga? Bancomat o carta? È la stessa roba, cioè, nel senso, che cambia? Qualcuno sa che cambia se pago io con una o con l'altra?
3: Io ce n'ho una gialla e una bianca, di conseguenza.
2: Siamo d'accordo sul fatto che Mozart e Beethoven sono la stessa persona?
1: Beh, certo.
0: Nessuno li ha mai visti
1: nella stessa stanza insieme.
0: Dubbi esistenziali, insomma.
1: Anche i vostri.
4: Ciao ragazzi, io mi confondo sempre tra rosmarino e origano, non lo so perché, ma mi confondo. Comunque l'avevo scambiato per i Finlay.
0: Vabbè, allora, il rosmarino ama la cottura, cioè tu lo metti in cottura.
1: Rosmarino, carne.
0: Sì.
1: Penso ecco, subito alla carne.
3: Sì. L'origano ha una funzione ulteriore rispetto alla pizza. Cioè la pizza è su una caprese, dov'è che sta?
0: Vabbè,
3: ci sono altri posti.
1: L'origano sulla bruschetta non l'ho mai visto.
3: Sì, viene messo sulla pizza, certamente.
0: Sì, la focaccia pugliese, l'origano sopra. L'origano si mette a secco, non si mette in cottura, ok? Sulla bruschetta ci sta bene l'origano, rosmarino.
3: Sì, sul pomodoro generalmente io lo vedo buttare.
1: Ragazzi, che programma stiamo diventando? Diamo risposte che non pensavamo di sapere.
0: Fatti a caso. Però...
5: Ciao trafficanti, ciao. Me da sempre il dubbio su sedano e finocchio.
1: Quali
5: Poi,
1: voglio?
5: La rima che mi faccio, il sedano è basso e grosso, ma... ci devo sempre pensare. Valentina da Castelguelfo, ciao.
1: Il sedano è lungo.
0: È allungato.
1: È il finocchio che è un po'
0: cicciottato. Certo. Tra l'altro, per esempio, il finocchio secondo me è più saporito. Il sedano è tutto acqua. Anzi, in realtà il sedano è l'unico alimento.
1: Bravo! Dilla questa cosa.
3: A parte che secondo me sono entrambi saporitissimi.
1: Ma fagli dire una cosa.
0: Vai. Il sedano è l'unico alimento che masticandolo consumi più calorie
1: di quelle che ingerisci.
0: Cioè, signori, fai più fatica a masticarlo che quello che prendi.
1: Mamma mia, che programma.
2: Però come può capire la differenza tra finocchio e sedano? Non gliel'abbiamo detto.
1: Secondo me dal sapore.
2: Grazie.
1: Il finocchio è un po' più fresco, mentolato.
3: Poi il sedano è anche un verbo, cioè sedano.
1: Ah, beh, questo è vero.
3: Alcuni medicinali sedano il paziente.
0: Che è una cosa che dovremmo fare con Pedro.
1: Sì, quando lo faremo sarà troppo tardi.
0: Adele su R101, Set Fire to the Rain.

0: Sabrina Carpenter Espresso su R101. Mai avrei immaginato che proprio noi, davvero, proprio noi, avremmo risolto dei dubbi dei nostri trafficanti.
1: Dani, ci sottovaluti. Siamo anche questo.
0: Vabbè, e continuiamo. Poi qualche dubbio ce l'abbiamo anche noi, ve l'abbiamo chiesto.
1: Cioè, più di uno.
0: Cioè, quando vado a pagare mi dicono carta o bancomat. Oh, è uguale. Cioè, cosa,
1: è
0: che mi cambia? Cioè, chi, spiegatemi voi se sapete la differenza.
2: Ciao, R101. Io confondo sempre Mantova con Cremona.
1: Vedi?
2: Valentina.
3: Tra il tortello,
1: cioè,
3: no?
1: Allora, capisci
3: zucca,
1: che se lei prende un treno per Mantova e si ritrova a Cremona, è un problema.
0: Mantova,
1: aiutiamola.
0: Tu prendi Mantova, facciamo così, sta sotto Verona. Cioè, tira una linea verticale da Verona verso sud e lì c'è Mantova.
3: Nei pressi del Mincio, no?
0: Invece
3: il Mincio è un fiume.
1: È un fiume, dillo perché io non lo so.
3: Il Mincio.
0: Cremona sta un po' più a est, cioè tira una riga verticale da Bergamo, vai verso sud, giù un po' più giù. C'è Piacenza e Cremona.
3: Nei pressi dell'Adda, giusto?
1: Che è un fiume. Un fiume.
4: Me
1: la
4: immagino,
1: non lo so.
4: Con la cartina cartacea che tira le linee, cioè, la nostra ascoltatrice.
0: Vabbè, Cremona è grande liuteria, i violini famosissimi di Cremona, per esempio. Torrone, Cremona è famosissima.
3: La Ferragni è di Cremona.
0: Di Cremona.
3: Mantova invece è celebre per
4: Mantova è patrimonio
3: mantovana, no?
4: Ed è patrimonio UNESCO.
0: Sì. Virgilio, poeta latino.
3: Ah, Virgilio,
1: proprio lui.
3: Il motore di ricerca.
1: Ecco,
0: certo. No,
1: visto.
0: Il motore di ricerca.
3: Visto, c'avevo la giorno. Mail tanto tempo fa. Pedro@virgilio.it.
0: A posto siamo.
1: Non so.
0: Va bene, 331.
1: Fateci sapere.
0: 331 80 90 101 e ora J-Ax. Morire.

0: J-Ax, yeah. Vita, morte, miracoli su R101. Allora, stiamo un po' cercando di capire le differenze tra cose di cui magari la differenza non l'abbiamo ancora capita. Ci proviamo, almeno. Per esempio, qual è la differenza
1: tra J-Ax e Axl Rose? Tanti li scambiano.
0: Tu dici:
1: oh, Axl, fai una foto. Lui,
0: quello è un altro, capito? La differenza tra noi, invece, e le altre radio è che noi vi regaliamo la canzone che vi fa stare bene tra pochissimo.
1: Bravi!
0: Sceglietela!
2: I trafficanti di R101.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
0: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
15: È possibile.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
22: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
23: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
24: Vimar. Energia positiva.
25: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
27: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
28: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: 18:47 minuti su R101. Tocca a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene. Fatevi avanti, dai.
1: Ciao a tutti, sono Violetta. La canzone che mi farebbe stare bene è Learning to Fly dei Pink Floyd. E devo dire che, visto che sto viaggiando in autostrada, volare mi farebbe proprio comodo. Grazie.
0: Tra l'altro, David Gilmour stava veramente imparando, stava prendendo lezioni di volo in quel periodo, e lui arrivava tardi in studio, cioè, quando stavi? E stavo finendo di imparare a volare.
2: Ho capito.
0: E poi
2: però
0: hanno scritto questa canzone, Learning to
3: Fly. Quindi
0: Fly.
3: Ritardi molto ben giustificati.
0: Sì, secondo lui sì, secondo gli altri non tanto.
3: Hanno ispirato questa meraviglia, Learning to Fly, Pink Floyd. Into the distance, ribbon of black.

mixtures bridge.

Fighting.

0: Floyd, Learning to Fly su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene, questa confondibile con Learn to Fly dei Foo Fighters invece,
1: vero,
0: è un'altra
1: vero.
0: Canzone.
2: Canzone che sicuramente questa ha ispirato, sì, anche, sì, Dave Grohl, che era un grandissimo fan dei Pink Floyd.
1: E anche gli attori vengono confusi tra di loro.
3: Ciao trafficanti, qualcuno mi dice che è assurdo, ma io confondo Al Pacino con Robert De Niro, non riesco mai a capire chi è l'uno e chi è l'altro.
1: Pedro,
3: un abbraccio, Stefania da Cologno.
1: Ah, De Niro, meglio di te, certo, che ha fatto un corso di teatro, di cinema, di doppiaggio.
2: De Niro è quello che fa "Ce l'hai con me".
1: Wow, uguale. Incredibile. Ho chiuso gli occhi.
0: Taxi driver
2: fa "Ce l'hai con me".
1: Mamma mia.
2: Oppure "Voi siete solo chiacchiere e distintivo. Chiacchiere e distintivo". Quando fa il boss negli Intoccabili.
0: Mamma mia, sì, mamma. Che fa il Capone.
4: Bravissimo. Al Bacino è più così.
0: Cosa?
1: No, quello, è il Bacino.
0: Quello è il Bacino.
1: Vabbè,
2: non lo so fare, Al Pacino.
0: Scarface, Al Pacino, per esempio.
1: Rifai De Niro?
2: Ah. De Niro?
0: Sì.
2: "Ce

0: d'amore.
1: Safe, parlar d'amore su R101. Da Feccanti, tra poco giochiamo insieme. E si gioca a un gioco bello bello.
2: Un gioco bello bello.
1: Tra poco vi spieghiamo il regolamento. Se invece già lo conoscete, potete già candidarvi al 331 80 90 101.
3: Magari tramite un nome d'arte un po' pittoresco.
1: Sì, sceglietevi un nome da battaglia.
2: Pinturicchio di Vergiate.
3: L'Opterodattilo di Olbia. Che ne so.
1: Quello che preferite. Ora linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news.
3: Let's go.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
6: Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La Premier Meloni dichiara: rimette più potere in mano ai cittadini. Il presidente ucraino Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Sull'ultimo raid russo su due autobus che hanno causato 33 vittime a Kramatorsk, dichiara: non rimarrà senza risposta. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana e Campania con allagamenti, raffiche di vento e smottamenti. Una tromba d'aria nel Fiorentino ribalta un camper, due i feriti. Domani su vaste aree di queste due regioni è prorogata l'allerta arancione, gialla per altre 9 regioni. Assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, tra le opere Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche Autobiografia del rosso. Restano ancora due annunci, il Nobel per la pace previsto per le 11 di domani e quello per le scienze economiche in calendario il prossimo lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: R101 Traffico e Mobilità.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico in Toscana lungo la 1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Code causate dal traffico intenso in Veneto sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Allaccio con la 27 verso Allaccio A57 est A4. Altra perdita di carico in Emilia sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Ci sono lavori in Liguria sulla 10 tra Spotorno e Orcofeglino in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta in invece lungo la statale 3 bis Tiberina con corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio San Damiano verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19.4 minuti su R101. Siete con Pedro, Kai e Dani. Siamo i Finlay in diretta fino alle 20. E tocca giocare. Tocca giocare, amici. Al gioco bello.
1: Dani, ti prego di prenderti un paio di minuti di pausa e goderti la spiegazione di un gioco bello bello.
0: Chi la fa? Prego.
2: Fatta da un professionista, bravo.
0: Vai, Pedro.
1: No. Vai.
2: Non ma io lo devo fare. Pensavo ci fosse un contributo.
0: Vai tu, fai.
1: Allora, un gioco bello bello.
0: Vai.
1: È quello delle domande, no?
2: Sì, quello delle domande. Ci sono sette domande. A 5 bisogna rispondere di sì, a 2 no.
3: Allora giochiamo un gioco bello bello.
1: Vai, Dani,
3: come funziona? Vi faremo 7 domande, 7 domande di cultura generale.
1: Facile.
3: 5 di queste domande hanno come risposta un sì. 2 di queste domande hanno come risposta un no. Solo alla fine vi diciamo quante ne avete azzeccate. Ricordatevi, mi raccomando, che avete solo 2 no
1: due
3: come
1: no.
3: risposte da piazzare.
1: Grazie Dani. Se sbagliate, ricominciamo. Voi dovete piazzare i no da un'altra parte. Come siamo andati?
0: Bene, bravi.
1: Grazie.
2: Avrete una seconda possibilità, comunque. Diciamolo che hanno un... possono sbagliare
0: giro,
2: una volta e poi avranno un giro.
1: Diego, teniamoli salvati comunque questi messaggi. Metti che Dani c'ha la febbre, dico così.
4: Come ci si prenota?
1: 331-80-90-101. Basta urlare, voglio giocare a un gioco bello bello.
0: Aleandro!
1: Basta questo.
0: Aleandro!
1: Che succede?
0: Vieni, sta arrivando pure lui. Magari gioca lui con noi.
1: Ma chi l'ha invitato?
0: Lady Gaga l'ha invitato.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli Balorda, nostalgia su R101. Giochiamo a un gioco bello bello.
2: Okay.
3: Un gioco bello bello.
2: Vabbè, regina abbiamo.
3: Un po' litigarello.
2: Wow.
3: Anche un po' pazzerello.
2: Bellissimo, veramente.
3: Un gioco bello bello.
2: Poi uno si chiede dove spendono il budget. Sapeste.
1: Sigla live, praticamente.
2: Un gioco bello bello. Saranno delle domande di cultura generale. Dovrete rispondere o sì o no. Non vi diciamo se l'azzeccate. Ve lo diciamo solo alla fine delle sette domande.
1: Attenzione che in queste sette domande avete solo due no da piazzare. Tutte le altre sono sì come risposta.
2: Se sbagliate, ricominciamo da capo e dovete piazzare diversamente questi benedetti.
4: Chi
2: no.
4: Chi gioca con noi questa sera?
2: Diamo il benvenuto a Pancrazio da Gallipoli. Ciao Pancrazio!
5: Ciao!
2: Ecco,
4: non sappiamo se Pancrazio è il nome o il soprannome, ma
1: fa niente.
4: Chi se ne frega?
1: Ora ci basta così. Pancrazio, ti è chiaro il regolamento del gioco?
5: Sì, chiarissimo.
2: Pensa, non è chiaro a noi, è chiaro a lui.
1: Meno male, l'importante è che sia chiaro a lui. Andiamo, dai!
2: 3, 2, 1, let's go!
4: Pancrazio, da Milano, il Salento è più lontano di Parigi?
5: Sì.
4: Le parigine sono calze che arrivano sopra il ginocchio?
5: Sì.
4: Il gin è alla base del Moscow Mule?
5: No.
4: Muletto è un modo per chiamare un carrello elevatore?
5: Sì.
4: Elevatore ha più vocali di Salvatore?
5: No.
4: Salvatore Ficarra è quello che del duo ha i capelli più corti?
5: Sì.
4: I corti devono durare tassativamente meno di un'ora, parlo dei cortometraggi.
5: Sì.
2: Allora,
4: sei stato molto bravo.
2: Sì.
4: Un no era piazzato correttamente, ovvero il gin è alla base del Moscow Mule, no, è la vodka.
2: E qua si vede che sei un professionista.
4: Bravo. L'altro va piazzato su un'altra voce,
2: l'altro
4: diciamo
2: no,
4: un'altra domanda.
2: Riproviamo.
1: Hai sbagliato l'altro no. Dai, da capo.
4: Da Milano il Salento è più lontano di Parigi?
2: Beh.
5: No.
2: Ripartiamo.
4: Pancrazio. Da Milano il Salento è più lontano di Parigi?
5: Beh.
2: Sì.
4: Le parigine sono calze che arrivano sopra il ginocchio. Il gin è la base del Moscow Mule?
2: No.
1: L'ha già detto giusto, non
2: infatti,
1: siamo
2: no, noi eravamo
4: d'aiuto. Muletto è un modo per chiamare un carrello elevatore?
5: Sì.
4: Elevatore ha più vocali di Salvatore, pensaci bene.
5: No.
2: Sei sicuro?
5: Sì.
4: Sei sicuro nel senso di sì? O cioè,
2: ha detto
4: vuoi
2: sì.
4: modificare la tua risposta? Bravo! Salvatore Ficarra è quello che del duo ha più capelli corti.
1: Non coprite la risposta.
4: I cortometraggi devono durare tassativamente meno di un'ora?
2: Beh.
5: Sì.
2: Oh, vedi. Dai,
1: senza alcun ausilio.
2: Incredibile. Quando uno le sa.
1: Ci sta. Allora, caro Pancrazio,
2: grazie per aver giocato con noi. Si vede che diciamo che
1: hai la stoffa.
2: No, più che altro è proprio tutta cultura, tutta farina.
1: Ragazzi, al di là degli aiuti, il primo giro l'aveva fatto con solamente un piccolo neo.
2: Secondo giro lo offro io. Diciamo così.
1: Moscow Mule.
2: Direi di sì, visto che
1: Cin cin, salute, Pancrazio, buona serata, grazie per essere stato con noi.
5: Ciao.

0: cane, del cugino.
1: Fatto una performance davvero campione.
2: Abbiamo giocato a un gioco bello bello. C'è traffico, ci dicono.
3: C'è traffico rallentato prima di Barberino di Mugello. Siamo sulla A1 direzione Napoli.
0: Occhio. Perché dire traffico rallentato? C'è anche un traffico che va decorso.
4: Non sono fermi. Si muovono, ma si muovono
0: a passo d'uovo.
5: I trafficanti di R101.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: carrefour.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12 ottobre.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi finali.

0: Ho 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amy Winehouse Rehab su R101 Trafficanti.
1: Si discuteva fuori onda di ciò che avverrà all'interno di questo programma, sì, che lo sapete ha dei contenuti strabilianti.
2: Sì, a volte non lo sappiamo neanche noi quello che sta per arrivare, ma è quello il bello.
1: Avendone
2: autosorprendersi.
1: Tanti, avendone tanti è anche difficile scegliere, quindi
0: molto. C'è anche un po' di maretta, perché devo dire, sono un po' di giorni che non sento le tre cose per sembrare,
2: Dani,
0: più intelligenti.
2: Però scusami, perdonami, sul piatto della bilancia l'elemento culturale è stato già messo. In prima ora abbiamo sciolto dei dubbi amletici.
0: Però
3: possiamo far scegliere al nostro pubblico?
2: Vabbè.
3: Cioè,
2: vabbè,
3: più democraticità di questo.
1: Dagli le opzioni.
3: 331-80-90-101, scegliete la busta A, la busta B o la busta C. Nella busta A,
2: di sapere nella C, c'è
3: mettiamo
2: una
3: la TG Song 24.
0: Ok.
3: Che non abbiamo ancora iniziato e quindi siamo costretti a farla in tre minuti.
0: Non c'è problema, perché invece
3: nella
0: solito...
3: busta B mettiamo le tre cose per sembrare più intelligenti.
0: Sì.
3: Nella busta C rimettiamo e restituiamo una barzelletta.
2: No.
3: Scegliete busta A, busta B o busta C. 331-80-90-101.
2: Io li conosco. Questi scelgono una barzelletta.
3: No, ci possono sorprendere.
0: Punteranno sulla cultura.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Noemi, Glicine su R101. Allora abbiamo,
1: signore e signori,
0: abbiamo chiesto di votare. Un'elezione questa.
1: Posso dire? Siamo forse tra i primi a fare questo nuovo esperimento. Una radio interattiva, un programma interattivo di Trafficati. A voi c'è la scelta della canzone che vi fa stare bene,
2: sì,
1: vero?
2: Vero?
1: Sulla radio che vi fa stare bene. Ma c'è anche la scelta del contenuto, cioè, di cosa parleremo.
0: Noi siamo i vostri burattini.
2: Un contenuto particolarmente contenuto, nel senso, non è che esprime grandi cose.
0: Che volete? Allora, TG Song 24, tre cose per sembrare più intelligenti o barzelletta di Pedro?
1: Signori, ho la busta, vado all'apertura.
3: Io le vorrei in quest'ordine comunque. TG Song, tre cose, barzelletta.
2: Certo, busta A, busta B, busta C.
1: È l'ultima volta che vi facciamo scegliere. È uscita la barzelletta.
4: Assolutamente la barzelletta. Mi mancava.
0: Scusa, voglio dire, Dani,
2: sono un po' fuori allenamento, ma cercherò di dare il massimo. Siamo amici. Siamo.
3: Dove?
2: Elemento geografico importantissimo per visualizzare, a Carugate, provincia di Milano.
1: Bello.
2: Carugate, una semplice cittadina, particolarmente però sottovalutata perché è densa di posti. C'è un centro commerciale molto, molto importante.
1: Ai fini della
2: barzelletta.
1: Zona.
2: C'era anche un locale, un ristorante, Sayonara, se non erro.
0: Chi se ne frega al quadrato.
2: Vedevo un'amica in palestra oggi, mi ha detto. Che
1: soggetto,
2: lei era di Carugate.
1: Soggetto.
2: Abbiamo un bimbo, Santiago.
3: Santiago.
2: Non ricordo il cognome.
1: Era Rigamonti.
2: Santiago Rigamonti.
1: Lo conosco.
2: Detto creme caramella.
0: Perché?
2: Il nostro Santiago Rigamonti è un bimbo. Un bimbo.
0: Ma troppi dettagli, dai, la battuta.
2: La terza elementare da poco. Sai, quando è maggio, giugno, inizia a sentire un po' quel friccicorio, quella voglia di piscina, sai, inizia a fare caldo. E allora vuole andare.
1: Me la ricordavo diversa la voglia. Vabbè.
2: Alla piscina comunale di Carugate, che è bellissima, tra l'altro. C'ha degli scivoli, c'è quel kamikaze là che è fantastico.
1: Vabbè.
2: Allora, il nostro Santiago Rigamonti, cosa
1: detto,
2: fa? C'ha 8 anni, il creme caramella, va a chiedere a mamma Glenda se può andare in piscina.
0: Sì. Troppi dettagli.
2: Non ha un certo potere d'acquisto, deve comunque fargli sganciare la mancia. Allora il nostro Santiago Rigamonti va dalla mamma.
1: Mamma!
2: Beh, era prevedibile un falsetto, quindi facciamo un tono più da uomo.
1: Però. Mamma!
0: C'è anche già i baffi.
1: Posso andare in piscina?
2: Sì. Certo, amore mio, va pure.
0: Perché la mamma parla
2: così?
0: Tieni
2: i soldini.
1: I soldini.
2: Torna il giorno dopo con il braccio rotto.
1: No,
2: mamma mia, la mamma affranta.
3: Scusami, è andato in piscina ed è tornato il giorno dopo.
0: Che piscina è? Dormito lì.
2: Si è divertito particolarmente. Ha fatto notte, dai.
3: La terza elementare.
2: Comunque poi ritorna lì con il braccio rotto.
1: Mamma, posso ritornare in piscina?
2: Lei, no amore mio, ti sei già rotto il braccio. Dai però facciamo uno strappo alla regola.
1: Ma che mamma è? Ma io lo strappo
0: cosa esce? Ma poi non si può buttare dentro col gesso, scusa. Ma dove va? Non può neanche fare la doccia col gesso.
1: Lasciamogliela passare ai fini della
2: barzelletta. Il giorno dopo. Ha dormito di Rigamonti, detto creme caramel, torna con il braccio rotto e la gamba rotta.
1: No.
2: E ancora si presenta da mamma Glenda.
1: Mamma, posso andare nuovamente in piscina? Mi sono divertito molto.
2: No, amore mio. No, ti sei già fatto male al braccio e ti sei fatto male anche la gamba. Questa volta non ci vai.
1: Peccato, mamma. Il giorno proprio che la riempivano.

0: Miley, Bass for Swades su R101. Vabbè, volevate
1: detta Miley,
0: detta Cyrus. No! Volevate la barzelletta brutta, ve la siete beccata.
2: Oh, era ora, finalmente. Oh, ancora tutte le sere. Appuntamento fisso.
1: Che fisso?
3: Ma questo è quello che l'ha richiesto.
0: Non scherziamo, non scherziamo.
3: Cioè, dico io, non è che possa stare dietro a uno, cioè nel senso, ci sono milioni di ascoltatori.
4: Ma lui ha mandato il messaggio, chissà quanti avranno apprezzato in maniera silente.
0: Se arrivano un milione di messaggi, allora vediamo.
5: I trafficanti di R101.
6: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
5: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
6: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss da Pharmextracta.
7: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene. Per voi trafficanti, siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin.
9: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
10: Plin Plin.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: La canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
15: Tocca a voi amici trafficanti scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene, forza!
16: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe star bene è Fascar Tracy Chapman, ciao, ciao della Sardegna.
15: Va bene, al 331 80 90 101, ormai lo sapete, una volta ogni ora potete scegliere un brano, una canzone che vi riporti indietro nel tempo, motivateci anche che ricordo vi suscita il brano che scegliete. In questo caso sale a bordo Tracy Chapman sull'auto dei trafficanti e ci canta appunto Fast Car.

0: Chapman, Fast Car su R101. Era la canzone che vi fa stare bene, Pedro. Però c'è
1: avvisa quando apri il microfono.
0: Ma io lo so, ci hai fregato un botto di tempo con quella barzelletta inutile. Adesso non possiamo più dire niente.
2: Me l'ha raccontato uno fuori onda che era peggio anche.
1: Guarda, di Bachman.
0: Vai fuori, vai fuori.
2: Scegliete la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Perché solo qui su R101 succede. Non, sulle altre radio, no. No. Così,
0: bordo
2: è così
0: con noi. Ora i Pinguini Tattici Nucleari. Ringo Starr, vuoi fare qualche verso?
2: Vai Ringo!

0: Karol G e Manu Chao su R101.
1: Sono stati presi provvedimenti, abbiamo chiamato la sicurezza.
0: Cacciato.
1: L'abbiamo eliminato per questo ultimo saluto.
0: Cacciato.
1: Perché sinceramente l'ho trovato fuori luogo.
2: A domani torna?
1: Non lo so, vediamo.
0: Pende, vediamo in direzione cosa decidono. Grazie a tutti amici trafficanti per essere stati in nostra compagnia. Rimanete qui, tra poco arriva in diretta Yaki. Grazie anche a Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
4: Come no?
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il sì espresso oggi dalla Camera, la riforma elettorale e legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Le principali innovazioni: alla Camera il centrodestra totalizza 227 sì e supera anche la prova del voto segreto. Si susseguono le reazioni, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice Giorgia Meloni. Protestano invece le opposizioni contro quella che definiscono la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Cambiamo argomento, ci sarebbero gli hacker filorussi di Noname 057 dietro il cyberattacco che ha colpito il nostro Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici del Ministero hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova è intervenuta sulle dichiarazioni di Tajani in merito a ingerenze di Mosca sul voto nel nostro paese. Zakharova le ha definite malsane e irrispettose nei confronti degli stessi italiani. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Raid di Mosca a Kramatorsk, nella regione del Donetsk. Colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 vittime e 18 feriti. Questo attacco non resterà senza risposta, promette il presidente ucraino Zelensky. La città di Kiev è già in modalità di sopravvivenza in vista dell'inverno, lo dice il sindaco Glitsko dopo gli attacchi delle forze di Mosca che hanno preso di mira ponti e infrastrutture chiave nella capitale ucraina. Chiudiamo con la cultura. La poetessa canadese 76enne Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura 2026. La scrittrice era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del Nobel. Domani l'assegnazione del premio per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Aglio, chilometro 255 e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente invece sulla A4 tra Sesto San Giovanni e il Bivio per il raccordo viale Certosa viaggiando verso Torino. Il traffico intenso provoca rallentamenti sulla A14 tra il Bivio per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e quello per l'autosole, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 121 Catanese, si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Casello-Villa Abate, procedendo verso l'incrocio Catania. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Tutti le 20 e 4 minuti, amici, siete su R101, giovedì 8 di ottobre, ad accompagnarvi nelle stories che iniziano adesso. Ci sono io, Yaki, come vuole la consuetudine, dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte. Miki Ross, Michele Rossetti, in regia. Una buona serata anche a lui e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta. Subito la musica, Alive, gli Empire of the Sun.

Franco, Sfera e Basta, mi fa impazzire nelle stories di R101, 11 minuti dopo le 8 di questo giovedì sera, 8 di ottobre, siete su R101 nelle stories. Con me Yaki ad accompagnarvi da adesso fino a mezzanotte, come vuole la nostra consuetudine, al 331 80 90 101. Ci sono tanti amici e amiche che stanno già condividendo la propria serata con noi, i piani di questo giovedì sera, piani che comprendono anche sicuramente il riposare, dormire, rilassarsi, divano, canale 67 del Digitale Terrestre. Io a proposito di dormire, oggi ho letto un'interessantissima ricerca che mi ha fatto sentire male con me stesso. Una ricerca fatta, tanto per cambiare, in America, nelle classiche università che hanno ben poco da fare e evidentemente un sacco di fondi da spendere, una ricerca che ci dice che chi riesce a funzionare come un essere umano normale con 5 ore di sonno o meno è un superumano. È dovuto a una generazione, a una mutazione, ecco, ce l'ho fatta, genetica, che appunto porta il corpo della persona a funzionare benissimo nonostante 4-5 ore di sonno. Per capirci, la media di un adulto vuole fra le 7 e le 9 ore di sonno per funzionare normalmente. Io penso, anzi sono praticamente certo, che mio fratello sia portatore di quel gene. Io assolutamente no, io non funziono mai come un essere umano normale, mi reggo in piedi ogni giorno attraverso caffeina, fiducia che il mio corpo non mi tradisca, e privazione di sonno assolutamente. Quelle 7-9 ore però sono belle da dormire quando finalmente ci riesci. Mio fratello no, possiamo essere ai tempi quando vivevamo insieme, potevamo fare lo stesso tipo di cose, lui magari finivamo di chiacchierare all'una di notte, lui alle 5-6 era pronto, sveglio, così io lo sveglio assolutamente però non pronto. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101, se poteste avere un superpotere utile nella vita di tutti i giorni, quale sarebbe? Consapevoli che quello del sonno, quello del essere riposati con 4 ore è già stato preso. Con la voce al 331 80 90 101, superpotere utile che vorreste avere nella vita reale. Noi ci mettiamo la musica, siete su R101 a farci da colonna sonora. Choosing Texas, Ella Langley.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

mattina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo? Respiri nello stesso modo eppure sempre. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su R101 8:20 giovedì sera. Buona serata a tutti i ragazzi al 331 80 90 101. State condividendo con noi quel superpotere utile che vorreste nella vita di tutti i giorni. Con i messaggi, con la voce, siamo stati ispirati da questo super gene che permette alle persone di dormire solo 4-5 ore a notte. Questo io lo invidio parecchio. Tra pochissimo vi ascoltiamo e vi leggiamo. Siete su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Come mi immagino il Black Friday?
10: Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore

0: la tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani: nuvole in gran parte d'Italia, ma con graduali schiarite al nord-ovest e Venezia. Piogge sparse al nord-est, Lombardia orientale e gran parte del centro-sud e isole, più intense e insistenti nel versante tirrenico, con la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità. Al mattino qualche scroscio di pioggia anche sul Levante ligure. Temperature massime in calo in gran parte del paese, in generale più vicine ai valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: giovedì sera di R101 di Stories con me, Yaki. Buona serata a tutti, amici, con la musica, con la voce di Robbie Williams. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quel superpotere utile nella vita di tutti i giorni che vorreste, con cui vorreste svegliarvi domani. Sentiamo.
1: Ciao amici di R101.
0: Ciao.
1: Il superpotere che vorrei avere io è quello di leggere nei pensieri della gente per capire che cosa hanno nel cervello.
0: Allora, quello anch'io, quando sono in macchina, quello davanti a me, io a Milano non vedo una persona che mette una freccia da tempo immemore, quindi la lettura del pensiero in questo caso sarebbe molto utile.
1: Buonasera Yaki.
0: Buonasera.
1: Io vorrei il superpotere del teletrasporto. Ti immagini che meraviglia pensare, devo andare là, sono arrivato, bellissimo. Niente stress della guida, niente traffico, niente code, niente aspettare. Mi sa che è proprio un sogno.
0: Ti sentivo molto sognante nel tuo messaggio. Tra l'altro, se avessi il teletrasporto non servirebbe più leggere il pensiero, perché non vedrei più frecce. Già non le vedo. Non mi servirebbe più vedere frecce in macchina.
2: Ciao, ma io da Cosenza il superpotere utile che vorrei avere nella vita è quello di non dimenticare mai nulla.
0: Questo superpotere veramente tanto importante. Chi è?
2: Sempre Maria da Cosenza. Dimenticato di dire che io dimentico praticamente ogni cosa.
0: Perfetto, ci hai dato la prova, assolutamente, dimenticandoti un pezzettino importante del messaggio che volevi mandare. Però allora, dimenticare le cose è un problema assoluto anche nella mia vita. Il dimenticare le cose è un grande problema. Però ti leveresti la soddisfazione di ricordartele. Cioè, quando tu sai che avevi in mente qualcosa, te lo dimentichi, fai tutte le azioni che hai appena compiuto a ritroso e a un certo punto ti arriva. L'illuminazione è una delle sensazioni migliori che secondo me esistono. Quello è starnutire. Sono le cose più belle che possono capitare nella vita quotidiana. Oddio. Vabbè, rimaniamo su quelle, che poi entriamo in discorsi che non possiamo fare. Siamo in fascia protetta. 331 80 90 101, le vostre voci, superpotere utile che vorreste avere nella vita di tutti i giorni, con la voce, con i messaggi. Tra pochissimo continui. Adesso su R101 Martin Solveig, Hello.

0: Con Miles Smith nelle stories di R101 stiamo parlando di superpoteri utili che servirebbero nella vita di tutti i giorni e che appunto voi vorreste avere. Sentiamo ancora qualche voce.
1: Ciao Yaki, ciao. Io vorrei avere il potere di trovare parcheggio al primo colpo.
0: Bello,
1: ciao, ciao.
0: Meraviglioso. A me sapere che nel posto in cui andare per trovare parcheggio passerò 15 minuti in macchina mi fa passare la voglia di uscire. Sapere di trovare il parcheggio al primo posto sarebbe meraviglioso.
2: Ciao Yaki, io ho superpotere che vorrei è quello di sapere cosa cucinare tutti i giorni a pranzo e a cena, non trovarlo già pronto, sapere cosa cucinare.
0: Ma infatti rimaniamo umili, noi non chiediamo tanto, vogliamo solo sapere cosa cucinare, poi lo possiamo fare da soli, non siamo viziati che dobbiamo trovarci il piatto pronto a tavola, ci basta sapere il motivo per cui io mangio sempre le solite 5 cose a rotazione. Continuate voi con le voci 331 80 90 101, nelle stories di R101 Annalisa e Madame Amica. Enjoy the music.

Annalisa con Madame Amica alle 20:43 minuti su R101. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene come ogni ora. Per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.

0: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
1: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
0: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
1: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
0: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
7: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
6: Vi aspetto.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
19: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
19: Inaspettato.
18: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
21: Ci basta il nostro suono preferito.
20: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 20:48 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Uno spazio dove ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda. Sentiamo la voce e poi la canzone.
1: Sono Ignazio da Terralba. La canzone che mi fa stare bene è Don't You Worry About a Thing degli Incognito.

Boom, Tribes, Vibes plus Scribes. Sono gli Incognito, Don't You Worry About A Thing, anno 1992. La canzone che ci fa stare bene, canzone che riprende il brano originale di Stevie Wonder del 74, contenuto all'interno dell'album Inner Visions. Questa è la canzone che ti fa stare bene, il primo appuntamento delle stories di questa sera. Ce ne saranno tanti, ogni ora al 45esimo minuto scegliete voi il brano che va in onda al 331 80 90 101 con la vostra voce, ricordando che il prossimo appuntamento, quindi quello che arriverà alle 21.45 circa, è speciale, è particolare, perché la canzone sì, la scegliete voi, ma il mondo da cui deve arrivare il brano è quello dell'R&B e dell'hip hop, magari ancora più specificamente anni 90 o i primi 2000. A partire da adesso potete scegliere la canzone che ti fa stare bene, nel frattempo, dei giornalisti su R101.

Enjoy the music. 101.

Mars, Oh My Soul su R101, quando mancano pochi secondi alle 21 nel nostro giovedì sera di Stories. Con me Yaki ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo ci sarà anche spazio per giocare. Non diamo ancora troppe anticipazioni, perché adesso su R101 arrivano le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. I negoziatori ucraini incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, lo ha annunciato oggi il presidente Volodymyr Zelensky. L'incontro dovrebbe durare due giorni, ha aggiunto il leader ucraino, spiegando anche di poter contare sulla partecipazione di un team europeo. In Italia c'è stato l'atteso sì definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. Le principali novità riguardano la soglia al 42% per il premio di maggioranza, l'indicazione del premier e i capilista bloccati. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice la premier Giorgia Meloni. Le opposizioni invece preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Torniamo all'estero. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, è il monito lanciato oggi dal commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine della riunione dell'Eurogruppo. Questo potrebbe mettere in dubbio, secondo Dombrovskis, la determinazione collettiva a rispettare le regole fiscali. Oggi l'Unione Europea ha espresso il primo sì alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa ora sul tavolo del Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Francia, l'UNICEF si appella al paese per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche in atto nel paese. La tutela dell'ordine pubblico, avverte l'UNICEF, deve tenere conto anche dell'età dei dimostranti. Chiudiamo con il Sud America, perché l'Agenzia di Vigilanza Sanitaria del Brasile ha autorizzato i test sull'uomo del primo vaccino brasiliano contro la malaria. È diretto contro il parassita più diffuso nel paese, per il quale non esiste ancora un vaccino disponibile al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dopo le 9, giovedì sera, 8 di ottobre, siete su R101 nelle stories. Fino a mezzanotte ad accompagnarvi ci sono io, Yaki, Michele Rossetti, Miki Ross in regia. Voi al 331-8090-101 e tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Sottosopra, gioco molto semplice. A breve ripassiamo insieme come funziona. Nel frattempo la musica su R101. Sorry, c'è Justin Bieber.

Nelle stories di R101 Incoscienti Giovani, Achille Lauro a farci da colonna sonora. Buon giovedì sera a tutti da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi al 331 80 90 101 dovete dirci qual è la canzone in questione, quindi titolo del brano e chi lo canta. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino della canzone. Allora, come sempre, due specifiche. Prima, io sono all'oscuro come voi della canzone. Seconda, io non sono per niente bravo in questo gioco. La voce mi è sembrato di riconoscerla, sulla canzone è tutta un'altra questione. Risentiamo.

Provateci voi al 331 80 90 101. Io sono in alto mare. Fatelo con la voce tra pochissimo. Ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo c'è la musica su R101 ad accompagnarci in questo giovedì sera. Questa la sentiamo già in sottofondo. Another 54 Ultra Talk to You. Amici, alzate il volume.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Isopar 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale er tanti altri. Dal 6 all'8 novembre Super Studio Più Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale.

0: plug e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: Tutto è possibile.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura Xpir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
15: Come mi immagino il Black Friday?
16: Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue alle 21.27 del nostro Giovedì di Stories. Buona serata a tutti ragazzi, siamo nel pieno della prima manche di Sottosopra. Gioco molto semplice, noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone messa al contrario. Voi al 331 80 90 101 con la voce dovete dirci qual è l'oggetto, sì, la canzone che stiamo cercando. Sono già proiettato verso l'ultima ora io. Sentiamo il pezzettino. Voce estremamente riconoscibile, oserei dire, diciamo, la canzone in questione è tutto un altro paio di maniche. Sentiamo i vostri tentativi.
1: Per me è quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia.
0: Voce estremamente riconoscibile, non è quella
2: Laura
0: di
2: Pausini,
0: Fiorella Mannoia.
2: Un amico è così.
0: È la voce di Laura Pausini, ma un amico non è così, non è un amico così la canzone che stiamo cercando.
3: Ciao Iachi, Guerrino d'Auboldo. Ciao, per Guerrino. Me è Laura Pausini, sì? Con La Solitudine.
0: La Solitudine è praticamente il tentativo su cui siete andati un po' tutti. Ci sta, brano iconico di Laura Pausini, La Solitudine. Ma poco fa vi ho anticipato, la canzone che stiamo cercando non è, diciamo, il brano più celebre di Laura Pausini. Brano comunque di grande successo. Vi do un piccolo indizio, lo diamo un piccolo indizio, amici, dammi l'approvazione. Sì, la canzone è del 1998. Sapendo questo, sapendo che è Laura Pausini, risentiamo il pezzettino velocemente, magari si accende qualcosa.

Che canzone del 1998 di Laura Pausini sarà mai? Provateci al 331 80 90 101 con la vostra voce. Tra pochissimo contiamo di avere la soluzione. Adesso la musica su R101, un altro grande della musica italiana, Tiziano Ferro. Solo tu sei

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare

0: Su R101 le 21:36 di Stories di questa serata. Stiamo giocando a Sottosopra, pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Sentiamo il pezzettino. Allora, abbiamo detto che la voce l'abbiamo riconosciuta quasi tutti, Laura Pausini. L'anno è l'indizio che abbiamo dato, dato che abbiamo provato con ogni canzone di Laura Pausini e non era mai quella. 1998, qual è la canzone?
1: La canzone è La mia risposta di Laura Pausini. Sono Anna e ti mando un abbraccio.
0: Ti mando anch'io un abbraccio, Anna. L'anno è sicuramente giusto, 1998, tra l'altro anche l'album si chiama La mia risposta, ma non è quella la canzone.
2: Sono Fabio, secondo me il titolo della canzone è Non c'è.
0: Non c'è, non è nemmeno questa la canzone che stiamo cercando. Allora qual è?
3: Laura Pausini, Un'emergenza d'amore.
4: Andrea da Rovigo, la canzone è Un'emergenza d'amore di Laura Pausini.
5: Laura Pausini, è Un'emergenza d'amore. Valerio da Pregnana Milanese, ciao a tutti.
0: Bravi amici, Un'emergenza d'amore, anno 1998, primo singolo che anticipa l'album La mia risposta, album che fra una settimana, il 15 di ottobre, compirà 28 anni. Laura Pausini, quindi la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato. Chi non ha trovato la canzone misteriosa tra poco potrà rifarsi. È in arrivo la seconda manche, si gioca come nella prima. La canzone che cercheremo però è internazionale. Nel frattempo, Biagio Antonacci, Saif, Spirituale.

Con Saif lo ritroviamo nelle stories di R101 alle 21.40 del nostro giovedì sera. 21.40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Non solo, significa che l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene che sta arrivando è quello R&B e Hip Hop. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Tra poco scopriamo la canzone di quest'ora.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
7: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino.
17: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
21: Mm-hmm.
20: Ma Mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
25: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
26: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 101 è il momento dell'R&B e dell'hip hop. Arriva la canzone che ti fa stare bene. Avete scelto voi il brano che stiamo per ascoltare. L'avete fatto ovviamente con la voce al 331 80 90 101. Quindi la sentiamo.
1: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Touch My Body di Mariah Carey.

No, 2008, Touch My Body, Mariah Carey, la canzone che ci fa stare bene, un po' da R&B nelle stories di questo giovedì sera su R101 alle 21:51 minuti. Questa canzone è arrivata al primo posto della Billboard Hot 100, ovvero la classifica dei singoli americani. Questa canzone è diventata il 18° numero 1 della carriera di Mariah Carey e grazie a questo brano appunto ha potuto superare il record di Elvis Presley tra gli artisti solisti con più singoli ai vertici della classifica. Questo è l'appuntamento con l'hip hop e con l'R&B di R101 con la canzone che ti fa stare bene, appuntamento che ritornerà puntualissimo domani sera sempre alle 21:45. La prossima canzone che ti fa stare bene invece alle 22:45 di questa serata, quindi poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 con la voce potete scegliere voi la canzone che ci farà stare bene. Io lancerei adesso velocemente una seconda manche di Sottosopra. Poco fa abbiamo chiuso la prima, la soluzione era Laura Pausini. La seconda manche si gioca come nella prima, ovvero noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci qual è la canzone che stiamo cercando, appunto la canzone misteriosa. La prima manche era italiana, la seconda è internazionale. Sentiamo il pezzettino della canzone, attenzione. Bello, allora, più versi che parole comunque, e ci sono un paio di artisti che mi vengono in mente che hanno messo un bel po' di versi durante la loro carriera. 331 80 90 101 per provarci, la risentiamo velocemente. Gospel. Che canzone, amici, provateci, tra poco ascoltiamo i vostri tentativi. Adesso nelle stories di R101 alzate il volume perché c'è Marco Mengoni, l'essenziale. Sì.

Shakira e Burna Boy su R101, mancano pochi secondi alle 22, giovedì sera, siete nelle stories di R101 fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi tra pochissimo, ancora insieme, soluzione del gioco in arrivo, adesso però ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto russo-ucraino in primo piano. Zelensky ha annunciato che i negoziatori di Kiev incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff. Il presidente ucraino aggiunge di poter contare anche sulla partecipazione di un team europeo ai negoziati. Intanto il conflitto non si ferma. Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Il sindaco Klitschko dice intanto che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Ora l'Italia, la riforma elettorale e legge dopo il sì definitivo alla Camera, soglia al 42% per il premio di maggioranza, ci sarà l'indicazione del Premier, i capilista bloccati e poi le preferenze, il centrodestra supera anche la prova del voto segreto. Sulla crisi dell'ex Ilva parla il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, il governo dice intenzionato a portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto che punti a una cassa integrazione in una prospettiva di continuità. Torniamo all'estero, a Madrid in serata in centinaia la marcia verso il quartiere del Retiro in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta ieri dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con l'Argentina, il processo per la morte di Diego Armando Maradona, chiesti 12 anni per Leopoldo Luque. Il neurochirurgo guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione argentino deceduto il 20 novembre del 2020. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

10 ancora insieme nel giovedì sera di R101. In questo 8 di ottobre siete nelle stories. Ci sono io, Yaki, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, come vuole la nostra consuetudine. Michele Rossetti, Mickey Ross in regia. Voi al 331 80 90 101 con i messaggi, con le voci per giocare e tanto altro, raccontarci la vostra serata. Tra pochissimo sveliamo il gioco. Nel frattempo, Maroon 5.

0: Woman's World con Katy Perry nelle stories di R101. Buona serata a tutti, qua per dare una chiusa al sottosopra che abbiamo giocato negli scorsi minuti. Stiamo giocando appunto a sottosopra, gioco in cui facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci qual è la canzone. Risentiamo il pezzettino. Come ho detto prima, questo pezzettino al contrario sono più versi che parole. C'è un artista che, diciamo, che ha reso iconici anche i suoi versi, le sporcature appunto ai versi. Sentiamo.
1: Bon Jovi, It's My Life.
0: Ma non mi sembrava fosse Bon Jovi. It's My Life, diciamo, un po' più carica come canzone. C'ha i versi all'inizio, quelli, oh, oh, bello potente. Però non mi sembrava, anche al contrario, secondo me non rendeva esattamente così.
2: You are not alone, oh. Michael Jackson.
0: Grazie. Bella, sentiamola un attimo. Meraviglioso. You are not alone, Michael Jackson. Soluzione del sottosopra di questa sera. Come sempre, grazie a tutti per aver partecipato. Bravo al nostro amico, non è stato l'unico. Ovviamente siete stati in tanti a dire You are not alone di Michael Jackson. Per limiti di tempo abbiamo preso un portavoce. La musica su R101, a farci da colonna sonora. Tutto c'è ultimo.

Dan Stiri al suo ultimo singolo alle 22:18 minuti su R101. Buon giovedì sera da Yaki al 331 80 90 101. I vostri messaggi e le voci per condividere con noi come state trascorrendo la serata. Buon viaggio agli amici in macchina, appunto, se siete in auto, dove siete diretti. Condividete con noi le vostre stories di questo giovedì 8 ottobre. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Siete su R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution Disoppa. Presenta.
2: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Esopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco 8 pezzi 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelteria. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?

0: il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Con Lenny Kravitz alle 22:26 minuti. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Lenny Kravitz che è stato ripreso negli ultimi giorni insieme a sua figlia Zoe, grande attrice di grande talento, al concerto di Harry Styles al Madison Square Garden, scatenando

Sulle canzoni di Harry Styles, Lenny Kravitz, che si rivela grande fan dell'ex One Direction. Siete su R101, oggi è giovedì 8 di ottobre. Chi è un abitué delle stories lo sa, ogni tanto ci piace andare in giro per il mondo e scoprire quelle che sono le festività che si celebrano. Ad esempio, oggi è la giornata in cui si festeggia il Pierogi, o il Pieroghi, chiedo scusa a tutti gli amici polacchi all'ascolto, è il Pieroghi, o Pierogi, ripeto, è una tipologia di pasta ripiena tipica della cucina polacca, somigliante ai ravioli. Sappiamo, abbiamo imparato durante le settimane, i mesi, che al mondo si festeggia veramente la qualunque. Oggi si festeggiano i libri di Harry Potter. Questo significa che c'è un altro giorno probabilmente in cui si festeggeranno i film di Harry Potter, giorno in cui si festeggia le persone che hanno fatto carriera nel giornalismo, giorno in cui si celebrano i viaggi fuori strada, belli, quando me li immagino col furgone, questo classico da film americano. Da America c'è anche, oggi è il Mall Walking Day, ovvero la giornata in cui si celebrano le persone che camminano nei centri commerciali. Questa è una pratica che va un sacco in America, cioè tu quando vai in un centro commerciale in America hai questa schiera di, variano dai 6 ai 30 signori su d'età, un po' anziani, che camminano belli in tuta da ginnastica, scarpe comode, e li vedi girare per tutto il centro commerciale, camminando anche per un bel po' di tempo, che sicuramente può sembrare strano, ma in realtà soprattutto d'estate può essere un'alternativa più sicura alle persone che a una certa età magari hanno voglia comunque di fare un po' di attività fisica. Quest'estate c'erano 64 gradi all'ombra, diciamo che uscire in quelle ore non era il meglio, quindi ci sono i centri commerciali, aria condizionata, fatti apposta per i percorsi pedonali. La musica su R101, chiudiamo questa parentesi sulle festività in giro per il mondo, nelle stories, photograph, c'è Ed Sheeran.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Lei la stiamo imparando a conoscere negli ultimi mesi. Olivia Jean, Man I Need, nelle stories di R101. Man I Need, che fa parte assieme a So Easy to Fall in Love, Baby Steps, tutte canzoni che appunto potete ascoltare in rotazione musicale qui su R101, dell'album The Art of Loving, secondo album della carriera di Olivia Jean. 2025 ha ottenuto un successo veramente pazzesco. Lei 2025 aveva 26 anni, nata nel 1999, primi posti in giro per il mondo, dal Regno Unito all'Irlanda, all'Australia, ai Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, più che chi più ne ha più ne metta. E poi, grazie anche all'album, a tutto il successo ottenuto, 4 Brit Award, miglior artista britannica, album dell'anno tra i vari premi, ma soprattutto Best New Artist ai Grammy Awards 2026. Veramente una delle più belle scoperte degli ultimi mesi, degli ultimi anni. Lei che è acclamata a livello mondiale come una delle voci più promettenti del panorama neo soul e comunque del pop contemporaneo più in generale. 22:36 minuti, siete su R101, amici da Yaki. Una buona serata a tutti e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Su R101 tutte le grandi canzoni internazionali, come appunto Man I Need, di cui ho parlato fino a un secondo fa, i grandi singoli italiani, quelli storici, iconici, e anche le novità musicali. Questo è il nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi. Enjoy the music.

Kintsugi nelle stories di R101 alle 22:40. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per scegliere la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci, per farci tornare magari un pochino indietro nel tempo, per fare una dedica, per farci immergere comunque nei vostri ricordi. Tra pochissimo scopriamo la canzone.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi, Cavana, mentre ti spogli, Cavana, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
3: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
7: Mina.
5: Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Manca circa un quarto d'ora alle 23. Il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi al 331 80 90 101 con la voce come ogni ora. Sentiamo.
1: Sono Tiziano da Reggio Emilia.
0: Ciao Tiziano.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi, in questo momento,
0: in questo esatto momento, sì,
1: vivere il mio tempo dell'Itfiba.
0: Bella.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Ciao.

Nelle stories di R101, la canzone che ci fa stare bene, Vivere il mio tempo, Litfiba, l'ultimo singolo ufficiale dei Litfiba, cantato da Piero Pelù, prima del suo storico addio alla band, dalla separazione, prima della reunion dopo circa una decina d'anni dopo il 1999, anno in cui è stato pubblicato Infinito, l'album da cui arriva appunto questa canzone che Piero Pelù ha dichiarato in più di un'intervista è stata scritta di getto ed è stato ispirato dalle sue figlie che gli hanno cambiato la vita dopo un periodo segnato da, e cito, eccessi giovanili. Sì, Piero, si chiamano così, chiamiamoli pure eccessi giovanili, niente in contrario. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora. 331 80 90 101 per scegliere la vostra, messaggi e voci. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, Wonderful, Get It Going.

0: Ciao, sono Bresh.
1: R101.
2: 101.
0: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Crash serenamente nelle stories di R101, pochi minuti alle 23, prenderà il via tra poco. L'ultima ora di questo giovedì sera ovviamente la passeremo insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi su R101 fino a mezzanotte. Ci sarà spazio anche per giocare, adesso però arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami domani per discutere nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto. Oltre ai due mediatori di Donald Trump, invitati anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Cambiamo argomento, ci sarebbero gli hacker filorussi NoName057 dietro il cyberattacco che ha colpito il Ministero degli Esteri, il sito della Farnesina inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici del Ministero hanno retto. L'attacco nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova è intervenuta sulle dichiarazioni di Tajani in merito a ingerenze di Mosca sul voto in Italia. Zakharova le ha definite malsane e irrispettose nei confronti degli stessi italiani. Medio Oriente, altri due membri del gruppo palestinese Hamas sono stati uccisi questa settimana in attacchi distinti a Gaza City, lo riferiscono le stesse IDF, le forze di difesa israeliane. Torniamo negli Stati Uniti e Krista Pike, sopravvissuta il 30 settembre in Tennessee a una doppia iniezione letale, si è alzata e ha mosso qualche passo senza essere sostenuta. La donna è mentalmente confusa e ha un forte rigonfiamento di braccia e gambe. Wall Street chiude contrastata la giornata con il Dow Jones in progresso dello 0,10%, il Nasdaq chiude in calo dell'1,25%, lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,47%. Queste le breaking news di TGCOM24.

Prende il via l'ultima ora di questo giovedì sera 8 ottobre su R101 nelle stories ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki. Buona serata a tutti, buona serata a Michele Rossetti, Mickey Ross in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice, chi è un abitué delle stories sa già come funziona, ma per tutti gli altri a breve rispieghiamo esattamente il tutto. Nel frattempo sia Kendrick Lamar, The Greatest. Questa

Ora che non ho più te con Cesare Cremonini nelle stories di R101, buon giovedì sera da Yaki. Ve l'ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui tra poco vi leggerò una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Voi al 331 80 90 101 con la voce dovrete dirci qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa, ricordando che l'oggetto è sempre un oggetto di uso comune. La definizione di stasera è la seguente: un sistema mobile a geometria planare accoppiato a un elemento statico mediante un vincolo periferico che ne consente una variazione configurazionale controllata. Miki, ci siamo fino ad adesso? Ok, controllo con la regia. La modifica dell'assetto determina una variazione reversibile delle condizioni di continuità tra due domini contigui, alterandone il reciproco isolamento. La stabilità della configurazione dipende dalla relazione tra massa, distribuzione dei carichi, posizione del vincolo e resistenza opposta al movimento. Niente, io ho dato tantissima fiducia a Miki Ross nel fuori onda. Faccio Miki stasera, lo so, la zecchi, ce l'hai, mi sta guardando con una faccia che veramente, magari poi nel fuori onda mi tira fuori l'oggetto giusto, ma lo scoprirò solo tra poco. 331 80 90 101 invece per voi, per le vostre voci, qual è l'oggetto che stiamo cercando questa sera? Provateci, definizione complicata, oggetto di uso assolutamente comune, sicuramente l'avete visto almeno una volta nella vita, probabilmente anche oggi. C'è Karol G su R101.

0: Bari isn't ready con Somber su R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Siamo Lucrezia, Alessandra da Brescia.
0: Ciao Lucrezia, ciao Ale.
2: È il cambio della bici.
0: Non è il cambio della bici la soluzione del con parole tue di questa sera. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Tra poco vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stiamo giocando a Con parole tue, noi vi leggiamo una definizione un pochino complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di questa sera è: sistema mobile a geometria planare, accoppiato a un elemento statico mediante un vincolo periferico che ne consente una variazione configurazionale controllata. La modifica dell'assetto determina una variazione reversibile delle condizioni di continuità tra due domini contigui, alterandone il reciproco isolamento. La stabilità della configurazione dipende dalla relazione tra massa, distribuzione dei carichi, posizione del vincolo e resistenza opposta al movimento. Qual è l'oggetto?
1: Ciao Yaki, secondo me l'oggetto misterioso di questa sera sono le forbici.
0: Non sono le forbici, amico mio. Allora, ieri sera erano le forbici e io l'avevo fatto proprio per... Mi sembri tu che la voce mi sembra familiare, che dicevi che appunto ogni sera provavi le forbici. Io ti avevo anticipato che ieri sera l'avremmo fatta. Questo te l'ho detto, l'altro ieri. Era ieri sera le forbici, quindi tutto questo per dire non sono le forbici.
2: Radio 101, buonasera da Latina. Il ventilatore, finalmente il ventilatore.
0: Non è il ventilatore, ma mi piace che ogni ascoltatore ha il suo oggetto che prova ogni sera fino a quando non sarà l'oggetto del Con parole tue. Non è neanche il ventilatore. 331 80 90 101 per provarci. Tra poco altre voci, altri tentativi. Adesso su R101 David Guetta con Usher, Without You. Alzate il volume.

0: Play BTS nelle stories di R101, siamo nel pieno del Con parole tue, gioco molto semplice, vi sto per leggere una definizione per l'ennesima volta e voi dovete dire al 331 80 90 101 qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa. La definizione è un pochino complicata ed è la seguente: un sistema mobile a geometria planare accoppiato a un elemento statico mediante un vincolo periferico che ne consente una variazione configurazionale controllata. La modifica dell'assetto determina una variazione reversibile delle condizioni di continuità tra due domini contigui, alterandone il reciproco isolamento. La stabilità della configurazione dipende dalla relazione tra massa, distribuzione dei carichi, posizione del vincolo e resistenza opposta al movimento. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Iachi, qua dal panificio Re non ne siamo sicuri, anzi, ho dei dubbi. Vai. Diciamo che è la bilancia, così, per dir qualcosa. Ciao, un saluto a tutti.
0: Mi piace, la bilancia, giusto per partecipare. Allora, amico mio, come puoi aver intuito, non è l'oggetto che stiamo cercando, però mi piace umiltà, perché sei arrivato dicendo ho dei dubbi, non ne sono sicuro, però ho voglia di giocare.
2: Secondo me l'oggetto misterioso sono le cinture di sicurezza.
0: Non sono le cinture di sicurezza.
3: È la calamita.
0: Non è neanche la calamita.
4: Ciao R101, è un trolley.
0: Non è neanche un trolley.
5: Ciao. Alessandra da Milano.
0: Ciao Ale.
5: La risposta è lo schiaccianoci.
0: Bello, lo schiaccianoci, ottimo tentativo, ma non è quello che stiamo cercando.
6: Secondo me la centrifuga per asciugare l'insalata.
0: No, sta centrifuga per l'insalata ritorna ogni... No, amica mia, non è mai la centrifuga per l'insalata.
7: Sono Alessandra, per me è un ascensore.
0: Non è neanche l'ascensore.
8: Dunque, l'oggetto misterioso,
0: sì,
8: secondo me, è la corda,
0: sì,
8: della tapparella,
0: sì,
8: o comunque il sistema di arrotolamento della tapparella.
0: Amico mio, io ti mando un abbraccio, però noi siamo cattivi nello scrivere la definizione, ma l'oggetto, cioè non pretenderemmo mai che qualcuno dicesse è il sistema di arrotolamento della tapparella, nel caso sarebbe una tapparella, non è né il sistema né la tapparella.
9: Allora, potrebbe essere un elastico o semplicemente una fascia elastica dei mutande.
0: Beh, bello, mi piace. Dritto al punto, non è l'elastico né la fascia elastica delle mutande.
10: Com'è la molla?
0: Non è neanche la molla. Amici, è bello perché finora nessuno si è nemmeno avvicinato all'oggetto che stiamo cercando, tranne una persona che non solo si è avvicinata, l'ha preso pure. Che oggetto è?
11: Io sono Selvaggia da...
0: Ciao Selvaggia.
11: Brescia,
0: sì?
11: E per me la soluzione è una porta.
0: Una porta, meravigliosa. Selvaggia, è bello perché si passa da essere lontanissimo a trovare l'oggetto misterioso. Grazie a tutti comunque per aver partecipato al Con parole tue, perché l'importante, anche se non si sa la soluzione, come nella vita, è buttarsi. Brava però alla nostra Selvaggia per averci tolto dall'impaccio e aver trovato l'oggetto misterioso. Il nuovo singolo di Giorgia su R101 nelle stories si chiama Parafulmine.

Parafulmini con Giorgia su R101 alle 23:39 minuti del nostro giovedì sera. Siete nelle stories, 23:39 significa anche che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, verso il 45esimo minuto, qui su R101 arriva un brano che siete voi a scegliere con i messaggi al 331 80 90 101 per farci stare bene e per magari tornare anche un po' indietro nel tempo. Tra poco la scopriamo.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

Su R101 arriva il momento della canzone che ti fa stare bene, dell'ultimo appuntamento di questo giovedì sera con la canzone che ti fa stare bene, un brano che scegliete voi al 331 80 90 101 esattamente come ha fatto la nostra Simona. Ciao Yaki, la canzone che questa sera mi farebbe stare bene è Absolute Beginners di David Bowie. Ne ho veramente bisogno, è stata una giornata allucinante, se riesci a mettermela ti ringrazio.

Beginners, David Bowie, la canzone che ci fa stare bene su R101, un salto al 1986, un brano nato come tema principale dell'omonimo film in cui Bowie interpreta anche il protagonista, il personaggio di Vendis Partners, scusate, quindi non il protagonista, tra l'altro flop clamoroso del film, devastato dalla critica, successo invece pazzesco per il singolo di David Bowie. Absolute Beginners, lo ritroviamo alle 23:48 minuti per l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera con la canzone che ti fa stare bene. Ma amici, non disperate, questo appuntamento ritornerà puntualissimo su R101 domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che ascolteremo, che ci farà iniziare bene la giornata. Nel frattempo, nelle stories e io Technology, c'è Milo. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

Enjoy the music. 101.

La loro Animal che chiude questo giovedì sera e quest'intera settimana di stories che abbiamo passato insieme, amici. Da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Michi Ross, Michele Rossetti in regia. Io rinnovo l'appuntamento a lunedì, sempre qui nelle stories di R101, per iniziare, si spera bene, un'altra settimana insieme. Vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti. Noi appunto ci ritroviamo lunedì. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Trump ha intanto smentito che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Oggi e domani a Miami i negoziatori ucraini incontreranno gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari NATO e dell'Unione Europea. Il conflitto russo-ucraino intanto non si ferma. Raid delle forze di Mosca a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti 2 minibus di linea con un bilancio di almeno 33 vittime e 18 feriti. Intanto il sindaco Grisco dice che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Dall'Italia la riforma elettorale legge dopo l'ultimo passaggio parlamentare, soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del premier, capilista bloccati alcune delle principali innovazioni. Alla Camera il centrodestra supera la prova del voto segreto, polemiche le opposizioni che annunciano ricorso in Cassazione. Torniamo all'estero, a Madrid in serata in centinaia alla marcia in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con il Nobel per la letteratura assegnato alla 76enne canadese Anna Carson. Era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del riconoscimento, oggi la attesa assegnazione del Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Nuvole in gran parte d'Italia, ma con graduali schiarite al nord-ovest e Venezia. Piogge sparse al nord-est, Lombardia orientale e gran parte del centro-sud e isole, più intense e insistenti nel versante tirrenico, con la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità. Al mattino qualche scroscio di pioggia anche sul Levante Ligure. Temperature massime in calo in gran parte del paese, in generale più vicine ai valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

90 e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Star.
1: R101. Enjoy the music.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
5: Tron, non ci sono paragoni.
6: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101.
6: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 101. Enjoy the music. Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
1: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale

0: 1001. Enjoy the music.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.